0: serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Indovina Story.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

Radiolina Story. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

solo noi. E tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulci Incantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Un salto indietro nel tempo per apprezzare ancora uno dei motivi più popolari di Piero Marras è Mere Manna, qui eseguita dal cantautore nuorese al piano sotto lo sguardo di Luisella Berrino, presentatrice di E tutto finisce in musica.

0: Era l'anno 1985, Piero Marras, ospite a Videolina, nel programma E tutto finisce in musica con Mere Manna.
1: Tra i primissimi successi di Mario Fabiani, artista cagliaritano particolarmente popolare a metà anni Ottanta, figuravano brani come Stella Stella e Isola Isola. Quest'ultimo, che andiamo ad ascoltare, era un omaggio alla sua Sardegna, da lui firmato per musica e testi, e trovò posto nel suo primo LP, Notti in FM.

0: Era Mario Fabiani da una sua partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985 con il brano Isola Isola.
1: Cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana, Veronica Perseo ha perfezionato i suoi studi di canto moderno in prestigiose scuole e accademie come anche al CET di Mogol. Ha all'attivo anche una fortunata partecipazione al programma Tale e Quale su Rai 1, condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in Shallow, cui propone Amanti Bastardi.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Nel 1991, anno della loro definitiva consacrazione, i Tazenda incidono l'album Murales. Da quel lavoro è estratta questa Mamoyada.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Mamoiada, uno dei loro più importanti successi.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: su Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Celesti Tesoro è un brano tradizionale che Elena Ledda ha reinterpretato nell'album Cantendo a Deus, pubblicato nel 2009. Lo ascoltiamo dalla sua voce su un tappeto sonoro caratterizzato dalla mandola di Mauro Palmas e dalla chitarra di Marcello Peghin.

0: Dalla voce di Elena Ledda abbiamo ascoltato Celesti Tesoro.
1: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda e ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

0: Era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: Resta inconfondibile il sound dei collage anche nei loro lavori relativamente più recenti. Forse è per questo che proprio Inconfondibile è il titolo di un loro disco del 2017, da cui estraiamo questa Vienna, firmata da Tore Fazzi, il cantante del gruppo.

0: Ancora un estratto dal loro album Inconfondibile del 2017, quello che abbiamo ascoltato dai Collage. Si trattava di Vienna.
1: Su un testo di Franco Castia, i Bertas hanno elaborato questo brano, Bessi su Sole, con la voce solista di Enzo Pava. Lo ascoltiamo.

0: Fu anche sigla di Sardegna Canta, questo brano che abbiamo ascoltato da Ibertas, già inserito in una loro compilation del 2006.
1: Sono le 7:02.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
8: Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,99 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app l'Unione Digital.

0: L'Inter spreca, il Cagliari non punisce, sbatte sul muro di Jan Bissek. Alla Domus passano ancora i campioni d'Italia, ma i rossoblù incassano i primi convinti applausi dello stadio al triplice fischio. Basta un gol di Çalhanoğlu al nono minuto che pesca il corridoio praticamente alla prima occasione utile. Dal gol del turco in poi è un tiro al bersaglio dei nerazzurri che però non sono perfetti in fase di conclusione e trovano anche un caprile in versione parete di Mattoni. Al 28esimo nega il gol a Di Marco, poi è decisamente meno perfetto in uscita con Barella, uno dei migliori in campo, che sfiora il raddoppio. Nella ripresa lo spartito non cambia, il portiere si supera su Esposito, poi Pisacane rivoluziona la squadra, mette dentro tre nuovi, Kevin Carlos, Fadera e Kofler, escono Winks, Fazzini e Mendy e la squadra cambia volto. Proprio sull'asse Fadera-Carlos, i sardi flirtano col pareggio, l'Inter non la chiude, prima con Lautaro, poi con Bastoni, infine con un contropiede, Lautaro Thuram. Il Cagliari prende coraggio, Obert va alla conclusione, per poco non trova l'incrocio, ma l'occasione più clamorosa è sui piedi di Adopò, propiziata da una doppia spizzata di testa ancora del duo dei nuovi Fadera Kevin Carlos. Ma il numero 8, che colpisce quasi a botta sicura, trova un salvataggio incredibile di Bissek, che nega il punto ai sardi, che si possono consolare solo con gli applausi dello stadio.
1: Il fuoco continua a lasciare segnali inquietanti tra Arzana e Delini. Nuovi focolai si sono riattivati, rendendo necessario un altro intervento dell'elicottero per fermare le fiamme prima che riprendessero forza. Nel territorio devastato dall'incendio è arrivata la certezza degli inneschi, causa per cui la procura di Lanusei ha aperto un'inchiesta. Resta quindi al centro l'ipotesi di un'origine dolosa.
2: Allora, quali sono i correttivi? Secondo me sono dei correttivi culturali importanti, cioè noi sardi tutti dobbiamo capire che veramente gli incendi sono il nostro grande rischio, il nostro grande dramma, e quando pensiamo che degli incendi possono essere dolosi, allora questo è veramente un problema culturale che va eliminato.
1: La presenza dell'assessora regionale dell'ambiente Rosanna Laconi, che ha visitato le aree colpite insieme agli amministratori locali per vedere da vicino i danni e fare il punto sulle prime necessità. Confermata intanto la stima di circa 200 ettari bruciati tra bosco e macchia mediterranea, le bonifiche proseguono e la tensione resta alta.
3: Ci sarà da fare una ricognizione, sicuramente tutti gli enti che sono coinvolti nei loro ambiti di competenza dovranno fornire le informazioni necessarie per iniziare la fase di, io dico, ricostruzione, ma anche di rimboschimento.
4: Solo i dati a consuntivo diranno di più su arrivi, partenze e fatturati degli operatori turistici in questa stagione, che non terminerà con il controesodo di questo fine settimana che chiude a sua volta il mese di agosto nei porti di Olbia e Porto Torres. Nei collegamenti con Toscana, Liguria e Lazio, Spagna e Francia si marcia a pieno regime, ma come ogni anno dal 17-18 agosto si inverte la tendenza tra chi arriva e chi parte. Anche quest'anno le prime impressioni ci si basa su questo, perché sono soprattutto le compagnie marittime a non anticipare i numeri. Si calcola il 60-65% di partenze e il 40-35% di arrivi.
5: From Corsica. And I go to Barcelona.
6: Benissimo, benissimo.
7: E da Olbia abbiamo fatto tutto il giro fino a Stintino.
4: Secondo le stime rese note nella settimana di Ferragosto dall'autorità del sistema portuale sardo, i movimenti giornalieri nei porti del nord-est e nord-ovest dell'isola sono rispettivamente di 20.000 e 12.000 passeggeri al giorno. Da e per Olbia nel fine settimana viaggeranno 19 navi, 9 da e per Porto Torres. Il numero complessivo di passeggeri rimarrà lo stesso, ma con la maggioranza di partenze. Settembre poi alle porte, e viste anche le temperature di un'estate infinita, gli arrivi proseguiranno. Oltre alle prenotazioni ci saranno i viaggiatori dell'ultimo minuto, secondo una tendenza ormai fortemente consolidata.
8: Nella sola mattina dalle 6 alle 3 decollati con varie destinazioni nazionali e internazionali una quarantina di aeromobili. È il controesodo estivo, la fine del... Addio alla Sardegna, che poteva essere anche meno faticoso. Ad accogliere i passeggeri nell'aerostazione Mario Mameli alle 10.30 c'era una lunga fila per i controlli di sicurezza e accedere all'area imbarchi. Uno dei momenti di massima affluenza, considerato che tra le 10.45 e mezzogiorno erano 12 le partenze in programma, praticamente una ogni 6 minuti. Se l'afflusso record è comunque una buona attenuante, resta il fatto che la fila dei turisti è lunga diverse decine di metri, e questo in qualche modo è il prezzo del successo, dell'attrazione inesauribile che ha la Sardegna nei mesi estivi. Nello scalo nessun apparente segno di nervosismo, presente anche un reparto mobile della Polizia di Stato, forse anche per la contemporanea partenza di un volo per Tel Aviv. Sarà pure controesodo, ma sul fronte turistico i segnali sono molto incoraggianti anche per settembre. Prenotazioni in aumento con percentuali a due cifre e anche ottobre sembra far segnare un dato largamente positivo. Vola via l'estate del 2026, ma forse no.
9: Ogni giorno migliaia di imbarcazioni nelle zone più belle dell'arcipelago maddalenino, ma pure invasione di spiagge, feste in rada non autorizzate e fuochi d'artificio sugli yacht. L'ente parco corre ai ripari per arginare gli effetti del turismo di massa. Sono queste prove generali in vista di un 2027 che potrebbe segnare l'avvio del numero chiuso.
10: Soluzioni da prendere, stiamo mettendo in atto velocemente, sono quella di realizzare campi boa con numeri importanti, zone di libero ancoraggio, l'app che è stata testata sul campo per vedere l'efficacia proprio di quello che può essere la soluzione del problema.
9: Nodo cruciale è quello dei controlli e quindi delle sanzioni.
10: Si sta valutando di predisporre un corpo di vigilanza con potere sanzionatorio in modo da non gravare poi sull'operato della forestale regionale, della capitaneria e della guardia di finanza che operano proprio sul territorio.
9: Un appello alle istituzioni, meno burocrazia e più fondi.
10: Se l'ente parco adesso chiederà le autorizzazioni per i campi boa, si spera di averle celermente in modo da affrontare una stagione 2027 molto più tranquilla e riuscire a fare quella che è la sua mission, tutelare comunque il territorio, l'ambiente, quello per cui è nato l'ente parco.
9: L'applicazione è anche un alleato contro l'erosione costiera, suggerisce il punto dove posizionare l'ancora in modo da non danneggiare le praterie di Posidonia.
11: Le auto sfrecciano, sfruttano la maggiore scorrevolezza di una strada fresca di inaugurazione quasi priva di cantieri, galleria di Prato Sardo a parte. Per la riapertura del tunnel, infatti, occorrerà pazientare ancora.
12: Noi la galleria la apriremo entro il dicembre del 2027.
11: Lavori ma non solo. Nel mirino delle nostre videocamere finiscono di nuovo quelle piazzole lette a discariche dagli incivili che non vanno mai in vacanza. Stavolta il disappunto è ancora più marcato perché nelle ultime settimane le cunette avevano offerto un colpo d'occhio differente, senza dubbio più confortante. Erano state liberate da quei cumuli di rifiuti che avevamo raccontato immortalato inizio estate, lo scorso 27 giugno. Ebbene, lungo la Nuoro Olbia il degrado si prende ancora la scena. Mattonelle sbriciolate, bustoni qua e là, lavatrici, vecchi forni, gli aggettivi si sprecano, affossano una regione abituata ad altri scorci. L'indecenza emerge solo nella trafficata statale, neanche per idea. E se a Nuoro dalle parti di Città Nuova strade e marciapiedi si presentano così, a Preda Sarbas in periferia affiorano discariche abusive. Ecco sacchi neri, scatole, una borsa frigo, poi gomme, taniche, tutto accatastato a bordo strada dal barbaro di turno.
13: Il Sarcidano si mobilita ancora una volta contro la speculazione energetica.

0: 15 novembre, partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Gio.

0: Torna il Festival dell'Altrove, il 5-6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padre Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Molina e tanti altri. Il 25 ottobre la finale del premio Giulio Gioni. Scopri il programma di canali social, posto dal Comune Guasila, col sostegno di Rete Sardegna e Fondazione Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Entocali.
1: Nasce la Terra del Sole, ricca di fasce e tradizioni. Eleonora, la gria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi estate con cuore e la bellezza all'orto di Eleonora.
2: Sigdu, Sardegna in pure. Maia, miglior vementino d'Italia.
3: Caffetto.
4: Eccoci qua ancora insieme in diretta fino alle 9 dagli studi di Piazza l'Unione da Cagliari. C'è l'Unione Sarda, oggi ne dico aperto qua sulla mia scania un numero più che mai ricco, tantissimo da leggere. Io però vi porto a Cagliari insieme a io Andrea Artizzu. Buongiorno.
5: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Allora sono i nostri e tu sei il mio cronista del cuore. E oggi il nostro focus è sulla toponomastica, cioè parliamo, Andrea, dei nuovi, siamo a Cagliari innanzitutto, e parliamo delle nuove strade, dei nuovi nomi delle strade. Una vetrina di cronaca che ha molto molto incuriosito.
5: Ebbene, sì, noi raccontiamo oggi a pagina 10 del giornale la decisione della giunta di appunto intitolare 10 spazi della città, scusa, 6 spazi della città ad altre figure che hanno lasciato il segno, insomma, nella cultura, nell'arte, nella scienza, nella musica, insomma, è una decisione molto, molto importante questa.
4: Abbiamo super nazionali, per esempio, Andrea, tipo Rita Levi Montalcini.
5: Sì, certo, lei, ma per tornare in tema Cagliarità, abbiamo il mitico Andrea Ricca, il presidente del Cagliari dello Scudetto, insomma abbiamo Nilde Iotti, la prima donna presidente della Camera, insomma abbiamo Emanuele Allo, finalmente scordati di questa gente di poesia morta nel raggio dell'attentato a Gio Borsellino, insomma figure di disco della cultura e della scienza, non possiamo ricordare Nereide Rudas, il professor Antonio, insomma, che mi hanno conosciuto, ecco, quindi insomma.
4: Mi piace anche Andrea ricordare Giuseppe Poda, che è stato per veramente per anni e anni una grande firma del nostro quotidiano, racconta la città che stava scoprendo e cambiando e racconta soprattutto il cinema. Ci manca molto Giuseppe Poda, come ci manca questo Emanuele Sena, politico di rango. Leggo qui in questo grafico, sempre molto chiaro, mi piacciono i tuoi pezzi perché li accompagni sempre con una grafica che incuriosisce e ti attenta l'attenzione del lettore. Per esempio, Piazza Emanuele Sena sarà in zona via Androlisà, invece in zona tipo la piazza dedicata a Giuseppe Poda.
5: Sì, esatto. Una particolarità che sono più le donne dei uomini, sono 9 le donne che hanno ricevuto al cui verrà intitolata una strada, e sono la differenza, 7 invece di mini. È un provvedimento giusto per nel tecnico, diventerà attivo solo quando la prefettura darà il nulla, ma non penso ci siano problemi di nomi, insomma.
4: Assolutamente, certo. Anche una celebrazione dovuta a tanti di questi personaggi che hanno fatto la storia non solo della nostra città, della Sardegna e del nostro paese. E allora, pagina 10 dell'Unione Sarda, oggi in edicola, tutta da leggere. Andrea, abbiamo un patto, io, no?
5: Certo,
4: è così bello. A me, allora, Giuseppe Valdés, che è arrivato in regia insieme a me questa settimana, Andrea Artizio, abbiamo un patto. Andrea interviene in trasmissione, però dobbiamo fargli scegliere e lasciare un disco. E allora, Andrea, che cosa hai individuato per questa mattina?
5: Allora, oggi propongo un pezzo del 1964, un pezzo di Gloria Jones che si chiama Tainted Love, amore tossico, a proposito di differenza di genere, è stato ripreso 10 anni dopo dei software ed è diventato successo internazionale, anzi mondiale.
4: Tainted Love. Ma te è bravo Andrea Artizzu. Ci vediamo tra poco in redazione, ce l'ascoltiamo da me.

0: questo viaggio nel tempo ci riporta qui in studio, dove siamo pronti ad aprire il nostro bar dello sport. Lunedì e sull'Unione Sardo tornano le 13 pagine dell'informatore. Fabiano Gagini, buongiorno.
1: Buongiorno Franci, buongiorno a tutti.
0: E allora Fabiano, intanto grazie per questo caffè che ti correggo veramente con hai bisogno forse di una grande green, chiuso tantissimo ieri la prima alla Domus del nostro Cagliari.
1: Sì, vi ha chiuso all'una e passa, come sto capito con partite notturne.
0: Bravi, bravissimi, lavoro oggi in edicola Fabiano, si vi rende veramente merito di tutto il grande impegno.
1: Grazie Franci, ti passerà per contare la partita di ieri, è stata davvero una partita surreale, nel senso che c'è stato un dominio incredibile, quasi a livello di imbarazzo il primo tempo, poi Cagliari come scoccati, come spesso è successo anche nel centro del passato, ha resistito un po' per il tempo opportuno, un po' che ha un portiere straordinario che si chiama il Casile, e alla fine stava per fare questa partita incredibile, come ha detto anche l'allenatore dell'Inter, che alla fine siamo andati nel panico, tutti quei campionati nel panico, e Cagliari rischiava, tra virgolette, rischiava di portare a campo pareggio, alla fine quindi perde 1-0 l'Inter, però sembra che stesse perdendo con grande demerito, stappa questo 1-0 che comunque è una sconfitta, però alla fine ti permette di guardare avanti al testa.
0: Una sconfitta davvero testa alta, Fabiano. E allora a questo punto le scelte di Mir Pisacane di puntare su una squadra giovanissimi è capace di mandare, come detto tu, nel pallone addirittura grandi campi dell'Inter, beh, è una scelta giusta.
1: Sì, più che di Pisacane è una scelta societaria, ormai da qualche anno, dall'anno scorso in particolare, la società ha deciso di puntare sui giovani, su una linea verde con un'età media molto bassa, arriva adesso qualcuno, c'è comunque bisogno di qualcuno che possa anche raddrizzare questi giovani, aiutare questi giovani in momenti di difficoltà, per questo stanno Gagliardi, per questo probabilmente arriverà qualcun altro, però dai, diciamo, sono loro la parte importante della squadra, ancora ieri Roma non ha fatto molto bene. Sono viste anche delle discrete anche da parte dei nuovi, degli ultimi arrivi, sono stati addirittura 4 esordi, insomma sì. Un Cagliari ancora continua a evolvere, ricordiamo che domani finisce il mercato, domani alle 20 finisce il mercato, e a quel punto potremmo stare dalla lista il nuovo Cagliari Pisacane, che però possiamo dire che in queste prime due partite la sfigura fatta ieri ha sofferto tantissimo, davvero tanto, con un, ricordiamo una volta di più, nonostante i fischi come ingenerosi, con un Barra strepitoso, la Sardegna e Cagliari in particolare deve
0: essere orgogliosi, certo,
1: di avere un giocatore così forte, un giocatore più forti in Europa e di conseguenza al mondo, è veramente una partita straordinaria. E quindi ormai ci siamo, no? Domani finisce il mercato, finalmente finisce il mercato e potremo fare il punto sulla squadra che si appresta a iniziare questa giornata.
0: E allora, tutto da leggere sull'Unione Sarda oggi ne dirà la cronaca, i commenti della serie, e poi Fabio, naturalmente le tue pagelle quest'estate mi sono mancate tantissimo. Ci vediamo troppo redazione. Grazie, e qui a Radiolina noi andiamo avanti con il segnale.

0: poi torniamo in diretta.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:27 minuti.
2: Una casa non si per caso, ma da scelte, da dubbi, da idee prendono fuoco. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruleri non vi solo prodotti, ma persone che coltano, ti consigli e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sesto e Sergius. Iter di Ruleri, che sogna la tua casa.
1: Clicca rarina.it e scopri il sito grande più di un'ira. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio cuore a data di semplice click. Radiolin.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dobbiamo correre ai pari.
5: Il riparo sicuro si chiama Teci Zanzare, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, corti innovativi anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli abgibili, tesoro?
4: Teci Zanzariere, ex strada statale 31 km 10, sei tu.
5: 070 22 240.
6: 65esima fiera dell'artigianato artistico del Sardegna, a Mogro, al 18 luglio al 13 settembre, aperta un giorno dalle ore 21. Visita www.fierartittosardei.it per pianificare la tua visita.
7: Ma davvero quest'estate possiamo dove vogliamo?
8: Scialla, c'è soda!
7: E appena torniamo ovviamente ripartiamo in un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è coda Summer Meal con dan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, allora scialla! Scialla!
9: Con Olia Hai ti spara l'estate da 200. 1000! Luglio con sta Summer Meal che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Vega le condizioni su skodaplatinto.it.
10: Vieni a scoprirla da Dan. Via Erbi, zona industriale di Scagliari.
11: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, tenere visibilità, raggiungere clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri più su programmaus.unionesda.it.
1: Caffè Corretto.
0: Era il 16 dicembre del 1982 quando Madonna cantò sul palco della danzeria di New York il demo di Everybody. Oggi la storia va celebrata.

0: dalla danzeria di New York allo spazio musica di Cagliari. Giuseppe, proviamo a chiamare Sandro Mugnu, che è il direttore artistico, mi scrive che ci sta aspettando, perché a me piace intanto raccontare i festival, che sono sempre una grande occasione e un grande privilegio da vivere, ma mi piace raccontarli soprattutto quando celebrano i 45 anni, e questo è veramente un grande, grandissimo record. Il direttore artistico di Spazio Musica, Sandro Mugnu, insieme a me, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora Sandro, come si fa a rimanere in scena per 45 anni?
1: Eh sì, è un festival longevo, sono l'83, grazie a Franco, il fattore. In 45 anni ci sono state tutte le evoluzioni, e forse il trucco è che potessi dedicare nuove musiche e le tecnologie, quindi ci si evolve insieme a queste.
0: Quindi senti, musica contemporanea, arti elettroniche, sperimentazione interdisciplinare, ma l'avanguardia, però questi 45 anni avete raccontato così tanto il futuro a scrivere la storia.
1: Ma ringrazio questa affermazione, diciamo che siamo dal nostro carissimo conduto in questo, e lo facciamo appunto attraverso una storia musicale ma accademica, sono ovviamente caricati nei consapevoli, abbiamo tanti segreti italiani.
0: Fondamentale, che... fondamentale, quando io sono alla conduzione di Caffè Corretto lo ricordo sempre, soprattutto al nostro pubblico giovane, studiare è essenziale, senza lo studio non si va da nessuna parte.
1: È così, così è l'azione, persone che studiano, tra docenti e studenti, a creare questo network, questa rete che diventa altissima anche all'artistico.
0: Senti Sandro, si parte questa sera e andrete avanti sino al 29 settembre.
1: Sì, stasera partiamo con una full immersion tenuta dal 21 al 5 settembre, siamo in concerto in Saloppo, ma che si intitola Orbita anche in altri luoghi, siamo infatti al MAP, che è la nuova casa della sua musica, una nuova sede con sala Certro.
0: Dove la troviamo in città?
1: La troviamo in via Carbone 14, insieme a Via Sorino, quindi
0: perfetto
1: in centro. E ancora nella prima villa dello Iedi, via Le Trento, abbiamo un evento speciale che coinvolge la seta come evento principale, anche con Sandro Cino, un altro punto di studenti conservatori.
0: E a questo è fondamentale, da a chi sta iniziando una ribalta, la possibilità di confrontarsi, di esibirsi, di confrontarsi con il pubblico. Qual nome da qui al 29 settembre che dovremmo secondo te non perdere?
1: Beh, intanto abbiamo oggi una grande collaborazione con Tempo Reale, che è un'istituzione di ricerca della musica di Firenze a livello nazionale e internazionale, qui un momento che è di fronte tra teatro e musica, quindi secondo me sarà un'apertura importante proprio perché è la prima data, ma anche per questo evento. Abbiamo ancora esperienze nazionali come il duo Polacco, che utilizzerà anche i menti della musica arda, soprattutto in ricerca in questi giorni, registrare i suoni delle nostre culture via l'arda in forma elettronica. Insomma, le possibilità sono tante, abbiamo l'associazione Agon Milano, ancora la chitarra elettrica di Stato Ventino, insomma.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
2: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine un litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2.

capì anche quando decise di mettersi a nudo, famosissima l'intervista che diede alla BBC, dove parlò del fallimento del suo matrimonio e disse, come forse hanno fatto tante di noi, beh, eravamo in troppi,

portarvi all'informazione con i nostri GR nazionale e regionale. Torniamo ad aprire l'Unione Sarda oggi in edicola. 3.000 persone ieri a Florinas per Sigfrido Ranucci. Grazie Sardegna, ha scritto il giornalista sui suoi

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche i lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno due morti. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a 90,89 dollari al barile, con un avanzamento del 3,17%.
0: Almeno 15 persone risultano disperse.

0: Che nelle città il fenomeno incide anche sulla rappresentanza, i parlamentari passeranno da 16 a 15. Gli incendi, dopo il vasto rogo di venerdì di Arsenellini, ieri il sopralluogo dell'assessore regionale all'ambiente Rosanna Laconi, 1200 le piante incenerite con il bosco che non sarà più lo stesso, come ha confermato e ammesso il sindaco di Arsene Angelo Stocchino. Le indagini intanto, con Michele Pugedo, responsabile territoriale di Forestas, che ha chiarito il fuoco è stato appiccato nell'unico punto in cui non erano presenti le fasce di protezione. E poi le spiagge, si ritorna a parlare di concessioni balneari con la Sardegna che potrebbe seguire il modello attuato dalla Calabria per evitare l'applicazione automatica della direttiva europea. Prosegue anche il dialogo tra i rappresentanti degli esercenti e la regione. La fotonotizia centrale dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola è dedicata ai fenicotti del grande esodo. Con la stagione della nidificazione finita, la grande macchia rosa del popolo di Sargenti a Rubia sembra essersi scolorita, meno coppie di fenicotti nell'orizzonte, stormi più radi e specchi d'acqua deserti come mai prima d'ora. Difficile prevedere le immigrazioni, ha spiegato l'ornitologo Sergio Nissardi. Un appuntamento per questa sera a Cagliari al Conservatorio. Alle 18 comincia il Festival Spazio Musica con il progetto Soundtrack Suoni in Tempo Reale per Immagini in Movimento, che coinvolge i conservatori di Cagliari e Sassari. Alle 19 Live Car con Francesco Giomi, Ivana Buso e Silvia Corda. Chiudiamo col calcio, la prima sconfitta in campionato ieri del Cagliari alla Domus contro l'Inter campione d'Italia, la buona comunque prova dei rossoblù che dopo aver sofferto il dominio nerazzurro del primo tempo nella ripresa hanno avuto le occasioni per pareggiare la partita. La ripresa degli allenamenti ci saranno da verificare le condizioni di Mina, neanche convocato per un affaticamento muscolare, e di Borrelli che nel finale della gara ha accusato un problema alla gamba destra. Lunedì prossimo altra partita casalinga contro il Lecce. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda, entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: caffè corretto.
1: 9 e 12 minuti ancora in diretta, io sono Francesca Figus, Giuseppe Valdés insieme a me. E allora 9 e 12, nuova settimana e nuova rubrica, sta per iniziare la scuola. Beh, lo sappiamo quanto è importante trascorrere del tempo di qualità con i nostri bambini, i nostri figli o i nostri nipoti. Ecco perché in questi 5 giorni vi suggeriremo 5 favole della buonanotte o del buon buongiorno per stare insieme più piccoli. Insieme a me c'è Veronica Marzi, insegnante, autrice ed esperta di letteratura per l'infanzia. Veronica, buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
1: E allora, una favola della buonanotte oppure del buongiorno? Insomma, non è importante l'orario, è importante raccontare, è importante stare con i nostri bambini e aprire, forse anche per la prima volta, un libro insieme a loro.
2: Sì, allora io vi propongo in questa giornata di chiusura dell'estate o perlomeno del mese di agosto un libro che parla appunto di un passaggio per un bambino di 6 anni. Si intitola L'estate di Garman di Stian Hall, edito da Donzelli nel 2011. È un libro importantissimo, pluripremiato, premio Andersen 2012, uno dei miei libri preferiti, proprio nel passaggio delicatissimo dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria.
1: Passaggio che tu da insegnante conosci bene, perché da piccoli bambini si diventa invece quasi dei bambini che devono imparare ad affrontare il mondo.
2: Esatto, infatti in questo libro, in maniera un po' insolita, da tanti punti di vista, infatti è un libro che consiglio anche ai grandi.

0: con illustrazioni particolari, immagini fotografiche, collage. Quest'autore norvegese riesce a raccontare l'ultimo giorno delle vacanze estive di un bimbo e tutte le sue paure, perché poi alla fine le storie non devono parlare solo in maniera edulcorata ai bambini, ma devono riflettere quello che appunto vivono in quel momento. Le emozioni positive o negative vanno affrontate, e anche il guardare un libro illustrato in questo modo così magistrale può essere un grande specchio, perché poi io penso che siamo tutti fatti di storie.
1: Siamo tutti fatti di storia, e mi piace anche questo, spiegare ai nostri bambini che la paura è un sentimento da affrontare, è un sentimento che viviamo tutti. Non dobbiamo essere per forza, no, dei piccoli guerrieri, e quindi avere paura è assolutamente giusto. Questo un libro, Veronica, ce lo può insegnare. Senti, hai detto una cosa bellissima prima, anche per gli adulti. La letteratura per l'infanzia non è solo per i bambini.
0: No, appunto, i libri di qualità.
1: Forse è un'etichetta, no, da scaffale di libreria, da scaffale di biblioteca.
0: Ma penso che sia ormai superata, perché ormai veramente ci sono dei capolavori in giro che vanno bene dai 0 ai 100 anni. Poi certo, questo è indicato proprio in questo passaggio e in quella fascia di età, ma ogni età ha un suo registro di lettura, ha una sua chiave di interpretazione. Ognuno troverà anche anno dopo anno nella stessa storia aspetti differenti, registri linguistici differenti. Quindi diciamo che chi legge che rende vivo il libro, e io in questo credo moltissimo.
1: E noi, Veronica Marzi, lo continuiamo a credere con te, tanto che ti diamo appuntamento domani alle 9:12 per i 5 minuti con un libro da dedicare ai più piccoli. Oggi l'estate di Garman di Stian Hall. Grazie Veronica Marzi, e adesso scatenati un po' con noi, You Man, Peggy Goo.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Caffè corretto.
2: Poli dello stesso tipo si respingono, poli di segno opposto si attraggono. Ma quando la passione è magnetica? Ce lo spiegano i The Bausa dalla Norvegia qui a Radiolina Magnetic.

0: Class.
1: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza! Alcuni esempi. Olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo!
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136.

0: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
1: Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,99€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
1: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.

0: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Radiolina Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ultimo giorno del mese di agosto e primo giorno della nuova settimana con tempo stabile sulla Sardegna, con l'alta pressione che dominerà ancora la scena e lo farà almeno fino alla prima decade di settembre, dove avremo condizioni di caldo però estivo ma meno anomalo, perché sulla Sardegna si sono toccati valori ben superiori alle medie climatiche, con valori che hanno superato anche i 40 gradi. Come detto, situazione quindi invariata, un caldo e una stabilità che ci accompagnerà ancora per diversi giorni, ma con valori che saranno leggermente inferiori. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: intensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
1: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza.
0: Un 39enne di Vinci, Firenze, Gabriele Bellucci, è morto mentre praticava surf a Bali in Indonesia, dove viveva da 2 anni. E quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. La morte è avvenuta a cavallo di Ferragosto, la salma è stata rimpatriata venerdì scorso e stamane si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana.
1: Scade il mese di sospensione dell'accordo che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos dell'enclave di Ceuta. Oggi si decide sulla riapertura o meno delle frontiere aeree e marittime della Spagna, ipotesi proroga delle misure per 2 settimane o 1 mese.
0: Intanto, secondo il premier spagnolo Sanchez, ci sono state reti russe ed israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Sanchez ha associato la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna, ma anche l'Europa e per dividerla.
1: Voltiamo pagina agli episodi in cui un sistema di intelligenza artificiale sfugge al controllo di chi lo sta usando. Hanno toccato a luglio un nuovo massimo, più di 300 casi segnalati, quasi il doppio rispetto a giugno. Il dato arriva dal Loss of Control Observatory, struttura nata lo scorso novembre con il sostegno dell'AI Security Institute britannico, che cataloga le segnalazioni pubblicate dagli utenti sulla piattaforma X. Perché un caso entri nel conteggio non basta un errore o una risposta sbagliata, serve un indizio concreto di comportamento strategico, cioè quando la macchina aggira consapevolmente il vincolo posto dall'utente.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con 2 matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Nuova edizione del GR in Radiolina, ancora buongiorno dalle Casine al microfono. Il vasto incendio di venerdì ad Arsene di Elini, ieri sopralluogo dell'assessora regionale dell'ambiente Rosana Là, con il bosco che non sarà più lo stesso, come ha ammesso il sindaco di Arsene Angelo Stocchino. Le indagini intanto con Michele Bugedo, responsabile territoriale di Forestas, che ha chiarito il fuoco è stato appiccato nell'unico punto in cui non erano presenti le fasce di protezione. Intanto si aggrava il bilancio dei danni da una ricognizione aerea del corpo forestale, sarebbero andati in fumo tra i 250 e 300 ettari. La procura di Launusei ha aperto un fascicolo per disastro ambientale, ipotizzando una possibile origine dolosa. Ancora abbondantemente sopra i 2 euro il prezzo medio di carburanti in Sardegna, i dati pubblicati questa mattina dal Ministero. Il diesel a 2,141 euro al litro, la benzina a 2,028, scende di 1 millesimo quello del GPL servito. Grave incidente stradale questa mattina sulla provinciale 45 a Posada, verso le 7 un'auto, per cause ancora da accertare, avrebbe sbattuto sul guardrail prima di ribaltarsi e finire fuori strada. 4 le persone che erano all'interno dell'abitacolo, con l'intervento di vigile fuoco di Siniscola che le hanno estratte dalle lamiere. Una di queste sarebbe grave, è stata trasportata in elisoccorso in ospedale. È morta nella notte l'anziana di 83 anni che ieri mattina a Sassari è stata investita mentre attraversava

0: è desciuta verso le 23. Appuntamento questo pomeriggio su Radio Linea per la seconda puntata di A Voi la Linea, la mezz'ora dedicata ai tifosi. Si parlerà della partita di ieri contro l'Inter, ma anche degli ultimi movimenti di mercato e della prossima contro il Verona giovedì in Coppa Italia e lunedì contro il Lecce. Non c'è tempo per pensare alla sconfitta ieri in notte contro l'Inter, quindi parliamo ancora del Cagliari. Già questa mattina i giocatori rosso-blu saranno di nuovo in campo ad Assemini per preparare la gara di lunedì prossimo contro il Lecce. Da verificare le condizioni di Mina e Borrelli dal mercato. Ultimi due giorni per gli acquisti e le cessioni. Il centrocampista svincolato Roberto Gagliardini ha effettuato le visite mediche a Roma. Nel pomeriggio potrebbe arrivare a Cagliari per la firma e domani potrebbe essere a disposizione di Fabio Pisacane. Oggi probabilmente anche la firma del francese Massolen. Felici va verso il Genoa. Vediamo col tennis tavolo, Champions League, avanza al secondo turno il Nulvi maschile, si ferma invece la 4 Moricaglia, nel femminile adesso dovrà accontentarsi della Europe Cup. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini

0: Sono 12 e 29 minuti.
1: Una cosa non nasce a caso, nasce da sé, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Per tra mille soluzioni, quella giusta è quella aperta per te. Da IT Ruggeri non trovi su prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano, ti progettano insieme a te. Aspettiamo nel nostro showroom Buspini, sei tu e sei la giusta. IT di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, inviste, tutte le news riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, oggi alle 14.30 con Lele Casì, su Violina.
4: Oh no, sta tornando a zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere. Da oltre 40 anni, puce zanzariere made sardini e qualità. Correte innovative anche tra

0: bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci agli avvolgi, tesoro?
1: Secci Zandriere. S strada stare 131 km 10, sesto.
2: 070 22 140.
3: Ascoltami, io la spezzolo da Conad la faccio.
4: E sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta.

0: Perché? Perché conviene!
1: Nei punti vetta Spazio Cod, Conad Store, Conad City da Sardegna.
2: Radiolina presenta La Stambata.
3: E 12:31 minuti, bevati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da parte di Giuseppe Valdese che ci assiste in regia. E dunque la nostra giornata sulle frequenze di Radina prosegue con la Stramata. Vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta sul live stream di Radiolin.it, sull'app Lunia Digital, su Radio Player, ci trovate tramite Alexa, Spotify, ci vedrete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda attiva al canale 12 del digitale terrestre. In apertura ci occupiamo di un tema a noi molto caro, la tutela della mente, la tutela delle nostre cose. Io sono compagnia di Maria Elena Dessì, direttore della Conservatoria del Costa, è un'agenzia importante regionale proprio che ha questa mission. Ben trovata Radina.
4: Grazie e buongiorno a tutte le persone in ascolto.
3: Ecco, la conservatoria, insomma, dopo un periodo un po' complicato, adesso sta rinascendo, insomma, sta tentando di rilasciarla con alcune azioni importanti. Tanto è in corso, è appena iniziata, una campagna che tra l'altro ha un titolo provocatorio, Algacchi. Si parla di Podonia, l'importanza, no? di questo evento naturale nelle nostre spiagge, evento che però non piace a tutti.
4: Esatto, infatti noi siamo partiti con questa campagna. Anche insomma, visto che la Regione Sardegna ha approvato da pochissimo una delibera su proposta dell'assessore ambiente, dottoressa Lani, ha approvato gli indizi per lo sviluppo dei piani di gestione della posidonia scenica, proprio per sottolineare l'importanza che ha della posidonia per la salvaguardia del nostro viaggio e soprattutto come contrasto all'erosione costiera. Quindi noi come agenzia strumentale, quindi agenzia operata della regione, abbiamo pensato di sviluppare un piano di comunicazione, un piano triennale che svilupperà su un trignio che si chiama proprio quindi le non sono alga. Siamo partiti subito un messaggio alga chi, quindi un messaggio diciamo anche un pochino ironico, proprio perché è anche utilizzando un linguaggio molto diretto, quindi per raggiungere non solamente gli esperti nelle materie ambientali, quindi chi si occupa di queste materie, ma soprattutto i cittadini, i bagnanti, i turisti e anche i bambini.
3: Naturalmente, quindi insomma intanto si parte da un presupposto fondamentale, insomma l'errore principale che noi facciamo anche solo col pensiero quando vediamo quei banchi, no? Posidonia piaggia, tanto ci infastidiscono.
4: L'errore fondamentale è considerarla un'alga e considerarla un rifiuto, cioè pensare che quindi le nostre spiagge ricoperte di posidonia hanno delle spiagge sporche. E in realtà non è un'alga, ma è un'erba, sono delle foglioline quindi della pianta di posidonia che si staccano e quindi vengono depositate sulla spiaggia e restituiscono le cosiddette banchette. Le banchette di posidonia sulla spiaggia rateggono quindi la sabbia, restituiscono più una barra alle erosione. E da più parti quindi si chiede ovviamente di la rimozione quindi di queste banchette. Ovviamente non c'è una risposta unica, rimuoverle, riposizionarle durante la stagione estiva, perché i vari interventi devono essere sviluppati a seconda del contesto ambientale in cui ci occupa. Quindi è una competenza dei comuni che andranno poi a analizzare e sviluppare le loro spiagge, quindi i loro siti decideranno di intervenire.
3: Insomma, quindi un aspetto questo compito difficilissimo di conciliare le richieste di residenti e soprattutto dei turisti e quelle della conservazione dell'ambiente. Certo è che la posidonia oceanica, abbiamo detto, non è alga, è una pianta particolarissima che vive sott'acqua, tra l'altro nonostante il nome oceanica si trova solo nel Mediterraneo, è fondamentale per intanto quando è viva in acqua perché comunque frena anche lì l'erosione, è l'habitat ideale di tutta la fauna mediterranea. Quindi intanto bisogna proteggerle, no? Quindi gli aragi dei battelli, del dipolo, eccetera. Poi quando è morto

0: conservatoria appunto ha fornito materiali con il logo, con il messaggio Araki, diretto appunto ai bagnanti delle spiagge e ai bambini. Sono appunto dei professionisti, quindi, che stanno lavorando insieme ai comuni appunto per il coinvolgimento e lo sviluppo delle attività sulle spiagge. Già partiti con due eventi a Castel Sardegna, quindi a Sardo hanno appunto lavorato una spiaggia fortemente interessata dall'erosione costiera, hanno volato direttamente con i bambini, mentre ad Aliento hanno sviluppato un progetto con i bambini che hanno costruito appunto delle banchette, insomma, di posidonia, utilizzando i materiali di riciclo, molto interessante, coinvolgendo quindi i bambini sulle spiagge, e quindi i bagnanti si sono avvicinati, hanno chiesto insomma di partecipare. Adesso partiamo tra settembre e ottobre, insomma, con altri 8 comuni costieri che hanno chiesto di partecipare.
1: Quali sono? Aiuto, che ce li ho
0: scritti. Mi aiuti.
1: Allora abbiamo Narboli, Arborea, Sant'Annarresi, Osei, Soccabras, Valle d'Ora e Porto Torres. Quindi insomma una, diciamo, un'ampia fetta di territorio costiero della Sardegna, probabilmente proseguirà anche prossimamente. Insomma, la sfida è importante, ma cambiare l'opinione comune, insegnare che l'alga non è un'alga, insomma, che la posidonia, oltre ad essere un'alga, è un vero patrimonio da tutelare, insomma, da trasformare la considerazione di questo elemento naturale da elemento fastidio a e invece da proteggere, perché salvaguardia i nostri arenili, no?
0: Esatto. Poi dopo questi eventi con i comuni inizieremo durante tutto l'inverno, non ci fermiamo, ecco. Perché partiranno progetti con le scuole, direttamente avremo con le scuole, con le scuole che sono interessate, ma che avremo comunque anche un'ampia partecipazione per lavorare appunto direttamente con i bambini e fare già le nuove generazioni. E quindi tutto l'inverno andremo avanti e poi di nuovo con la nuova stagione estiva faremo di nuovo campagna per i comuni costieri. In totale ho previsto, diciamo, un percorso che durerà un triennio.
1: Ecco, tre anni di lavoro importante. Sì. Ecco, solitamente i bambini sono molto recettivi, sono sensibili. Il problema è convincere gli adulti, probabilmente bisogna trovare un equilibrio.
0: Esatto. Diciamo che abbiamo avuto un buon scontro, comunque le persone sono come meno disposte ad ascoltarti, e quindi sviluppando una serie di attività la gente comunque si avvicina al contesto e andando noi sulle spiagge direttamente a parlare, insomma, di posidonia, di mare, ambiente, diciamo che troviamo un riscontro positivo. Con i bambini è molto facile, utilizzando tutto lo strumento del gioco, abbiamo sviluppato dei kit di memory card nei vari disegni sulla con la posidonia, dove contiamo le varie cose, ed è molto interessante lavorare con i bambini nel gioco.
1: Benissimo, continuiamo a parlare di tutela ambientale, di salvaguardia delle coste e in particolare del futuro della conservatoria. Tra pochissimo, adesso abbiamo un altro breve break, restate con noi.
2: La strambata su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Radiolina. Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ultimo giorno del mese di agosto e primo giorno della nuova settimana con tempo stabile sulla Sardegna, con l'alta pressione che dominerà ancora la scena e lo farà almeno fino alla prima decade di settembre, dove avremo condizioni di caldo però estivo ma meno anomalo, perché sulla Sardegna si sono toccati valori ben superiori alle medie climatiche, con valori che hanno superato anche i 40 gradi. Come detto, situazione quindi invariata, un caldo e una stabilità che ci accompagnerà ancora per diversi giorni, ma con valori che saranno leggermente inferiori. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da

0: 12:48 minuti, ancora la strambata. Stefano Birocchi, Radiolina. Stiamo parlando di conservazione delle coste con Maria Elena De Sì, direttrice della Conservatoria delle Coste, un'agenzia che si sta rilanciando dopo un periodo difficile, lo abbiamo accennato. Adesso guardiamo al futuro, c'è una inchiesta giudiziaria in corso, siamo sicuri che tutto andrà per il meglio. Adesso si parla di contenuti, perché il mandato che le è stato affidato poi è quello di rilanciare questa agenzia così importante, perché è importante la tutela delle coste e la programmazione di interventi che sono necessari. Abbiamo parlato di questo interessante intervento per salvaguardare la Posidonia, per sensibilizzare soprattutto l'importanza di questo elemento naturale per le nostre spiagge, che non è un rifiuto, ma ce ne sono tanti altri in programma. Si parte intanto dall'Asinara.
1: Esatto, diciamo che l'Asinara è il sito più importante che in questo momento ci è stato affidato dalla regione. Questo perché appunto non tutti sanno che in seguito alla dismissione, insomma, del carcere dell'Asinara, tutto il patrimonio sull'Asinara, compreso il suolo, delle spiagge, tutto il territorio dell'Asinara è stato trasferito quindi alla regione Sardegna, quindi di proprietà dei sardi. Sopra l'isola insistono circa 180 fabbricati. Quindi il mandato che è stato dato alla conservatoria è quello appunto di valorizzare tramite un piano di gestione integrata quindi l'intera isola. Quest'isola ha bisogno appunto di essere di infrastrutture prima di tutto. Abbiamo il problema dell'acqua, abbiamo il problema delle strade, abbiamo il problema dei trasporti, c'è un problema in generale, ma contemporaneamente non ci dobbiamo fermare. Quindi bisogna, quell'isola ha un potenziale enorme, e quindi dobbiamo cercare sia di sviluppare il turismo, che è fondamentale perché è anche economia, però rispettando totalmente i vincoli, perché è un'isola bellissima e fragile, e quindi il nostro lavoro è particolarmente complicato perché ovviamente deve essere valorizzata nel rispetto totale dei vincoli e di questo patrimonio enorme che abbiamo.
0: Un'isola che ha rappresentato anche delle pagine importantissime, no? Della storia italiana, e quindi è anche da valorizzare dal punto di vista culturale, storico, no? Anche con delle strutture museali.
1: Esatto, infatti restituire l'Asinara ai sardi significa anche quello, restituire ai sardi anche la memoria storica di quest'isola, perché quindi non è solo è stata un'isola a carcere che ha attraversato, insomma, diversi periodi, ha ospitato, insomma, diverse tipologie di detenuti eccetera, ma soprattutto è stata l'isola che nell'85 ha ospitato per circa un mese, nel mese di agosto dell'85, il giudice Falcone e Borsellino, che erano stati appunto portati all'Asinara per l'istruttoria del maxi processo, certo, appunto perché erano a rischio. Noi ovviamente stiamo cercando anche di lavorare sulla memoria dell'isola, e quindi cercando appunto di aprire, riapriremo i due musei fondamentali, che sono quello del carcere di massima sicurezza di Fornelli e della caserma Falcone Borsellino, che diventerà appunto museo, il museo del presente.
0: Naturalmente, perché tra l'altro visitare l'Asinara si può fare in tutto l'anno, perché davvero non è solo, come dire, un'attrazione estiva, perché poi insomma per godere anche di quel mare così, così bello, ma soprattutto per assaporare davvero ciò che è stato quest'isola in passato e conoscere la nostra storia, il contributo che ha dato anche la Sardegna a delle vicende così centrali nella vita del paese. Ci sono poi altre iniziative della conservatoria, intanto le torri costiere, insomma sì. Avete un gran lavoro da fare, ma noi adesso dobbiamo fermarci di nuovo, ne parleremo tra pochissimo. Il nostro Giuseppe Valdese ci propone Blu di Zucchero.

0: 12:55 minuti, ancora Stefano Birocchi, la strambata su Radiolina in compagnia di Maria Elena Dessì, la direttrice della Conservatoria delle Coste, importante agenzia per la tutela del nostro patrimonio, dei nostri litorali. Abbiamo parlato di diverse iniziative in corso, certo è che davvero le nostre cose sono minacciate, intanto dai cambiamenti climatici, abbiamo visto anche quest'inverno col ciclone Harry, ma poi con eventi sempre più violenti, ecco, e poi dalla forte antropizzazione soprattutto estiva, no, delle nostre coste. Ci sono molti interventi che si possono fare, intanto uno dei prossimi riguarda quei magnifici monumenti panoramici che sono le torri costiere.
1: Sì, esatto, noi come agenzia abbiamo in gestione 13 torri costiere sparse su tutto il territorio regionale. Sono le torri aragonesi di una bellezza estrema, ma tutte molto molto fragili, tra l'altro tutte posizionate anche in zone di difficile accesso, alcune in zone militari. Adesso abbiamo appena ultimato quindi il progetto di valorizzazione, abbiamo portato avanti un intervento più che altro di ristrutturazione per evitare i crolli,
0: ecco,
1: quindi adesso
0: di mantenimento,
1: certo, di mantenimento, ma soprattutto alcune erano collocate a picco sulla falesia, quindi c'era proprio un problema anche di cedimento della falesia. Adesso diciamo che le abbiamo messe un attimo in sicurezza e quindi adesso lavoreremo anche un piano per cercare appunto di valorizzarle dal punto di vista di garantirne l'accesso.
0: Quali sono le situazioni più critiche?
1: Una situazione molto critica è stata quella da San Vero Milis, della torre di Scalesali, che durante gli interventi è anche crollato alla falesia e quindi ha portato giù un pezzo della torre. Altre torri, tipo la torre della Pegna di Alghero, che è messa, cioè, gli operai hanno dovuto lavorare facendo un percorso di 2 ore a piedi, i materiali li abbiamo dovuti calare con l'elicottero, quindi sono anche interventi particolarmente anche costosi.
0: Ecco, quindi torri costiere è strettamente connessa all'erosione delle falesie, dei promontori su cui sono stati edificati nel 1700, tra il 1600 e il 1700, e ci sono altri litorali, ecco, ci sono in vista anche dei cambiamenti climatici, o meglio per effetto dei cambiamenti climatici cui facevamo cenno, dei litorali che stanno cambiando più rapidamente di altri in Sardegna.
1: Diciamo che il fenomeno dell'erosione costiera in Sardegna riguarda tutta, cioè l'intera isola.
0: Non c'è una zona particolarmente preoccupante.
1: No, cioè tutte
0: sono più preoccupante di altre.
1: Esatto, sì. Esatto. Poi con questo cambiamento climatico che assistiamo a queste estati caldissime, mentre a questi invece episodi invernali particolarmente gravi e pesanti, diciamo che è un fenomeno di cui ci dovremmo occupare ampiamente.
0: Ecco, direttrice, lei è originaria di Tonara, quindi
1: esatto.
0: Origini nella
1: Vengo
0: Sardegna centrale, viene dalla montagna, ma lo ha dimostrato anche il suo attaccamento all'agenzia, al ruolo importante, e non a caso le è stato affidato questo compito delicato.

0: Sono le 13:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, prorogata da oggi, lunedì 31 agosto, per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
3: Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il ragazzino, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
4: La polizia brancola ancora nel buio sulla sparatoria che nella notte tra sabato e domenica ha sconvolto un rave party in Svizzera. Gli inquirenti non hanno ancora identificato né il movente né il numero degli autori dell'attacco, costato la vita a una giovane italiana di 22 anni e che ha provocato il ferimento di altre 5 persone, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. La polizia prende in considerazione 3 ipotesi: un attentato terroristico, una sparatoria indiscriminata oppure un regolamento di conti.
3: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. È il nuovo bilancio ufficiale della tragedia, reso noto dalle autorità del paese himalayano citate dalla BBC.
4: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto super veloce Filojet, affondato al largo di Cipro Nord. Il traghetto era diretto in Turchia, ma dopo poche miglia ha cominciato ad imbarcare acqua. Inascoltati gli appelli dei passeggeri di rientrare, la nave si è quindi capovolta e si trova ora sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi, 3269 a bordo, e alcuni testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
3: Il basket, nuovo impegno.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Un saluto a tutti da Valentina Caruso.
2: Radio Notizie.
3: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari ha perso 1-0 alla Domus contro l'Inter ieri sera nella seconda giornata di Serie A. A decidere la sfida è stato Çalhanoğlu al decimo su assist dell'ex Barella. I nerazzurri hanno creato di più nel primo tempo, trovando però un ottimo Caprile. Nella ripresa la squadra di Pisacane è cresciuta, complici anche gli ingressi di Kevin Carlos, Fadera e Koffler. Nel finale ha dopo ha sfiorato il pareggio. E Fabio Pisacane ha analizzato il capo con l'Inter, sottolineando la crescita del Cagliari nella ripresa dopo un primo tempo troppo timoroso. I rossoblù hanno aumentato coraggio e intensità, dobbiamo restare sempre aggrappati alla partita, ha spiegato il tecnico, soddisfatto anche dei giovani. Sul mercato resta aperta la porta a qualche altro innesto di esperienza. Le parole di Zepedro nel post gara con l'Inter, sottolineando soprattutto la reazione del Cagliari nella ripresa, anche lui: abbiamo corretto gli errori e siamo rimasti dentro la partita, ha spiegato. Il rossoblù ha poi ringraziato lo staff sanitario che gli ha permesso di giocare nonostante alcuni problemi fisici accusati nei giorni precedenti. Passiamo alla Serie C, la Torres ha battuto 1-0 la San Benedettese nell'esordio stagionale al Vanni Sanna. Dopo un primo tempo equilibrato gli ospiti sono rimasti in 10 per l'espulsione di Zini. Nella ripresa i sassaresi hanno sfruttato la superiorità numerica e trovato il gol decisivo con Carboni servito da Scotto. Chiudiamo con il basket, la Dinamo ha vinto il secondo trofeo Rotary Lomellina battendo Vigevano 74-69 nella prima amichevole della preparazione. I biancoblu hanno rimontato dopo un avvio difficile e hanno trovato buone risposte soprattutto nella ripresa. Sono soddisfatto delle reazioni e del lavoro dei ragazzi, ha commentato coach Luca Vitali. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento a partire dalle 14.30 con A voi la linea dedicato ai tifosi rosso-blu e alla conduzione di Lele Casini. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
4: Dal 28 agosto al 7 settembre Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
5: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
6: Pan. 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, estate.
9: La strambata.
10: Siamo alle 13:08 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Apriamo una finestra sull'attualità con gli aggiornamenti dell'home page di unionesarda.it. In primo piano ancora l'inferno di fuoco in Ogliastra dei giorni scorsi, ma con l'emergenza proseguita fino alle ultime ore. Incendio ad Arzana, si aggrava la stima dei danni, bruciati fra i 250 e i 300 ettari. Proseguono le operazioni di bonifica della forestale nell'area boschiva al confine con Elini, devastata dalle fiamme in fumo, l'equivalente di oltre 400 campi da calcio. Intanto la procura indaga per disastro ambientale. Ricordiamo che ieri sono stati trovati anche gli inneschi, cenere, morte

0: e devastazione, le drammatiche immagini e panoramiche dopo il rogo le potete vedere nel video pubblicato dall'home page di Unione Sarda. E poi ancora la cronaca, la tragedia a Sassari, investita mentre attraversa la strada, muore in ospedale, è stata aperta un'inchiesta, la vittima è un 83enne Giannangela Merella. L'incidente nella mattinata di ieri, inutili purtroppo i tentativi dei medici di salvarle la vita. E poi ancora un altro incidente a Posada, un'auto finisce fuori strada, tre feriti, uno in gravi condizioni, paura lungo la provinciale 45, una vettura ha sbattuto contro il guardrail per poi ribaltarsi sul posto, i vigili del fuoco 118 e anche l'elisoccorso. E poi lo spopolamento, se ne parla in primo piano anche nell'Unione Sarda, che trovate in edicola con un grande approfondimento. La Sardegna, residenti ancora in calo, e alle prossime elezioni l'isola perderà almeno un deputato in pochi anni, meno 80.000 abitanti nei piccoli centri ma anche nelle città. Il fenomeno incide anche sulla rappresentanza, i parlamentari passeranno quindi da 16 a 15, immaginate che ogni anno, soprattutto con un'accelerata negli ultimi anni dove il calo dei residenti si attesta intorno ai 10.000 in meno ogni anno, insomma scompare in Sardegna come se scomparisse un paese grande come Elmas, per dire, o Ittiri. Davvero un fenomeno su cui riflettere. Adesso dalla prima pagina dell'Unione Sarda che trovate in edicola sentiamo il post del lunedì, a firma come sempre di Beppi Anziani, il cavallo di Troia, insomma una riflessione verso la campagna elettorale con il caso Ranucci e la crescita di Vannacci che paradossalmente potrebbero indebolire il centrodestra e favorire indirettamente il centrosinistra. Lo ascoltiamo.
1: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 31 agosto 2026, il cavallo di Troia, a cura di Beppi Anziani. Siamo ormai in piena campagna elettorale e il centro-sinistra, pur ancora privo di un candidato comune, ha appena messo a segno, senza quasi muovere un dito, due colpi che potrebbero valere più di molti sondaggi. Regali del centrodestra. Il primo è l'estromissione di Sigfrido Ranucci da Report. Si può pensare di tutto del suo modo di fare giornalismo, ma sostituirlo nella trasmissione che ha guidato per anni significa, nell'immaginario di molti, trasformarlo nel simbolo della libertà di stampa minacciata dal potere. Il secondo si chiama Roberto Vannacci. Futuro Nazionale continua a crescere nei sondaggi ed è arrivato, secondo l'ultima rilevazione BD Media, all'8% davanti a Forza Italia e Lega. Ma soprattutto sembra pescare proprio dentro il bacino elettorale del centrodestra. Ed è questo il vero problema per Giorgia Meloni. Vannacci non ha bisogno di diventare abbastanza forte da batterla. Gli basta diventare abbastanza forte da farla perdere. Il primo test vero arriverà il 27 e 28 settembre alle suppletive di Reggio Calabria. FN si presenterà per la prima volta con un candidato. Centrodestra contro centrosinistra contro un'altra destra. Ricorda qualcosa? Nel 1996 la Lega di Bossi corse separata dal polo di Berlusconi. La destra divisa perse. E a Palazzo Chigi arrivò Prodi. La storia non si ripete mai allo stesso modo, ma il più formidabile alleato della sinistra alle prossime elezioni potrebbe essere proprio Vannacci. Era il post del lunedì a cura di Beppi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: PAN, sardi come voi.
5: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
6: Nasce nella Terra del Sole. Ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: 13 e 21 minuti, ancora Stefano Birocchi in studio con voi. Mi ha raggiunto Andrea Secchi per le consuete anticipazioni sul TG di Videolina in onda fino all'edizione pomeridiana delle 14.30. Ben trovato Andrea.
1: Buongiorno Stefano.
0: Allora, di cosa parliamo oggi?
1: L'apertura è dedicata alla dermatite bovina, c'è l'appello di Confagricoltura riguardo allo sblocco della movimentazione, c'è la giustizia amministrativa che insomma sta andando per le lunghe e quindi nonostante ci siano stati solo due focolai la situazione è al momento bloccata. I tempi della giustizia amministrativa, dice Confagricoltura,

0: comparto. E poi ritorniamo sull'investimento di ieri in pieno centro a Sassari, perché non ce l'ha fatta la donna che è stata investita, è morta durante la notte, aveva 83 anni, troppo gravi le ferite riportate durante l'investimento. E poi ancora ritorniamo sull'incendio che ha distrutto veramente tantissimi ettari di terreno tra Arzara e Enini. In base alla nuova stima sarebbero circa 200, inizialmente si era parlato di 250-300 ettari di terreno, però sarebbero leggermente di meno. Certo che sono comunque stati devastati ettari di terreno, tra l'altro molti uliveti, molti boschi, danni incalcolabili veramente. Tra l'altro su questo rogo indaga anche la procura di Lanusei. E poi ritorniamo sul turismo, numeri più che positivi ad agosto. Si pensi che negli scali sardi sono stati 1,5 milioni gli arrivi, però ci sono ottimi numeri relativamente alle prenotazioni per settembre ed ottobre. A settembre più 16% di prenotazione, ad ottobre più 8%. E ancora ritorniamo chiaramente sul Cagliari, che ha sfiorato l'impresa di bloccare la grande armata dell'Inter campione d'Italia, ha sfiorato, ha messo alle corde veramente la formazione nella zona nell'ultima parte di partita e ha sfiorato un pareggio che avrebbe avuto il clamoroso, tanto è forte l'Inter che dobbiamo dire ha veramente poteva dilagare a un certo punto, ma sbagliando tutta una serie di occasioni ha dato veramente tanto ossigeno alla Cagliari, che da metà del secondo tempo ha tenuto nella propria metà campo l'Inter, sfiorando in più occasioni la rete del pari che avrebbe avuto nel clamoroso.
1: Approfondiremo anche con Lele Casini più avanti. Intanto tu ieri sei andato allo stadio?
0: Io sono abbonato, caro Stefano.
1: Lo so, infatti era una domanda retorica.
0: No, è stata una bella partita. Tra l'altro io guardavo la partita con mio figlio che tifa l'Inter. Io ho due gemelli, ecco. Uno ce l'avevo a fianco a me, sì, insomma, era contento. Diciamo, uno è a fianco a me in distinti, e l'altro invece in tribuna centrale è riuscito ad avere un biglietto, diciamo, dalla società Inter. Era bello perché lui aveva esultato, ma poi stava tremando, mentre io proprio desideravo con forza che pareggiasse, non solo per il fatto che sarebbe stato di prestigio a questo punto, ma per il fatto di, insomma, di farlo arrabbiare
1: proprio. Bene, quindi ci sono anche queste dinamiche di tifo familiare, però insomma è stata una bella festa anche dello sport con il Cagliari che è uscito a testa alta.
0: Soprattutto io non ho mai visto negli ultimi 4-5 anni, insomma da quando è tornato in Serie A, questo è il quarto campionato, non ho mai visto il Cagliari così tante volte in aria e mettere così alle corde l'Inter, che insomma è sempre stata un po' la squadra da battere, anche quando non ha vinto lo scudetto era un po' la squadra più rappresentativa, più competitiva del campionato. Ebbene, il Cagliari ieri a un certo punto l'ha messa alle corde.
1: Bene, insomma, davvero speriamo che il buongiorno si veda dal mattino, veramente. Grazie Andrea Secchi, buon lavoro. Adesso abbiamo ancora la musica, c'è Cesare Cremonini, Poetica.

0: Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Saluda a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di a sese quattro di Ammengiano, a squattre quattro di Apustibrangio e a dieci e quattro di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.

0: sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
3: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Ancora Stefano Birocchi in studio con voi per la strambata. Oggi 31 agosto si celebra la giornata internazionale della solidarietà, istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2005 proprio per promuovere la solidarietà come valore universale, come base mentale dei rapporti umani. Noi per celebrare questa giornata abbiamo scelto di raccontarvi una bella iniziativa del comune di Oristano, si chiama Famiglie d'Appoggio. Ne parliamo con l'assessore ai servizi sociali del comune di Oristano, Giulia Murgia, ben trovata su Radiolina.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno assessore. Allora, assessore, ben trovata ancora. Allora, assessore ai servizi sociali, plus politiche abitative, associazionismo, pari opportunità anche nella vita professionale, lei ha scelto una professione assolutamente vocata all'aiuto del prossimo, è un'infermiera professionale, quindi davvero complimenti e grazie per quello che fa. Insomma, raccontiamo questo progetto che il comune ha rilanciato, perché è partito qualche tempo fa, adesso lo raccontiamo, ha rilanciato proprio quest'anno. Intanto spieghiamo che cosa sono le famiglie d'appoggio.
1: Ok, sì, allora innanzitutto una famiglia d'appoggio è appunto una famiglia o una coppia o anche una persona sola che mette a disposizione un po' del proprio tempo e della propria quotidianità proprio per sostenere un'altra famiglia che sta attraversando un momento di difficoltà o che per esempio non ha rete familiare, rete amicale sulla quale poter contare. Quindi comunque sia non stiamo parlando di un affido, non ci troviamo assolutamente davanti a situazioni nelle quali sono messe in dubbio, in discussione le capacità genitoriali, né appunto a situazioni dove per esempio richiedono l'intervento del tribunale. Qui nelle famiglie d'appoggio non ci si sostituisce ai genitori, si sta appunto accanto alla famiglia e la si aiuta in alcuni momenti della quotidianità. Quindi è una forma di accoglienza.

0: familiare, di amicizia, di vicinato, insomma, che ormai non vi è più come prima.
1: Soprattutto nelle città, no? Perché nei piccoli centri ancora ci si aiuta. Insomma, anche se nei piccoli centri purtroppo la denatalità sta incidendo profondamente e le famiglie con bambini sono sempre, o le giovani famiglie sono sempre davvero, si contano sulle dita di una mano, spesso addirittura non ce ne sono proprio. Però ecco, nelle città viene meno proprio questo livello di assistenza del vicinato anche o della comunità, no? E quindi questa rete serve proprio a ovviare a questo fenomeno. Continueremo a parlare di questa interessante iniziativa. Resti con noi, assessora. Abbiamo adesso un po' di musica, c'è Madonna.

0: appunto dovendo conciliare il lavoro anche con la cura dei propri figli. E quindi la famiglia d'appoggio può significare, per esempio, che in alcuni pomeriggi quei bimbi, quella bimba trascorra del tempo con l'altra famiglia, magari andando al mare o facendo le attività, magari le portano a fare lo sport o semplicemente anche andare a prendere un gelato. E nel tempo non si crea soltanto un aiuto organizzativo, ma nascono anche delle vere e proprie relazioni di fiducia tra adulti. Si sono fatti anche degli incontri conoscitivi e, per esempio, dove abbiamo cercato di divulgare anche questo progetto, diciamo, e per esempio l'ultimo incontro che è avvenuto a giugno, una signora stessa ha portato esempio ed è attualmente coinvolta in due progetti d'appoggio. Ci ha raccontato che ha costruito dei rapporti molto positivi con tutte le mamme, con entrambe le
1: Ecco, quindi si crea davvero una comunità, come dire, più salda, più solidale, anche semplicemente mettendosi a disposizione appunto per accompagnare un bambino, dando una mano nella quotidianità. Ecco. E dicevo, un progetto che è partito già da qualche tempo, quante famiglie coinvolge attualmente?
0: Allora, attualmente innanzitutto a livello del Plus di Oristano è coinvolto.
1: Sì,
0: Io,
1: certo.
0: per quanto riguarda i numeri del comune di Oristano, sono circa 4 i progetti di appoggio e sono 11 le famiglie formate nella banca dati. Quindi diciamo che magari sono dei numeri attualmente riduttivi, nonostante magari la necessità
1: Molto
0: sia molto
1: più
0: più
1: ampia. Beh,
0: ampia.
1: noi ne stiamo parlando anche per aiutarvi a lanciare questa iniziativa che, come detto, ha avuto una fase sperimentale, adesso si sta appunto rilanciando e siccome il fabbisogno, lo sappiamo, è enorme, ecco, è destinata ad aumentare nei numeri. Ecco, che caratteristiche invece deve avere la famiglia di appoggio?
0: No, non c'è nessuna caratteristica.

0: convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Radiolina Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ultimo giorno del mese di agosto e primo giorno della nuova settimana con tempo stabile sulla Sardegna, con l'alta pressione che dominerà ancora la scena e lo farà almeno fino alla prima decade di settembre, dove avremo condizioni di caldo però estivo ma meno anomalo, perché sulla Sardegna si sono toccati valori ben superiori alle medie climatiche, con valori che hanno superato anche i 40 gradi. Come detto, situazione quindi invariata, un caldo e una stabilità che ci accompagnerà ancora per diversi giorni, ma con valori che saranno leggermente inferiori. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Radiolina. La strambata.
2: 13:50 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per l'ultima parte della strambata. Mi ha raggiunto in studio il nostro Lele Casini, quindi torniamo su Cagliari Inter. Ieri, insomma, un Cagliari. No, allora giustamente mi corregge Giuseppe, perché io sto dimenticando che adesso abbiamo ancora la musica prima ancora di poter parlare con Lele Casini, che quando viene così in anticipo mi trae in inganno. Allora abbiamo Noemi, tu cosa fai questa sera? E noi poi parleremo del Cagliari. Stare con...

0: più.
1: 12:53 minuti, ultima parte della strambata per quest'oggi. Come anticipato, mi ha raggiunto in studio Lele Casini e torniamo su Cagliari Inter di ieri, insomma, una sconfitta, ma Cagliari che esce decisamente a testa alta.
2: Sì, poteva essere una goleada subita, però poteva esserci anche il pareggio, che nel finale, a detta dell'allenatore dell'Inter, un po' di paura e di confusione l'ha creata il Cagliari, quindi bene così, non per il risultato quanto comunque per una prova che, nonostante le tante reti sbagliate dall'Inter, tra le tante occasioni c'è stata anche la parata di Caprile, che fa parte della squadra, quindi è un valore aggiunto di questo Cagliari anche il portiere.
1: Assolutamente.
2: Quindi da quel lato là ci sono delle buone indicazioni, è anche in segno di continuità rispetto alla trasferta di Parma vittoriosa. Molti dicevano sì, per il Parma è scarso, sì, può darsi anche. Adesso vivi l'Inter, hai perso di misura e stavi rischiando di pareggiarla, quindi credo che sia la partita giusta per la preparazione. Una settimana dura, perché il Cagliari giovedì alla Coppa Italia contro il Verona, squadra che ambisce alla promozione diretta dalla Serie B, e poi avrà il Lecce, uno scontro diretto sempre in casa. La cosa buona è che non ci si muove, tre partite in una settimana tutte la Domus, e quindi saranno felici i tifosi di poter vedere tante partite. C'è il mercato ancora aperto, ufficiale da poco, si sapeva ma era solo questione di tempo, la firma di Yeis Massolin,
1: francese. Non è Massolin,
2: se volete chiamarlo Massolin, chiamarlo Massolin,
1: che fosse di Trieste,
2: esatto, Veneto, qualcosa del genere. Invece
1: sì.
2: Giocatore molto interessante, che l'anno scorso ha vestito la maglia del Modena in Serie B, ha fatto molto molto bene dall'Inter, perché l'Inter l'aveva acquistato,
1: esatto.
2: Oltretutto la formula è di 7 milioni per il riscatto, che il Cagliari potrà chiaramente fare e attuare a fine stagione. L'Inter però si è riservato la possibilità di ricomprarlo a 8,5 milioni. Questo cosa vuol dire? Innanzitutto cifre molto alte, quindi il valore del giocatore anche da parte dell'Inter è assolutamente valutato bene, e anche il fatto che comunque si voglia tenere l'opzione per riacquistarla. A quel punto il Cagliari guadagnerebbe solo 1,5 milioni, che non è poco, ma soprattutto quest'anno gioca col Cagliari, potrebbe essere un bel rinforzo. In attesa di Gagliardini, che ha fatto le visite mediche questa mattina a Roma Villastro, dovrebbe arrivare nel pomeriggio in aereo per poi firma, il solito iter che si fa dall'arrivo del giocatore in Sardegna, e quindi anche un altro centrocampista per Pisacane, una rosa che è completamente rivoluzionata, completamente cambiata. C'è chi tranquillo, c'è chi magari un po' preoccupato, ne parleremo anche di questo in A Voi la Linea questo pomeriggio alle 14:30. Oltre che la partita contro l'Inter, analizzeremo tutti gli aspetti, anche le prossime partite del Cagliari, insieme ai tifosi che saranno chiamati a partecipare,
1: sempre presenti,
2: anche per giocare con noi. Quindi rimanete sintonizzati.
1: Ricordiamolo, perché insomma giocare è sempre importante.
2: Poi quando c'è in palio una copia di biglietti per Cagliari Lecce, credo che faccia piacere.
1: Certo, e come insomma stiamo iniziando nel migliore dei modi, possiamo dire.
2: Sì,
1: insomma,
2: diciamo che anche in linea
1: rivoluzionata, ma che sta funzionando.
2: Sì, in linea con la scorsa stagione, quando il Cagliari incominciò veramente molto molto bene. Poi l'infortunio di Belotti più tutte le altre cosine, un po' di sofferenza c'è stata nella stagione, però l'esperienza dello scorso anno speriamo che possa servire per evitare i problemi della scorsa stagione.
1: Bene, molte grazie Lele Casini. Continueremo a parlare ancora del Cagliari anche nell'editoriale che troviamo oggi su Unione Sarda, nel commento a firma di Lorenzo Piras, avanti e tutta a testa alta, lo sentiremo tra poco. Intanto io vi saluto, la strambata per quest'oggi termina qui, un ringraziamento da parte di Giuseppe Valdés e Stefano Birocchi, torniamo puntuali domani alle 12:30.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:01.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi.
4: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente, in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano, tra gli altri, anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
5: Ora la cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
4: A Centocelle, nella periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre cinquantenne, poi ha chiamato il 112 e ha confessato alle forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Il 16enne, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva già avuto problemi in precedenza. La donna è stata portata via in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
5: È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia, a perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci viveva in Indonesia da 2 anni ed è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto, mentre le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata dalla Nazione e il Tirreno.
4: Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 dopo essere stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set in 4 ore e 36 minuti di gioco. Djokovic, 78 vittorie consecutive al primo turno degli Slam, non perdeva all'esordio di uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein.
5: Era l'ultima notizia, più tardi.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio: il Cagliari ha perso 1-0 alla Domus contro l'Inter ieri sera nella seconda giornata di Serie A. A decidere la sfida è stato Çalhanoğlu al decimo su assist dell'ex Barella. I nerazzurri hanno creato di più nel primo tempo, trovando però un ottimo Caprile. Nella ripresa la squadra di Pisacane è cresciuta, complici anche gli ingressi di Kevin Carlos, Fadere e Koffler. Nel finale dopo ha sfiorato il pareggio. E Fabio Pisacane ha analizzato il capo con l'Inter, sottolineando la crescita del Cagliari nella ripresa dopo un primo tempo troppo timoroso. I rossoblù hanno aumentato coraggio e intensità, dobbiamo restare sempre aggrappati alla partita, ha spiegato il tecnico, soddisfatto anche dei giovani. Sul mercato resta aperta la porta a qualche altro innesto di esperienza. Le parole di Zepedro nel post gara con l'Inter, sottolineando soprattutto la reazione del Cagliari nella ripresa, anche lui: abbiamo corretto gli errori e siamo rimasti dentro la partita, ha spiegato. Il rossoblù ha poi ringraziato lo staff sanitario che gli ha permesso di giocare nonostante alcuni problemi fisici accusati nei giorni precedenti. Passiamo alla Serie C: la Torres ha battuto 1-0 la San Benedettese nell'esordio stagionale al Vanni Sanna. Dopo un primo tempo equilibrato, gli ospiti sono rimasti in 10 12 per l'espulsione di Zini. Nella ripresa i sassaresi hanno sfruttato la superiorità numerica e trovato il gol decisivo con Carboni, servito da Scotto. Chiudiamo con il basket. La Dinamo ha vinto il secondo trofeo Rotary Lomellina, battendo Vigevano 74-69 nella prima amichevole della preparazione. I bianco-blu hanno rimontato dopo un avvio difficile e hanno trovato buone risposte, soprattutto nella ripresa. Sono soddisfatto delle reazioni e del lavoro dei ragazzi, ha commentato coach Luca Vitali. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento a partire dalle 14.30 con A voi la linea, dedicato ai tifosi rosso-blu e alla conduzione di Lele Casini. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online. Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Ben trovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 31 agosto 2026. Avanti tutta, a testa alta. A cura di Lorenzo Piras. A prescindere dalla sconfitta con l'Inter, il Cagliari può guardare al futuro con ottimismo. Una gara in salita, in cui Deiola e compagni, almeno nella ripresa, dopo un primo tempo di supplizi, hanno giocato con il coltello tra i denti, sfiorando il pareggio e uscendo con merito dal campo tra gli applausi di una Domus strapiena. Domani termina la sessione estiva del calciomercato. Significa che non ci saranno più i condizionamenti delle trattative in entrata e in uscita. Il club di Giulini si è liberato del fastidioso, per come si era messo, fardello del caso Esposito e ha fatto di necessità virtù. Sono stati acquistati prima Maldini, poi Fadera e si è deciso di puntare su Cervo, profilo alla palestra, per ottenere la salvezza. Gli innesti di Gagliardini, di Yanis Massolen e, nel caso in cui dovessero esserci uscite dell'ultima ora, di Ivanovic, punta di movimento in grado di far spazio ai centrocampisti, sono dettati dall'esigenza di avere in rosa alternative in grado di sopperire ad assenze e defezioni inevitabili nel corso della stagione. C'è chi obietta: manca un attaccante da doppia cifra. Ed è vero, perché Kevin Carlos è una scommessa e Mendy deve ancora maturare, come Borrelli. I gol potrebbero arrivare dalla linea mediana, Fazzini e Romano, lo stesso Fadera, ma anche il confermato Adopò, perno insostituibile di una squadra che ha trovato in Winks l'uomo giusto a cui affidare le chiavi della regia, hanno tra le loro caratteristiche il tiro da fuori e il dialogo tra gli spazi, che nella metà campo avversaria può essere letale. Con la chiusura della campagna trasferimenti, Pisacane potrà lavorare su un organico definitivo, privo di quelle scorie psicologiche che le indiscrezioni di mercato di norma generano. La risoluzione della complessa vicenda legata a Esposito ha tolto pressione all'ambiente, permettendo alla dirigenza di intervenire per completare la rosa. Gli innesti mirati e le scommesse su profili emergenti tracciano la via di un progetto sostenibile ma ambizioso, dove la qualità del centrocampo diventa l'autentico motore del gioco. La settimana appena conclusa è stata positiva anche per un altro aspetto: il rientro a casa di Treppi, che ha rischiato di annegare, il giorno dopo Ferragosto, in una villa di Baia Sardinia, rappresenta l'iniezione di fiducia ideale per tutto l'ambiente. La determinazione della punta transalpina nel voler accorciare i tempi di recupero si sposa perfettamente con la mentalità di un gruppo consapevole dei propri mezzi. Il match con l'Inter deve essere mandato al più presto in archivio, con la certezza però che il Cagliari ha mezzi tecnici e morali per dare l'assalto ai traguardi stagionali senza paura. A testa alta. Era il commento dell'Unione Sarda, a cura di Lorenzo Piras. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Torna il Festival dell'Altrove il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppia il programma nei canali social, promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
1: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita

0: Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.
1: In collaborazione con Istituto di Radiologia di Rio.
2: A voi la linea.
3: I Cagliari che schiera in campo Caprile in porta, Zé Pedro, De Iola, Rodriguez, Obert, Winsta, dopo Romano, Fassini, Maldini, Mendy. Dall'altra parte l'Inter con Josef Martinez, Pavara, Kanji Bastoni, Luis Enrique, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Di Marco, Lautaro Martinez, Pio Esposito, l'arbitro è il signor Fabbri della sezione di Ravenna. Va a servire Barella, il cross tentato, fintato, poi si accentra ancora Barella, centrale per Çalhanoğlu, il destro e la deviazione alla rete. Il vantaggio di Çalhanoğlu. Poi Martinez, il limite del rigore, ancora numero 10, il destro, sopra il palo, alla destra di Caprile. Va Di Marco quindi alla battuta, ritorna sui suoi passi Çalhanoğlu, ma va centrale e dice di aspettare Di Marco, che però batte verso il centro della rigore, colpo di testa, sfiora il palo alla sinistra. De Iola in ritardo su Esposito, forse un fallo, si lamenta De Iola, il cross di Barella, Di Marco e Caprile in angolo con un intervento prodigioso. Direte di gara, Bastoni subito in verticale con Barella che tocca il pallone con Elia Caprile in uscita e Rodriguez salva sulla linea. Il numero 8 dell'Inter va verso l'area di rigore, attenzione, una finta e poi cross verso il centro, Lautaro Martinez e la palla ribattuta. Lautaro Martinez in verticale, Luis Enrique in area, il destro alto, di non tantissimo. Di Marco al limite per Esposito, Martinez tenta lo scambio, ancora Esposito, Caprile ancora. Finisce il primo tempo, l'Inter in vantaggio meritatamente per 1-0 dopo i primi 47 minuti di gioco, la rete in Çalhanoğlu non un minuto. Va a trovare di nuovo Di Marco, che è il filtrante per Martinez, ancora il destro, e sfiora il palo alla destra. Ancora Barella, in cross verso il centro, di Esposito, lo stop, il destro e via Caprile. Ancora una volta e poi De Iola. Con Rodriguez, netto sul pallone, su Pio Esposito, Fadera, limite lei rigore, ancora Fadera, può tentare il tiro, il destro, Fadera, la parata di Martinez che la toglie. Ancora a sinistra per Obert, che ha un po' di spazio. Ancora Obert, vicino all'area di rigore, al limite Obert. Il sinistro! A sfiora l'incrocio dei pali. C'è Di Marco su di lui, ancora Cervo. La mette al centro, Fadera di testa dall'altra parte, che Kevin Carlos ha anticipato, poi a dopo. Il sinistro, la deviazione di Bistek! In calcio d'angolo, a porta vuota. Il cross di Romano, sul secondo palo. Il pallone di Borrelli e poi Jones la rimette in calcio d'angolo. Attenzione Lautaro Martinez in area di rigore, in ritardo Rodriguez, ancora Martinez, la parata di Elia Caprile. E finisce esattamente al 50° minuto, neanche un secondo in più il signor Fabbri. Mi sono trattenuto tutta la partita. E va bene così. Purtroppo il Cagliari subisce la prima sconfitta, la subisce con l'Inter che ha dominato per buona parte della gara, ha avuto tantissime occasioni, il rammarico perché nel finale il Cagliari dava l'impressione di poter dare fastidio, stava dando fastidio all'Inter, campione d'Italia, è andato vicino anche al gol con il tiro di Ober che ha sorvolato di poco la traversa, ma tante azioni, tanti calci d'angolo che devono essere sfruttati meglio. Il Cagliari comunque esce a testa alta, il divario c'era, si sapeva. Il Cagliari comunque alla fine se l'è giocato, un primo tempo un po' timido, ma soprattutto perché c'era l'Inter, poi l'Inter è scesa, il Cagliari ha preso il sopravvento, c'è da lavorare chiaramente, quella vittoria di Parma è servita per i tre punti, ma non voleva dire che Cagliari dovesse fare chissà che cosa. Adesso il Cagliari ripartirà la prossima settimana da una sfida a salvezza contro il Lecce, sempre alla Domus.
4: Buon pomeriggio, seconda puntata di A voi la linea qua su Radiolina, un saluto da Lele Casina al microfono, Giuseppe Valdes in regia. Vince l'Inter ma il Cagliari è vivo, questo il titolo proposto dall'Unione Sarda in prima pagina. Finisce 0-1, gol di Çalhanoğlu in avvio, i rossoblu sfiorano il pareggio, i campioni d'Italia sprecano tanto, la squadra di Pisacane in gara sino alla fine. Poi anche un po' di titoli che riguardano i quotidiani nazionali, perché giocando contro l'Inter chiaramente importante per chi non avesse letto i giornali, i titoli ci sono soprattutto per la squadra nerazzurra, roba da Inter, basta Chalamet, nerazzurri sprecano troppo, a Cagliari gran tiro da tre punti del Turco, anche Chivu va al comando, ora il Napoli e Mu ce la giochiamo. Il Corriere dello Sport, l'edizione Sardegna, vero Cagliari, Bisacane K 1-0 con un finale d'applausi, sfiora il pari, soffre lotta fino al 95esimo ma Calhanoglu lo punisce. Prima pagina anche su Tutto Sport, Ciala al primo colpo, poi che brividi, l'Inter spreca e soffre a Cagliari 1-0. Quindi in buona sostanza tutti d'accordo sul fatto che l'Inter abbia vinto più o meno meritatamente, ma il Cagliari comunque l'ha messo in difficoltà. Fabiano Gaggini, Unione Sarda e anche Radiolina, tra le altre cose ricordiamo l'appuntamento il giovedì col Cagliari in diretta con Valentina Caruso e Alberto Masu. Fabiano, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Lele, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, una buona prova del Cagliari, è chiaro che la sofferenza del primo tempo e soprattutto le tante occasioni sprecate all'Inter facevano presagire a una goleada, a parte è la solita partita dell'Inter a Cagliari, invece il Cagliari è un po' tenuto, gli errori dell'Inter che non hanno chiuso la partita e poi il Cagliari ha messo il naso fuori e quasi quasi ci scappava la sorpresa.
5: È il bello del calcio, possiamo definirlo sì. Così è il bello del calcio e questo ti dà proprio l'idea di come gli episodi ormai sempre più decidono le partite. Il Cagliari a un certo punto c'è stato un momento in cui eravamo quasi convinti, io quando ho visto Caprile avanzare sino dall'altra parte ho pensato qui il Cagliari segna e a quel punto avremmo detto che era un pareggio meritato perché c'è stato un assedio finale del Cagliari e lì in quel momento meritava indubbiamente il pareggio, però quante le contiamo, quante non so se bisogna contare le occasioni
4: tante, tantissime.
5: Io sinceramente non ricordo di recente negli ultimi anni una partita con tante occasioni così nitide subite dal Cagliari.
4: Forse contro la Juventus può essere?
5: Forse ma non così tante.
4: Non così tante, sì.
5: Perché oltre agli errori veramente un po' di presunzione secondo me anche da parte dei giocatori dell'Inter, oltre agli errori dei giocatori dell'Inter ci sono state poi anche le parate di Caprile che ne aveva fatto una dietro l'altra. Insomma questa è una partita che se finisce 6-0 nessuno si sorprende, eppure alla fine negli ultimi 15 minuti 20 minuti il Cagliari è riuscito un po' a dare un senso a questa serata e questo è forse il merito del Cagliari di Pisacane che anche nei momenti di difficoltà non si disunisce, comunque cerca di tenere botta nella speranza di alla fine gli stava per uscire veramente il colpaccio, sarebbe stato clamoroso però a quel punto sarebbe stato anche meritato perché comunque ci stava provando.
4: Il Cagliari regge dal punto di vista difensivo, seppur ripeto per gli errori dell'Inter ci sono chiaramente tante situazioni da analizzare. La difesa è quella praticamente l'anno scorso, chiaramente non c'è Mina, oltretutto affaticamento muscolare, poi capiremo, anche Zeppedo non stava benissimo, l'abbiamo scoperto nel corso anche della conferenza stampa, ha spiegato il suo dolore per una botta presa in allenamento, tutto il resto è nuovo. Ecco, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto del Cagliari di ieri?
5: Secondo me l'assetto difensivo non per niente. È proprio la bocciatura di ieri, è proprio la difesa o comunque l'assetto difensivo in generale, perché se una squadra subisce tutte queste occasioni, le occasioni alla fine i giocatori tirano e sfiorano i pali, alla fine tirano e il portiere para, significa che comunque se la differenza tra le 7-8 non so, adesso sparo a caso perché veramente sono tanti, forse anche di più le occasioni sbagliate e il gol è sottile, no? Avremmo parlato di 6-7 gol e siamo lì, non cambia nulla, quindi in modo difficoltà di Iola lo diciamo, così come abbiamo detto che si è adattato alla grande in questa nuova dimensione, però ieri con Pio Esposito ha fatto una fatica disumana al punto che lo stesso Pisacane ha ammesso che ha dovuto sostituirlo e a quel punto è andato la sposta da centrocampo e la fortuna del Cagliari di De Jola, del Cagliari in generale, che non c'è sempre l'Inter, che non c'è sempre il Pio Esposito, che non c'è sempre Lautaro Martinez, ma che comunque poi domenica lui deve andare a giocare contro Lecce, oppure ha giocato contro Parma e ha fatto la differenza. Ci sono le categorie di squadre, ci sono le fasce, è chiaro che in certe situazioni va in difficoltà. Ieri secondo me la difesa proprio da rivedere, compatibilmente appunto con il tipo di avversario. Bene, invece va detto, gli ultimi arrivati hanno dato quella freschezza, quella novità, quella scossa anche che mancava, che ha permesso al Cagliari di giocarsi nella finale. L'ingresso di Fadera, anche se chiaramente stiamo parlando di un giocatore che è tutto da rivedere, ma lo stesso Cervo nel finale ha fatto una bella impressione. È tutto ancora in divenire, poi adesso col fatto che ancora oggi potrebbero arrivare giocatori, stanno arrivando giocatori, adesso la squadra va di nuovo assemblata, però come hai detto tu ci sono quei tre punti, come dicevi tu anche in grado cronaca, credo, di tre punti di Parma che sono pesantissimi e ti permettono di lavorare con serenità e di programmare in attesa di chiudere il cerchio sul campo.
4: Tra poco ripristiniamo meglio un po' il collegamento con Fabiano, perché c'erano dei momenti in cui si sentiva male. Intanto saluto e ringrazio Carlo Fancello, direttivo del Cagliari Fan Club. Carlo, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a Lele, ciao Fabiano.
4: Tra poco Fabiano lo ritroviamo. Intanto rispondo a Cristian sulla diretta Facebook, perché siamo anche nella nostra pagina ufficiale, quindi potete scrivere messaggi lì. Ma che partita avete visto? Dominati dal primo all'ultimo minuto, ma quale testa alta? Cristian, forse ti sei distratto un po', noi stavamo leggendo i giornali, quindi c'era l'Unione, ma c'era anche i quotidiani nazionali, e tutti hanno parlato di uno spavento dell'Inter, di un Cagliari che comunque alla fine se l'è giocata nel finale addirittura per pareggiare, e come avete come sentito Cristiano, anche Fabiano lo diceva, tante occasioni, e il 6-0 non sarebbe stato assolutamente una sorpresa viste le occasioni avute dall'Inter. Sul continuo del messaggio, sul proseguo del messaggio, evito perché diventa anche noioso il criticare, dire di essere servi Dio, che non facciamo mai critiche, quindi la chiudiamo qui, che è anche meglio. Dario scrive: Pisacane si fida di un attacco che potrebbe andare in doppia cifra contando i gol di tutto il reparto, quindi l'attacco sotto esame. Carlo, tu come l'hai vista la partita? Tu eri allo stadio, come è stato questo Inter-Cagliari? Cagliari-Inter, a me è sembrato leggermente diverso per certi aspetti rispetto agli anni precedenti. Gli anni precedenti l'Inter la chiudeva e il Cagliari poi non faceva nulla. Qua siamo rimasti sino al 95esimo, calcio d'angolo, che il Cagliari se la stava giocando.
6: Allora, la prima notizia è che Lautaro non ci ha fatto un gol.
4: Sì.
6: Dopo tanti anni finalmente siamo riusciti. Il ragazzino ha bloccato Lautaro, passami la battuta a Lele. Io l'ho vista molto bene, cioè il pubblico, che è poi quello che percepisce meglio le sensazioni del campo, ha applaudito la squadra, la gente usciva contenta dallo stadio. Mi dispiace per quel vostro ascoltatore che fa una critica così, così forte, perché non è esattamente così, cioè chi era allo stadio ha percepito veramente un buon Cagliari al secondo tempo. Al primo tempo, signori, cioè quelli giocavano a memoria, sembravano telecomandati.
4: Ma poi il valore tecnico non si discute, cioè anche metterla sullo stesso piano dell'Inter è un suicidio, quindi io credo alla fine che ai contenuti danni, certo l'Inter ha sbagliato tantissimo, poteva essere già sotto di due o tre reti nel primo tempo il Cagliari, non lo è stato bravo comunque poi dopo nella ripresa a mettere il naso fuori dalla propria metà campo.
6: Noi tutti speravamo nella famosa legge del calcio, gol sbagliato, che qui stiamo parlando di gol sbagliati,
4: molti,
6: ci cioè abbiamo sperato veramente, perché una volta che abbiamo visto che non entrava più la palla, io alla fine, come ha detto Fabiano quando ho visto Caprile arrivare in aria, ho detto è la festa. Vabbè, è andata così, bel Cagliari, buon Cagliari. Kevin Carlos mi è piaciuto, cioè le indicazioni, chi l'ha visto, ha visto uno con molta volontà di fare. Fadera ottimo, deve dimenticarsi che non deve imitare il Macumbu, ogni tanto gira un pochino su se stesso.
4: Diciamo che devono anche prendere anche confidenza con i compagni, certe intese non si sono viste che non c'erano perfette, c'è stato un bel passaggio di Romano a sinistra e Kevin Carlo è stato a destra, quindi chiaramente si devono anche conoscere, certe cose che verranno perfezionate man mano che giocheranno insieme, però diciamo certe cose sono piaciute e lo stadio ha apprezzato. Daniele scrive: serve come il pane un difensore esperto esperto in Serie A. Come alternativa a Mina, i nomi che si leggono su internet parlano di ragazzi di 20-22 anni con zero esperienza in Italia. Fabiano, mancano un giorno e poche ore alla fine del mercato. Il nostro collega Alberto Maso esulterà per questa fine del mercato. È stato un mercato in cui il Cagliari ha cambiato di tutto e di più: chi è andato via, chi non è stato confermato, chi è arrivato. Ma hai visto, hai mai assistito a un mercato così pieno per il Cagliari? E soprattutto, è il difensore quello che manca alla squadra rossoblù?
5: Allora, noi siamo abituati negli ultimi anni a vedere tanti movimenti nella sessione estiva del mercato, però come quest'anno veramente viene difficile ricordare una situazione simile. Questo un po' dispiace perché poi alla fine quel senso di appartenenza rischia un po' di affievolirsi.
4: Ci sembra quasi il basket, dove ogni anno cambia,
5: sì,
4: il roster, no?
5: Sì, esatto. Che poi questo succede al Cagliari, ma succede un po' ovunque,
4: sì,
5: per carità.
4: Sì, sì, sì.
5: Però mi raccontavano di Azzi che nell'amichevole di quest'estate Cagliari-Modena si è avvicinato a trovare i compagni, ex compagni. Azzi, stiamo parlando di un giocatore che è andato via 5 minuti fa, non che è andato via chissà quanto tempo fa, e che alla fine ha ritrovato pochi compagni, tra questi adesso ce n'è ancora meno, perché nel frattempo è andato via Zappa. Insomma, un po' questo dispiace. Chiaramente la speranza è sempre quella che qualcuno alla fine decida di restare, o che comunque si creino le situazioni, perché poi è tutto legato anche un po' al mercato, a certe dinamiche, si creano le situazioni per poter restare. Io ricordo quando c'erano i bei tempi, se non voglio arrivare ai tempi di Conti, Lopez, Abejon, Agostini, Pisano, Corso, però c'era comunque uno zoccolo duro, si cambiava tanto anche in quel periodo, però c'era comunque uno zoccolo duro, che era quello che faceva comunque, che teneva stretti i tifosi.
4: Adesso è un po' cambiato adesso.
5: Sì, magari bisogna dare anche un po' più, prima di dare anche un po' di credibilità ai giocatori, di tanto amore e tanto affetto, bisogna anche magari aspettare quelle 3-4 partite per capire come sono. Mi chiedevi chi potrebbe arrivare. Sicuramente se la società sta cercando un difensore, c'è un motivo. Adesso io non so se il difensore possa essere il canadese o chi per lui, anche perché ormai siamo abituati alle sorprese dell'ultimo, sì, minuto. È stata una cosa incredibile, anche questo ormai basta poco, può succedere tutto il contrario di tutto nelle ultime 48 ore, negli ultimi 24 ore, figurarsi. Poi bisogna capire, dopo pare che veramente resti, si è puntato anche l'allenatore, si è sbilanciato anche pubblicamente sul fatto che ha chiesto alla società appunto che resti. Sappiamo tra l'altro quanto è importante per lui, dopo è il giocatore che ha giocato di più in assoluto con Pisacane, sì, dopo. E poi bisogna capire quanto è reale questa cessione, di questo interesse del Genoa per Felici. È strano il fatto anche che ieri Felici non sia entrato, che non abbia fatto neanche un minuto.
4: Sì, sia stato preferito Cervo, che era appena arrivato, neanche un allenamento prima lui, e poi Felici invece è rimasto in panchina. Grazie Fabiano, domani sull'Unione immagino ci siano delle approfondimenti sulla partita di ieri, ma anche sulla partita, già entrare in merito alla partita di giovedì di Coppa Italia. Buon lavoro.
5: Grazie, ciao a tutti.
4: Grazie, grazie a Fabiano Gaggini. Intanto giochiamo 340 87 15 015. Dovete mandare un messaggio, dato che Carlo Fancello ha detto che il giocatore l'ha impressionato di più e gli è piaciuto di più è Kevin Carlos. Dovete scrivere KC, cioè KC e i cuoricini rosso-blu. Semplicemente questo, al 340 87 15 015, per vincere l'omaggio di Radio Linea, cioè due biglietti per Cagliari Lecce della prossima settimana, prossimo lunedì. Carlo, tu sei fiducioso quindi?
7: Molto. Allora, io volevo aggiungere a quello che ha detto
4: Fabiano
7: che io mi sarò sbagliato, ma mi sembra di aver sentito Pisacane esporsi in maniera molto importante per Kofler.
4: Sì, Kofler.
7: Molto importante. Sì. Cioè, ha detto parole pesantissime.
4: Però stai giocando con due ventunenni al centro della difesa in Serie A, uno esordiente e uno quasi esordiente, nel senso Rodriguez. Stai riportando De Jong là dietro, in più c'hai Mina che è sempre in non perfette condizioni fisiche e bisogna gestirlo. Serve un altro magari di esperienza che possa stare lì a dare una mano o no?
7: No, sì, probabilmente sì, però devo dire che con l'impianto di gioco di quest'anno, col mediano piantato davanti alla difesa, a me sembra che se la squadra può progredire, cioè ha ampi margini di miglioramento.
4: Vabbè.
7: Questo Winks che si mette davanti alla difesa, per quanto ieri non abbia brillato eccessivamente.
4: No, ieri in difficoltà.
7: Ieri era l'Inter. Cioè, certo. Dobbiamo metterci in testa che questi signori vogliono andare a vincere la Champions, cioè. C'è

0: il grande appuntamento comunque alla Domus. E ci salutiamo.
1: Sì, sì. Sì, sì, no, quello ormai abbiamo visto anche dalle, sia dal trofeo di Gigi Riva, ma anche la stessa Coppa Italia, eppure il 14 agosto alle 18:30 c'è una buonissima affluenza di pubblico, quindi ormai si va sempre in questa direzione qui. Poi Lecce è sempre una partita particolare, ma lo stesso le trasferte di Bergamo e Udine sono sempre di clima favorevoli, quindi sai, poi a Bergamo ce la gestisci bene anche a livello di spostamenti, un po' più complicato su Udine, ma diciamo che
0: ci saranno tanti tifosi anche là, speriamo. Grazie Alessio, un abbraccio forte, buon campionato.
1: Tifosi, grazie altrettanto a voi.
0: Grazie, grazie Alessio Cordella, direttivo del Cagliari Fan Club, grazie a Giuseppe Valdesse in regia. Siamo un po' in ritardo, ci scusiamo per questo. Tutti voi che siete stati all'ascolto, l'appuntamento è per lunedì prossimo. Prima voi la linea e poi la partita del Cagliari. Non mancare, ciao.
2: A voi la linea.
3: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Sono le 15 e un minuto.
4: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
5: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
4: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
5: È rapido, ritiri in pochi minuti.
4: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
5: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
4: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
6: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale citando fonti dell'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
7: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto militare di Insk e un obiettivo nel Mar Nero. Nel consueto messaggio serale Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Facciamo il possibile affinché la guerra non resti l'unica opzione per il dopo.
6: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
7: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.
6: Il tennis. Si accendono le luci

0: stade, poi con suo stocco complessivamente 7 i bersagli conquistati. Infine lo sport, non è bastato al Cagliari il forse in finale per uscire imbattuto dalla Domus con l'Inter, Pisacane ci siamo meritati gli applausi del pubblico. Ultime ore intanto per il calcio mercato. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, un saluto da Egidio Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radiolina.
1: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
4: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
9: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app l'Unione Digital.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 15 e 8 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. Cagliari è nato il nuovo Room Heater di Ruggeri, in via del Pineta 136. 250 metri quadrati di infis, porte e finestre per tetti, con marchi come Oculus, Garfoli, Velux, Arias e Oikos. Soluzioni prodotte per durare, scelte con chi conosce vero il tuo spazio. Ti aspettiamo da lunedì al sabato con 4 di parcheggi interni. Heater di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta di Torre FM con me, Valentina Ruso, insieme a Fabiano Gaggi e Alberto Magu ogni giovedì alle 18.30 su Radio Lira. E potete seguirci anche su Videolina TV e in streaming su pagine social del gruppo. Live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radio Lira.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Ascoltami, io la pesa solo da Conad faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascoltusto!
7: Fino al 9 settembre, prodotto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da me, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita con Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: La Sardegna hanno già raccolto molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato cui si è parlato ora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Aporea, go ricco e goglioso, dove nasce latte da gusto unico, perché vi dà lavoro di generazioni di allevatori che da sé si prendono cura del più dolce di quest'isola. Dolce come latte. Arborea, l'evoluzione gentile del latte.
10: Istituto di Radiologia DRU. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo Tesla, l'attacco da 256 stati e doppio radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortatismo, unica in Sardegna. Per noi Istituto DRU, i pazienti vengono al primo posto. Istituto DRU, a Cagliari, in Vico Dille 11, San Lur, in via Carlo F 63, 070 657 000.
11: Notizia non si ferma sulla carta. Con il QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli affondimenti della redazione e nei post di Radiolina. Vada un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: E abbiamo probabilmente evitato il peggio. Questa situazione terribile è veramente nato un germoglio di solidarietà che spero possa combattere la macchinità di chi ha fatto in modo che sia successo tutto questo.
1: Lasciamo questa pagina triste della storia della Sardegna per parlare invece di turismo, con agosto che si è chiuso a numeri positivi. La stagione non è ancora. Sentiamo Veronica Faglia.
2: La Sardegna chiude agosto con il segno più e guarda già l'autunno. La stagione turistica sembra infatti fermarsi alla fine dell'estate. Le prenotazioni per settembre e ottobre sono in crescita. Nei 28 giorni di agosto, tra porti e aeroporti, gli arrivi hanno sfiorato 1,3 milioni. Mentre a settembre, come mostra l'ultima rilevazione della regione, le notti prenotate crescono oltre il 16%. Se ottobre, con il segno che sfiora il cielotto. Bene, anche i dati dell'extraalberghiero.
3: Settembre apre qui oggi più 15% rispetto all'anno scorso di prenotazioni. Anche ottobre è già più 11% rispetto alla prenotazione dell'anno scorso, con che, diciamo, una buona tesa dei prezzi, considerato come si è partiti quest'anno grandi difficoltà o preoccupazioni, che probabilmente anche questi due mesi che stanno per arrivare sarà positivi, quindi la stagione sarà decisamente positiva.
4: Vinco le aziende che hanno saputo usare meglio la gestione dell'alta del prezzo. Quest'anno, oltretutto, le prenotazioni hanno avuto un ulteriore vantaggio. Sono arrivate prima del previsto, mentre solitamente tutti gli anni le prenotazioni avevano il loro fulcro in aprile e maggio, hanno l'anno in gennaio o febbraio. Non dobbiamo dimenticare che noi non veniamo solamente sola in mare, ma abbiamo molta sicurezza. La Sardegna è un'isola sicura, non ci sono guerre, non c'è terrorismo ed è percepita come estremamente sicura e questo ci ha premiato.
1: Andiamo a scuola, a una stagione positiva grazie alle spiagge da fare. Sentiamo Graziano Cano.
5: Adesso è stata una buona stagione, ci sono stati mesi con più presenze, mesi con meno presenze, ma ci possiamo tenere soddisfatti. La Cala è stata scelta nuovamente come meta turistica. Ci auguriamo anche che per settembre e ottobre ci risiano le presenze mesi passati, soprattutto agosto.
6: Da Santa Lucia, dall'una del Nile a Caletta, se ne salita fino a Capomino con le sue bellissime dune. Un litorale straordinario, oltre 25 km di costa, caratterizzati soprattutto da lunghe spiagge bianche, quasi del tutto assenti, quelle grandi, la pienza in piccole strutture elettive. Forte di questo grande patrimonio, si riscontra sempre più sul turismo.
7: Giulio è stato bellissimo luglio, meno agosto, grazie a Dio, è andata molto meglio. E adesso speriamo bene a settembre, ottobre, insomma, va ancora meglio. Abbiamo solo un po' l'inizio per Real, invece poi è tutto migliorato. C'è stato questo aumento tutto sulle spiagge, sui parchi già contato, è stato un anno mente buono.
6: Intanto per settembre, per l'ultima fase di lavori, il modellamento del porto di La Letta in cassa 3 milioni di euro per potenziare una struttura considerata importantissima proprio chiave turistica.
1: Ci fermo, c'è la pubblicità, tra fatto poco.
8: Ogni settimana su Radina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte.
9: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radina.
1: Cambia miticoltura, luci e ombre, la produzione ha risentito senz'altro delle alte temperature. Sentiamo Gianpaolo Cucur.
10: Gli effetti non sono stati così disastrosi come in altre zone d'Italia, ma il corso molluscontori, a cui aderisco una fonte cooperativa, ha subito un danno notevole a causa di avverse condizioni climatiche, conseguenze più evidenti, soldotto di pura corsa.
11: Abbiamo iniziato molto bene in primavera, fino alla fine di luglio, grosso, quando poi, per effetto dell'incremento notevole delle temperature, hanno cominciato a avere i problemi di moria. Stimiamo perdita complessiva del 25-30%, ovviamente concentrato su quella di produzione che doveva essere buttata tra agosto e settembre.
10: Una soluzione è quella di stare i miti nelle concessioni fuori dal golfo.
11: Non tutta riesce a essere spostata anche per ragioni tecniche, e quindi la parte di troppo, soprattutto da fine di agosto, è andata perduta.
10: Grandi soddisfazioni invece arrivano le ostriche da Sardegna, che si conferma in una regione d'Italia.
11: È anche più resistente alla roccia ai cambi di temperatura, cui stiamo ad avviare proprio produzione, oltre che l'attuale dell'ostrica concava, anche l'ostrica piatta, quella pregiata e più richiesta in certe chiedi di mercato più elevato.
1: Questa sera Guidoino è la campagna della politica.

0: d'estate.
1: A Frinas c'era il tutore di Report Sigfido Ranucci, l'ha intervistato Franco Ferrari.
2: Migliaia di persone in file ordinate senziosa prima e poi rapide alla ricerca di posti più vicini al palco per dire e sostenere Sigfido Ranucci, il giornalista conduttore per anni di Report, appena rimosso da Rai, al centro di un'attenzione legata con l'azienda e in contrasto con i partiti di maggioranza accusati di aver architettato la sua ciata.
3: Tutto su, bene ragazzi, su a questa edizione no adesso dei giornali della Sardegna 1, come ti sempre biausi in pari di titoli del suo sommario. Termatite bovina sa Confagricoltura appello un uovo può rimuovi su bestiamni. I tempus della giustizia amministrativa punti all'uppendi su un parto. Non ci è arrivata sa femmina de 83 anni su in bistia de una macchina quando fiera a trascendi sa ruga in prencentro in Tattari. Fiera varrara a struppiare in maniera troppo crai. Numerus bonus, ma era vostra stagione turistica in Sardegna, insomma si a Ustu, quasi 1,5 milioni di passeggeri in Iscalu Sardusu, boom da prenotazioni, spo Capodanno e la Damini. A Brugiausu, quasi 200 ettari di terreno in su vuoco che ha risderruto sull'astra, intra Artana e Lini, sa procura della Nusè ha riaperto un'indagine. Su Gasteddu non è si arrennescio a Ciapai su Areggio a Sadomus contro Sinter, ma pisacanennare la Siseus un merescio su Istacamano su Destifosus e in su mentri visitas medicas po Gagliardini su centrocampista no. Nunca sdepeus oberri con sa dermatite bovina, sa sofferenzia des campagnas a Stefano Taras, su presidente de Conf Agricoltura Sardegna, fare un appello a fa impressi e narara i tempus de sudar non funti gusto su dei sallevadori. Mancai sa campagna, poi vaccino su de sa malaria e se andenti bene e all'estero una parte in manna de su territorio regionale sigri a pagai su blocco de sa movimentazione dei subestiamini. Totto voduso focola Iuscetti, uno ancora attivo in Scalepranu e uno serrau in Samugheo. Mancai si era a sigri su divieto dell'Unione Europea. Se uso questione di animali a milli, che vunti virmusu e virmanta s'economia, narra Taras, in un momento che in su settori ci vunti già gli altri problemi economici manusu, possa magno di dotto ispreciusu. Fa su appello a sa sensibilità della politica e della giustizia a serra su presidenti del Confagricoltura possa il tempo su può risolvere questo problema de importo umano. Sa cronaca in moi, poeta non ci d'arrivata, Giannangela Marella, tataresa di 83 anni, su Ghisauru, a Mejano, esistete in Bistia, in via Mendola, in Tattari, quando viera trascendì Sarruga. Trasportare de su gente dei giotti in ospedali, esti lompia in condizioni si craismera, esti morta calincuna ora a postis. Sa femmina viera accanto a ribaia domu, a postis dei vatu sa spesa, sa ghia. De sa macchina ci viene una femmina de 27 anni su sa polizia locale è arrivato in rilievo su questi incidenti e si è arrivata a sa procura poi sa femmina a sa ghia in moi e si indagara po bocci rogiu stradali fonti stetti su ascoltare i testimoni su e gli stischi benti se la fai sa autopsia a su de sa vittima e Santa Gastia is filmau su des telecameras de sa zona. Is focus in moi chi antis derrutu sull'astra funti 200 forzi is etrosu abrujausu che esistete ha fatto una stima no a

Damini contara un 11% in plus. E finzas sente troppo a manio dei sprezius, dunque por essi prejaus. Po Fausto Mura, su presidente de Federalberghi Sardegna del Sud, antibintu is aziendas che funti a renescias a gestire beni sprezius, e o canu cesti finzas denai che sprenotazioni si funti arribarza in antis. Invece de aprile o maio, commenti succeri sempre, in gennaggio è friargiu. Non si deve Scaresci Serra Ramura, chi nosatrus, nobendeus, scetti, mari e soli, ma finza sicurezza, poeta, non c'è sti guerra né terrorismo in Sardegna e custo sari premiaus, eus una terra tranquilla. E chi sono endi de bilancio su andausu finza sa in sa zona de Tiniscole a Naigis numerus funti bonus esti Rosalba Gregu de Sinfopoint turistico de La Caletta de Tiniscole nara razio soddisfautus sa gente riceverà un nosu soca a Nuburu si speru esti chi era sigeri di aici finza sa Cavudani e la Damini funti mera si splaia spantosa sa de sa zona de Berchida Santa Lucia de La Caletta a Sene Sacchitta e finzas a Capocomino plus de 25 km da costera con Sarena Bianca funti istruzzas pitticas a ricciris turistas e con custo patrimonio Tiniscole puntara mera a su turismo su mese lampadas e si andau beni contara su sindico Gianluigi Farris plus pago Argiolas ma a Ustu esti andau mellus mera e poreus naighi esistetiu un anno bono in su mentris po Capodanno ceressi sa fasi de sa cabu de straballus po ammodernare su portu della Caletta ci vunti 3 milioni di euro po a fortiarsi struttura de importu mannu po fai cresci su turismo. Andausu in Torre Grande, in Moia 11 esistete a Sartiglietta, de Sistari, esistete a fatta torra con Isistella, a Pussis de 8 anni, su sciovero finza si possa a Basca Manna di Gustas Disi. Questo è un evento in Sao SPP, usu ispiegare Ilaria Canu, sa presidente de sa Proloco di Aristanis, su componido Reddu, o Canu esti una picciocca, Emanuela Carboni, de 17 anni, accompagnata da Gabriel De Montis e Alice Poi. In pista 41 intra Vipius e Viciocus de Sesi e de Giazettanus impegnaus in Sasfilara in Sagursa Zistella e in Sparigliaz due Zistella spiegaras ad essa componidoredda una con sa spada e una con su stocco e sette in totale Zistella a Ciapparas sa tradizioni sigri poi documenti narra sa presidenti de sa Proloco is giovunus de sa Sartiglietta de oi antessi is protagonista de sa Sartiglia de Grasi. Stagioni difficili, po sa produzione de cozzas in terra no, sa basca manna de gusta ai stari, arrivato danus, mancai no ai cigraisi, commenti in esatta zona de Italia, ma come ti si era perdita, sposso 25 o 30 %. E ho cominciato bene in mera in verano, narra Raffaele Bigi, su presidente de su consorzio molliscicultori, con 20 cooperativas, ma sa capo d'Argiolas, e ho cominciato a contare un montone de cozzas mortas. E questa scheda piantesti bendia intra Austu e Capodanni. La soluzione è questa da spostare in altre concessioni a Foras del Sugulfo, ma Sigri Bigi non totu vorintesi spostare a regioni tecniche e dunque a questa parte di Osperdia. E usu si andau bene mera invece sul mercato dei ostionisi, ischisizia in italiano ostriche concave, che vunti prus resistenti dei scotti. Sa Sardegna si conferma la sa prima regione in Italia. Serra su presidenti del suo consorzio, in moi, Zeus comenzendi a produsi, finza sa ischisizia di tanta ostriche piatte, chi vraginti de brusu e teni di un mercato prusartu. E si arribara fin sa insisula sa campagna possa sicurezza de sa polizia stradali stasera guido io costumbri giu teu poi giovunus che bivinti sa movida de sistari impari con sa fondazione ania e is associus deis balleari e deis impresas che organizzanta is festa sta
po ballai. Sa campagna servit po valorare su rolu de su chi per i sciopera o po ghiai, spiega la Federico Sanneri, su dirigenti de sa polizia stradale de Casteddu, su chi si impegneranno buffai alcol po consumeri. Poi teneri sa responsabilità di portare i satrusu.

0: Pochini si pigara custa responsabilità di is aziendas antivostu premius, commenti billettus o cose buffai analcolica a gratis e finzas cursus de ghia de sa fondazione ANIA. Poeta AICI badanta, si spassianta senza pensamento e su merichi beneri araghiai un altro mattotus lompitis intreus a domo. Caleseda, un logu spantosu, chi de lampadas a capudanni cambia raffacci, 12.000 personas in sistali, 3.000 in sierru. Ma pochini lompri non cestisceti su mari, ma finza da sa gana de conosci si storia e si identidadi de sa bidda. E una de stapas a pros visitaras de istruitas esti sa Torre Sabauda. Sadurri spiegherà a Maria Carla Armeni, sa presidente de sa fondazione MAC, esti su coro de identità de Caleseda, poeta de Nia nascere tutta si storia de sa bidda. E si stetia fatta intra su 1756 e su 1757 innanti de nascere sa bidda tutta, simbolo de identità ma finza logo de cultura. A entro ci vunti una collezione archeologica de valori mannu, si va in attività di sa capiara sa sumac, narara e fisio carbone che si su direttori de sumac, e in sa gruppe dura un panorama spantoso a 11 ore va yoga e si gastera su Scurigadrojo, un luogo che come innanti i turisti a Bereshiri dessi visitau. Se rasu con su sport, su Gasteddu, a Riseru, a Sadomus, no esti a Renesciu a Ciappai su Areggiu, mancai a rigiocau ben in mera. Esti a Cabaru 1-0, sa partita contra Sinter. Se o Brejau poi saccamanus dei stifosu, a Nau Pisacane, a Saccabu de sa partita, bolinai che sa gente a ricomprendiu, che os donau totu contra su una squadra che non deneri ha bisogno di presentaras. E di arrivare a posti di un minimo tempo, servau de Caprile, in sa ripresa Pisacane è arrivato tre scambi, ha fatto entrare tre snosu, Fadera, Kevin Carlos e Koffler, e sa partita ha ricambiato facci. E plus che tutto a Pisacane stiverà giù Koffler, chi a Naus allenatori, luego sa resisteriau in nazionali, e poi ta deneri finza sconca e tranquillidadi. E Crasi a is 8 horas ara serrai su mercau, non pari di chi ci sia altras novidades a posi de s'urtimu arribau su giovunu centrocampista Gagliardini, che questo mangiano arrivato is visitas medicas. E questa via era s'urtima nova po' questa edizione de Ostoru, grazie a poi sciobrau su telegiornali e si tongo a tobio a sedizioni di venerdì. Un saluto a tutti.
1: Incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Nel 2015 i Tazenda si erano presentati con un nuovo singolo, era Amore No, firmato da Gino Marielli e Giuseppe Anastasi. Venne poi inserito nella triplice raccolta Si Storia e noi ora lo ascoltiamo.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Amore Now, un brano del 2015 inserito nell'album Il Respiro Live.
1: Il gruppo Zenia ha avuto modo di musicare testi di alcuni poeti come l'ittirese Giovanni Fiori. In questa Curre Pizzinnu i versi sono invece di Angelo Porcheddu di Banari. Nel brano si inseriscono anche le launeddas suonate da Vanni Chessa.

0: Il 13 giugno del 1993 si tenne a Sedilo la prima edizione di Ichnos. I primi a salire sul palco furono i Zenia, che abbiamo ascoltato in un loro brano originale.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascolta gusto.
7: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
12: A ballare è il nome di un progetto allestito dall'organettista Roberto Fadda e dal cantante e chitarrista Emanuele Bazzoni, all'obiettivo di rivisitare i balli più popolari del repertorio isolano, restituito con un taglio moderno. Li ascoltiamo per avere un'esemplificazione.

0: Era il gruppo A Ballare con il taglio etnopop nel rivisitare il repertorio delle danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anni Nora.
1: Nel 2019 Michele Pio Ledda firmava i testi in sardo di 4 brani dei Karma nel loro album di debutto Equilibri. Il duo composto da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai si è avvalso della sua collaborazione anche per predisporre un adattamento in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano l'organico dei Karma in questa rivisitazione in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore, pubblicato nel 2020.
1: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni, Lucia Budroni alterna l'uso dell'italiano e del sardo nelle sue canzoni. Qui allora la ascoltiamo in un brano in limba, Bye.

0: Abbiamo ascoltato Bae, un brano proposto da Lucia Budroni durante una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2011.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
6: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone ben saldo e robusto sul nostro territorio, anche sulla Sardegna, di conseguenza il tempo non cambia, si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Un martedì, il primo giorno del mese di settembre, con ampi spazi di cielo sereno e soprattutto con gran caldo ancora intenso in giornata in diverse località, le temperature massime più elevate saranno prossime ai 34-35 gradi, ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi sulle bocche di Bonifacio, localmente sul versante occidentale dell'isola. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
10: Originaria di Uta ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas ha modo di cimentarsi anche con il canto a chitarra, come dimostra questa sua interpretazione della Corsicana.

Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.

0: ex deputato del Movimento 5 Stelle, con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore ci sarà anche un'equipa sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I due specialisti sono arrivati a L'Avana insieme alla compagna dell'ex deputato pentastellato.
1: 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria che ora sono stati interdetti dal servizio per un anno. Il giudice, per le ragioni preliminari, avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime.
0: Dati Istat, fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Nuova emergenza incendi nell'isola San Teodoro, fuoco vicino alla spiaggia della Cinta, vicino ai parcheggi auto. Le fiamme lambiscono anche diverse aziende agricole. Sul posto le squadre di Forestas, Forestale e Barracelli, in volo due Canadair e un Super Puma. In Ogliastra la conta dei danni, bruciati circa 200 ettari di terreno nel rogo tra Arzana e Delini, aperta un'indagine della procura di Lanusei. Non ce l'ha fatta, l'83enne investita da un'auto mentre attraversava la strada in pieno centro a Sassari, troppo gravi le ferite riportate dalla donna. Stagione preoccupante per le cozze di Olbia, la cui produzione ha risentito delle alte temperature, si stima una perdita tra il 25 e il 30%. Le note liete arrivano dall'ostricoltura. La cronaca, un'auto è stata data alle fiamme a Villa Sorra, parterrebbe il gestore di un locale del paese. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A Posada, incidente stradale, un'auto è finita fuori strada, 3 i feriti, uno in gravi condizioni. È arrivata anche nell'isola la campagna sulla sicurezza della polizia stradale. Stasera guido io, rivolta ai giovani che frequentano la movida estiva, promossa la figura del guidatore designato. Chi non beve alcolici riporta a casa gli amici sani e salvi. Numeri più che positivi nella stagione turistica in Sardegna, ad agosto quasi 1,5 milioni di arrivi negli scali sardi, boom di prenotazioni a settembre e ottobre. E a Torre Grande è tornata la Sartiglieda sotto le stelle con 41 giovanissimi protagonisti e una grande partecipazione di pubblico. A guidare i cavalieri nella corsa alla stella e nelle pariglie su Componido Deiddu, Emanuela Carboni, 17 anni, protagonista della serata con 2 stelle centrate, prima con la spada e poi con su Stoccu. E complessivamente 7 i bersagli conquistati. Infine lo sport, non è bastato al Cagliari il forse in finale per uscire imbattuto dalla Domus con l'Inter, Pisacane, ci siamo meritati gli applausi del pubblico. Ultime ore intanto per il calcio mercato. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, un saluto da Egidio Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radiolina.
8: I want it to be free.
9: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Radiolina, estate.
2: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Ed eccoci qua, buona lunedì, ultima puntata di agosto. Anche agosto ce lo siamo giocati, cari amici, un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi traghetto fino alle 18.30, come sempre con tante notizie, la nostra migliore musica. Partiamo subito da Peggy Goo, Woman.

0: ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Oggi parliamo di musica live.
1: Esatto, perché Carbonia si prepara a salutare l'estate con quella che insomma si preannuncia essere una grande notte di musica, perché il 19 settembre dalle 22 Piazza Roma sarà il cuore pulsante di una serata dedicata ai pop, trap e influenze latine, con l'arrivo in città di Samurai J, protagonista del suo Summer Tour 2026. Samurai J abbiamo imparato a conoscerlo in questi ultimi mesi, 27 anni, originario del napoletano, all'anagrafe Gennaro Amatore, è esploso lo scorso anno con il singolo Halo, cioè disco d'oro, che con oltre 50 milioni di stream su tutte le piattaforme ha raggiunto il terzo posto della top 50, ma soprattutto insomma l'abbiamo conosciuto e apprezzato quando è andato in gara tra i big a Sanremo con appunto il brano Ossessione, che mantenendo fede al titolo è diventato il vero tormentone post Sanremo, disco di platino, da marzo praticamente non ha mai abbandonato le classifiche e le radio, diventando più tormentone dei tormentoni.
0: Un'ossessione, direi.
1: Esatto, diciamo che ha mantenuto fede al suo titolo. Sì. E quindi niente, non ci resta che prepararci per ballare il 19 settembre dalle 22, Carbonia, Piazza Roma, e la serata di Samurai J.
0: Assolutamente, e con la speranza che l'autotune funzioni bene. No, perché non so se hai visto, da poco è diventato virale un video, è impazzito l'autotune, quindi lui cantava con la voce così, e quindi è stato proprio
1: bellissimo. Diciamo che regala, l'autotune può regalare dei momenti di forte
0: emozionante, è stato veramente emozionante. No, comunque io l'ho visto live quest'estate qua a Olbia, sì, a parte i tormentoni, poi sì, c'è da lavorare, il ragazzo deve crescere, secondo me.
1: Si farà, la verità. Dai, diamogli fiducia, diamo entusiasmo. Fiducia. C'è la voglia di provarci, c'è, dai, insomma, diamogli fiducia. Forza,
0: assolutamente. Forza Samurai J, quindi lo vedrete anche voi live in quel di Carbonia. Grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti, ciao.

0: Smeralda.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: PAN, sardi come voi.
5: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
6: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
7: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app l'Unione Digital.

0: Karol G e Manu Chao viajando por il mondo nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, un saluto da Christian Asara. Adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it, ci aspetta Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian e buonasera a tutti.

0: bilancio della devastazione provocata dal vasto incendio che venerdì scorso è divampato in Ogliastra. La prima stima ipotizzava circa 200 ettari di territorio coinvolto. Ora nuove ricognizioni condotte dal corpo forestale anche attraverso gli elicotteri parlano di 250-300 ettari danneggiati dal fuoco, quindi un'area per intenderci pari a circa 420 campi da calcio. Intanto, mentre la procura di Lanusei ha aperto sul caso un fascicolo per disastro ambientale, ipotizzando quindi una possibile origine dolosa, sul posto è andata ieri in visita anche l'assessora regionale all'ambiente Rosana Laconi per fare il punto assieme alle amministrazioni locali sui danni provocati. E poi nel nostro primo piano cronaca ci spostiamo a Sassari, dove è morta nella serata di ieri Giannangela Merella, l'83enne investita ieri mattina in città all'incrocio tra via Amendola e via Don Minzoni. La donna era stata colpita mentre attraversava la strada da un'autovettura guidata da una giovane di 27 anni che ora indagata per omicidio stradale. Sul posto erano subito intervenuti i soccorsi. Inizialmente le condizioni della donna, sebbene avesse riportato ferite gravi, sembravano stabili, ma poi in serata il peggioramento e il ricovero in rianimazione, dove nella notte è purtroppo deceduta. E poi chiudo con lo sport, perché questa mattina il Cagliari ha ufficializzato Yanis Massolen, arrivato sabato in città, che si trasferisce in rossoblù dall'Inter in prestito sino al termine della stagione con diritto di riscatto e controriscatto. E poi questa mattina visite mediche a Roma, Villa Stewart, per Roberto Gagliardini, centrocampista ex Inter, Monza e Verona, proprio in queste ore in arrivo a Cagliari. Classe 1994, Gagliardini ha giocato la scorsa stagione nel Verona realizzando 29 presenze e un gol proprio contro i rossoblù. Sul nostro sito poi, Cristian, come sempre, tante altre notizie dall'Italia e dal mondo, a partire dai fatti di cronaca nera oggi a Roma, dove una famiglia di tre persone, madre e figlia di appena 5 anni, è stata trovata morta in casa. E poi nuovi venti di guerra in Medio Oriente, dopo un mese di stop gli USA tornano a bombardare in Iran. E poi ovviamente ancora da Cuba continuiamo a seguire la vicenda di Alessandro Di Battista, che è ancora sottoposto ad accertamenti dopo il malore dai medici per valutare un eventuale rientro in Italia. Questo, insomma, molto altro su unionesarda.it, che vi invito come sempre a seguire per continuare a restare aggiornati.
1: E allora grazie mille Virginia Lodi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
0: Grazie Cristian e buona serata a tutti.

Sorry, scusa, lo sento, la canzone dell'estate dei Pinguini Tattici Nucleari del nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati, le 17.35, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Allora, quante volte, mentre, non so, siete al lavoro, imbottigliati nel traffico, magari in questi giorni di vacanza avete pensato basta, mollo tutto, cambio vita, non ritorno più nel mio posto di lavoro, cerco altro. Beh, sappiate che non siete soli, anzi siete in ottima compagnia, perché secondo una recente indagine quasi 7 italiani su 10 sognano una svolta professionale per quanto riguarda poi un pensiero fisso che molti hanno anche singolo giorno. Il vero problema, beh, non si sa mai da dove incominciare. La maggior parte delle persone punta a settori molto concreti, dal pubblico impiego alle vendite, passando per l'informazione o la logistica. Che cosa ci blocca veramente? La paura dell'età che avanza, il terrore di dover ripartire da zero e naturalmente l'incertezza economica. Spesso abbiamo tante competenze in tasca, maturate in anni di esperienza, ma non sappiamo come farle valere in un nuovo settore, ad esempio. La bella notizia è che 4 italiani su 10 continuano a credere nel lavoro dei sogni. A volte quindi basterebbe solo una guida pratica, un pizzico di fiducia in più per fare magari il salto. E voi siete felici di quello che fate o state già preparando?

il piano B, come sempre ce lo raccontate, se vi va al 340 87 15 015. Innanzitutto raccontateci che lavoro fate e se vi piace quello che fate, se lo volete in qualche modo cambiare, oppure state già preparando, come vi dicevo, il piano B. Come sempre vi aspettiamo. Nel frattempo alle 17:36 minuti un salto fino al 1983 per questo grande classicone di Michael Jackson. In arrivo nei prossimi minuti c'è lei, Billie Jean.

0: La nuova di Martin Garrix insieme agli U2, la voce inconfondibile di Bono Vox, Fireflies, nel nostro lunedì insieme alle 17.44. State con noi perché tra poco continuiamo a parlare di lavoro.
1: Radio Smeralda.
2: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Dal 28 agosto al 7 settembre Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Radiolina. Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M per i giri Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone ben saldo e robusto sul nostro territorio, anche sulla Sardegna, di conseguenza il tempo non cambia, si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Un martedì, il primo giorno del mese di settembre, con ampi spazi di cielo sereno e soprattutto con gran caldo ancora intenso in giornata in diverse località, le temperature massime più elevate saranno prossime ai 34-35 gradi. Ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi sulle bocche di Bonifacio, localmente sul versante occidentale dell'isola. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle?

patentini. Un autista di tir, per esempio, guadagna tra i 2000 euro e i 2008-3000 per viaggi anche internazionali e anche più. Poi gli autisti di autobus, viaggiano tra i 1500 e i 2000 euro al mese. E ovviamente poi ci sono il macchinista ferroviario, 1800 euro al mese, fino a 3000 euro al mese netti. Insomma, patente in tasca, corsi mirati e tanta voglia di fare comunque lavoro. Ce n'è, basta cercare e avere le dottorate.

0: Madonna, il nuovo singolo su Radiolina del nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. State con Radiolina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi ferite di arma da fuoco e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio.
4: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per BRT e padre di tre figli. Si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
5: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
4: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
5: Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani, nelle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia, secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Per le bollette 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
4: Sport Serie A. Oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18:30 in campo Lecce-Roma. Per Di Francesco è ballottaggio in attacco Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20:45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Ben ritrovati da Mariangela Lampis. Nuova emergenza incendi nell'isola Sant'Eodoro, fuoco vicino alla spiaggia della Cinta, accanto a parcheggi delle auto. Le fiamme lambiscono diverse aziende agricole. Le squadre di foresta, sforestale e Baraceli in azione. In Ogliastra la conta dei danni, intanto sono stati bruciati oltre 200 ettari di bosco e di terreno nel rogo fra Arzana e Delini. Aperta un'indagine della procura di Lanusei. Non ce l'ha fatta l'83enne investita da un'auto mentre attraversava la strada in pieno centro a Sassari. Troppo gravi le ferite riportate. Dermatite bovina, da Confagricoltura nuovo appello sullo sblocco della movimentazione. I tempi della giustizia amministrativa stanno soffocando il comparto. Stagione preoccupante per le cozze di Olbia, la produzione ha risentito delle alte temperature, si stima una perdita fra il 25 e il 30%. Le note liete arrivano dall'ostricoltura. La cronaca, un'auto è stata data alle fiamme a Villasoro, apparterebbe al gestore di un locale del paese. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A Posada, incidente stradale, un'auto è finita fuori strada, tre feriti, uno in grado. Vi condizioni. È arrivata anche nell'isola la campagna sulla sicurezza della polizia stradale, Stasera guido io, rivolta ai giovani che frequentano e animano la movida estiva. Promossa la figura del guidatore designato, chi non beve alcolici e riporta a casa gli amici. Numeri più che positivi nella stagione turistica in Sardegna: ad agosto quasi 1,5 milioni di arrivi negli scali sardi, boom di prenotazioni a settembre e ottobre. A Torre Grande è tornata la Sartiglieda sotto le stelle con 41 giovanissimi protagonisti e una grande partecipazione di pubblico. Lo sport non è bastato al Cagliari il forcing finale per uscire imbattuto dalla Domus con l'Inter pisacane. Ci siamo meritati gli applausi del pubblico. Visite mediche intanto per il neo acquisto Gagliardini ed è stato ufficializzato l'acquisto di Massolin, centrocampista offensivo francese classe 2002, che arriva dall'Inter per rinforzare il Cagliari. È tutto, buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.
7: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

My Body's Already Sombra su Radiolina nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati, le 18:10 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Continuiamo a parlare di lavoro, perché a ogni ritorno, non so, per le feste o per le vacanze estive, magari c'è qualcuno che lavora fuori dalla nostra isola, quindi si ritorna il copione più o meno sempre lo stesso. Ma chi te lo fa fare con il mare a due passi? Perché non ritorni nella nostra isola? Allora, chi vive lontano conosce bene questo misto di nostalgia e affetto che coglie chiunque sia cresciuto tra i profumi della macchia mediterranea. I primi tempi, la tentazione di non so, rifare le valigie al contrario, bussa la porta, e molti li hanno fatte le valigie, o magari anche altre persone che hanno abbandonato effettivamente non lo so, il lavoro vecchio per lavorare qua in Sardegna, come per esempio nomade digitale, no? Alla fine, però i numeri dell'Istat raccontano una parte nota della vicenda, con una disoccupazione generale intorno a 8,9% e quella giovanile che quella giovanile in Sardegna che supera la soglia del 20%. Quello che le tabelle non mostrano è la pressione psicologica quotidiana. Quando il mercato offre pochissime alternative, scatta quel meccanismo silenzioso, quindi la paura di restare senza occupazione, che spinge ad accettare compensi al ribasso e condizioni poco trasparenti, senza un vero vantaggio di opportunità. E quindi in qualche modo si sceglie di cambiare posto, di abbandonare l'isola per cercare in qualche modo di fare carriera, no? Partire non significa ovviamente dimenticare le proprie origini, né sicuramente smettere di appartenere alla propria terra, però rappresenta così una scelta precisa, quella di cercare il luogo dove le competenze vengono riconosciute.

0: Rick Ashley dell'88, Together Forever, ancora ben ritrovati. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: PAN, sardi come voi.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Venerdì 4 settembre, con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda, torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Anna su Radiolina alle 18:18 e adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire in anteprima cosa leggeremo domani. Lo facciamo con il direttore editoriale Lorenzo Paolini, che è collegato con noi. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, grazie sempre dell'ospitalità. C'è di sicuro una brutta notizia per chi torna dalle ferie, nel senso che i costi, quelli che noi conosciamo per tutti quelli che hanno una macchina e fanno il rifornimento di carburante, sappiamo bene cosa sta succedendo. Tutto questo si sta lentamente, anzi neanche molto lentamente, ma velocemente spargendo su tutti i beni, sull'energia, per cui c'è una brutta sorpresa proprio sul piano dei costi. Costerà tutto molto di più, proviamo a quantificarlo. Ci sono le cozze di Olbia, quindi una cosa che tu conosci bene, che stanno soffrendo perché il caldo del Golfo, che poi ha una altezza media non particolarmente, cioè non è profondo il Golfo interno di Olbia, dove ci sono molti dei vivai di cozze, è caldo, è troppo caldo, e quindi ci sono delle ipotesi di trasferire le cozze altrove. Viceversa, le ostriche, che sono meno sensibili da questo punto di vista, stanno un po' meglio, ma la produzione non è neanche per nulla. Cioè non sostituisce, ovviamente l'una non sostituisce l'altra. In economia parliamo di questo tema del dress code in tribunale, che sembrava una cosa per certi versi anche banale, cioè in un tribunale ci si veste in un modo decoroso, e invece sta suscitando grandi discussioni. E poi parliamo di sport, del dopo Cagliari Inter, perché comunque sia c'è stato un atteggiamento di Cagliari nei confronti di un campione cagliaritano, cioè Barella, profondamente duro. Proviamo a analizzarlo, cioè perché Cagliari ce l'ha con Barella, che era fino a non molto tempo fa il suo idolo, a parte il fatto che giocava ovviamente con l'Inter, ma è stato un atteggiamento proprio significativo. E poi tantissime altre cose che però è meglio leggere
0: sul giornale domani, ovviamente scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille per queste anticipazioni e consigli di lettura al direttore editoriale Lorenzo Paolini, e quindi buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani alle 17. Se vi siete persi qualcosa, ovviamente vi invitiamo a cliccare sul nostro sito internet radiolina.it, ma anche a scaricare l'app Unione Digital. Cliccando su Radiolina lì troverete ovviamente tutti i podcast da leggere e da ascoltare. Da Cristian è veramente tutto, un'ottima serata con Radiolina. Ciao!
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.

0: Torna il Festival dell'Altrove il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppia il programma nei canali social, promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone ben saldo e robusto sul nostro territorio, anche sulla Sardegna, di conseguenza il tempo non cambia, si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Un martedì, il primo giorno del mese di settembre, con ampi spazi di cielo sereno e soprattutto con gran caldo ancora intenso in giornata in diverse località, le temperature massime più elevate saranno prossime ai 34-35 gradi, ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi sulle bocche di Bonifacio, localmente sul versante occidentale dell'isola. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Naufragio del traghetto super veloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
1: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2.30, all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
0: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
1: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
0: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19.30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Ben ritrovati da Mariangela Lampis. Nuova emergenza incendi nell'isola Sant'Eodoro, fuoco vicino alla spiaggia della Cinta, accanto a parcheggi delle auto. Le fiamme lambiscono diverse aziende agricole. Le squadre di foresta, sforestale Baracelli in azione. In Ogliastra la conta dei danni, intanto sono stati bruciati oltre 200 ettari di bosco e di terreno nel rogo fra Arzana e Delini, aperta un'indagine della procura di Lanusei. Non ce l'ha fatta l'83enne investita da un'auto mentre attraversava la strada in pieno centro a Sassari, troppo gravi le ferite riportate. Dermatite bovina, da Confagricoltura nuovo appello sullo sblocco della movimentazione. I tempi della giustizia amministrativa stanno soffocando il comparto. Stagione preoccupante per le cozze di Olbia, la produzione ha risentito delle alte temperature, si stima una perdita fra il 25 e il 30%. Le note liete arrivano dall'ostricoltura. La cronaca, un'auto è stata data alle fiamme a Villasor, apparterebbe al gestore di un locale del paese. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A Posada, incidente stradale, un'auto è finita fuori strada, 3 feriti, 1 in grave condizioni. È arrivata anche nell'isola la campagna sulla sicurezza della polizia stradale, Stasera guido io, rivolta ai giovani che frequentano e animano la movida estiva. Promossa la figura del guidatore designato, chi non beve alcolici e riporta a casa gli amici. Numeri più che positivi nella stagione turistica in Sardegna. Ad agosto quasi 1,5 milioni di arrivi negli scali sardi, boom di prenotazioni a settembre e ottobre. A Torre Grande è tornata la Sartiglietta sotto le stelle con 41 giovanissimi protagonisti e una grande partecipazione di pubblico. Lo sport, non è bastato al Cagliari il forcing finale per uscire imbattuto dalla Domus con l'Inter pisacane. Ci siamo meritati gli applausi del pubblico. Visite mediche intanto per il neo acquisto Gagliardini ed è stato ufficializzato l'acquisto di Massolin, centrocampista offensivo francese classe 2002, che arriva dall'Inter per rinforzare il Cagliari. È tutto, buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky!

0: andiamo a fare la spesa.
1: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
3: Pan, sardi come voi. Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

Buon lunedì 31 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Uno studio finlandese associa il consumo abituale di caffè a un maggior livello di ormoni sessuali negli uomini e nelle donne. La ricerca ha analizzato i dati di 2.264 persone nate in Finlandia nel 1966. A parità di indice di massa corporea, gli individui che consumavano più caffè presentavano una minore quantità di grasso totale e viscerale e una maggiore massa muscolare rispetto a chi ne consumava meno. Le associazioni specifiche più marcate per il sesso sono state osservate negli uomini. Un consumo più elevato di caffè è risultato associato a un profilo glucosio-insulina più favorevole, a concentrazioni più alte di testosterone totale e a livelli più elevati della globulina legante gli ormoni sessuali, si legge nello studio. Nelle donne le associazioni ormonali sono apparse più limitate, caratterizzandosi principalmente per livelli più alti di SHBG e valori più bassi di androgeni liberi. Sono i bambini più esposti allo stress da caldo umido, molto più di quanto lo siano gli anziani. A sostenerlo è uno studio che evidenzia le interazioni tra l'esposizione ai cambiamenti climatici e le varie fasce di età e si concentra sul caldo umido e non su quello secco, perché è proprio quello umido che ostacola la possibilità di sudare per raffreddarsi, portando lo stress da calore a livelli molto elevati. I bambini sono i più fragili da questo punto di vista, perché si riscaldano più dei grandi e sudano di meno. I rischi del surriscaldamento sono gravi per la salute perché provocano colpi di calore, disidratazione e hanno una ripercussione diretta sull'apprendimento e sullo sviluppo cognitivo. Quando il tema è il cortisolo, parlare di dieta significa parlare di equilibrio. Infatti, questo ormone fondamentale per rispondere allo stress può aumentare in modo cronico a causa di ritmi frenetici, sonno irregolare e pasti disordinati. Il risultato si vede e si sente: fame più nervosa, preferenza per zuccheri e snack, variazioni energetiche e nel tempo maggiore difficoltà a mantenere una silhouette armonica. La buona notizia è che il piatto può diventare un alleato. Un'abitudine alimentare stabile, ricca di nutrienti sazianti e con un impatto glicemico moderato contribuisce a modulare il cortisolo e a riportare la fisiologia verso un binario più sereno. Prima di salutarci, una piccola curiosità: la parte bianca e spessa sotto la buccia dell'arancia, detta albedo, contiene una concentrazione altissima di fibre e sostanze benefiche, spesso superiore a quella del solo succo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. YED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su yed.it.
1: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
2: E vuoi sapere perché?
1: Perché conviene! Ascolta gusto!
3: Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,99€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre,

0: Sono le 19:59 minuti.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Ben ritrovati da Mariangela Lampis. Nuova emergenza incendi nell'isola San Teodoro, fuoco vicino alla spiaggia della Cinta, accanto a parcheggi delle auto. Le fiamme lambiscono diverse aziende agricole. Le squadre di Foresta, Sforestale e Baracelli in azione. In Ogliastra la conta dei danni, intanto sono stati bruciati oltre 200 ettari di bosco e di terreno nel rogo fra Arzana e Delini, aperta un'indagine della procura di Lanusei. Non ce l'ha fatta l'83enne investita da un'auto mentre attraversava la strada in pieno centro a Sassari, troppo gravi le ferite riportate. Dermatite bovina da Confagricoltura, nuovo appello sullo sblocco della movimentazione. I tempi della giustizia amministrativa stanno soffocando il comparto. Stagione preoccupante per le cozze di Olbia, la produzione ha risentito delle alte temperature, si stima una perdita fra il 25 e il 30%. Le note liete arrivano dall'ostricoltura. La cronaca, un'auto è stata data alle fiamme a Villasoro, apparterebbe al gestore di un locale del paese. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A Posada, incidente stradale, un'auto è finita fuori strada, tre feriti, uno in grave condizioni. È arrivata anche nell'isola la campagna sulla sicurezza della polizia stradale, Stasera guido io, rivolta ai giovani che frequentano e animano la movida estiva. Promossa la figura del guidatore designato, chi non beve alcolici e riporta a casa gli amici. Numeri più che positivi nella stagione turistica in Sardegna. Ad agosto quasi 1,5 milioni di arrivi negli scali sardi, boom di prenotazioni a settembre e ottobre. A Torre Grande è tornata la Sartiglieda sotto le stelle con 41 giovanissimi protagonisti e una grande partecipazione di pubblico. Lo sport non è bastato al Cagliari, il forcing finale per uscire imbattuto dalla Domus con l'Inter pisacane. Ci siamo meritati gli applausi del pubblico. Visite mediche intanto per il neo acquisto Gagliardini ed è stato ufficializzato l'acquisto di Massolin, centrocampista offensivo francese classe 2002, che arriva dall'Inter per rinforzare il Cagliari. È tutto, buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.
8: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Da Ardis fino al 6 settembre. Maxi convenienza. Alcuni esempi. Olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 20:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di

0: trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
27: Mi sento fortunata.
28: Il premio Oscar Angelina Jolie?
29: Ho il risultato della sua biopsia.
28: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
28: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
28: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, hey Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
34: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa Radiolina.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

A tutti buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova edizione pomeridiana del TG. Un saluto dalla redazione. Vediamo il sommario di oggi. Dermatite bovina da Confagricoltura, nuovo appello sullo sblocco della movimentazione. I tempi

Troppo gravi le ferite riportate dalla donna. Bruciati circa 200 ettari di terreno nell'incendio che ha devastato l'Ogliastra. Tra Arzana e Deline è aperta un'indagine della procura di Lanusei. Numeri più che positivi nella stagione turistica in Sardegna. Ad agosto quasi 1,5 milioni di arrivi negli scali sardi. Boom di prenotazioni a settembre-ottobre. Non è bastato al Cagliari il forzo in finale per uscire imbattuto dalla Domus con l'Inter. Pisacane, ci siamo meritati gli applausi del pubblico. Visite mediche per Gagliardini. L'apertura del nostro giornale, l'avete sentito, torniamo a parlare purtroppo di dermatite bovina. Ci

0: Sono due focolai, ma una grossa fetta di Sardegna continua a subire il blocco della movimentazione dei capi, la denuncia è di Confagricoltura. Il servizio è di Gianfranco Locci.
1: I tempi del TAR evidentemente non sono compatibili con quelli dell'economia agricola, soprattutto nel momento in cui ci troviamo davanti a un caso amministrativo che viene considerato ordinario, quando evidentemente ordinario non è.
2: Nessuna compatibilità tra i tempi del TAR e quelli degli allevatori, campagne in sofferenza. Confagricoltura sottolinea le incongruenze, il dramma che accomuna. Sì, perché sebbene la campagna di vaccinazione contro la dermatite bovina proceda spedita, una porzione abbondante di territorio regionale tra centro e aree sudorientali continua a pagare il blocco alla movimentazione dei bovini. Tutto per due focolai, uno ancora classificato attivo e scalaplano, l'altro è chiuso a Samugheo ma ancora deve sottostare ai dettami di biosicurezza imposti dall'Unione Europea.
1: Stiamo parlando di migliaia di capi che oggi non possono essere movimentati, non possono generare economia, non possono essere immessi nel mercato. E questo genera una forte crisi di liquidità in un momento in cui la forte spinta inflattiva sulle imprese agricole rappresenta un forte elemento di pressione e di stress.
2: Questo l'appello di Confagricoltura.
1: Ci appelliamo alla sensibilità sia della politica che della giustizia affinché comprendano quanto sia importante accorciare quanto più possibile i tempi per non compromettere la tenuta delle imprese.
0: Adesso la cronaca, una donna di 83 anni è morta dopo essere stata investita nel reparto di rianimazione dell'ospedale. Sentiamo Franco Ferrando.
3: È morta qualche ora dopo il ricovero in rianimazione, dove era stata trasportata con un'ambulanza del 118 dopo essere stata investita sulle strisce pedonali in pieno centro a Sassari. Giannangela Merella, sassarese di 83 anni, era arrivata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto domenica mattina in via Mendola, nell'incrocio con via Don Minzoni. La vittima era vicina alla sua abitazione. Poco prima si era recata a fare la spesa. È stata investita da un'auto guidata da una 27enne travolta a poco più di un metro dal marciapiede. Nell'impatto violentissimo, Gianangela Merella era stata scaraventata a diversi metri.

0: Andiamo a Siniscola, a una stagione positiva grazie alle spiagge da favola. Sentiamo Graziano Cano.
1: Da adesso è stata una buona stagione, ci sono stati mesi con più presenze, mesi con meno presenze, ma ci possiamo ritenere soddisfatti. La Caletta è stata scelta nuovamente come meta turistica. Ci auguriamo anche che per settembre e ottobre ci risiano le presenze dei mesi passati, soprattutto di agosto.
2: Berchi da Santa Lucia, dal lungo arenile di La Caletta a Senesacchita fino a Capocomino con le sue bellissime dune, un litorale straordinario, oltre 25 chilometri di costa caratterizzati soprattutto da lunghe spiagge bianche, quasi del tutto assenti quelle grandi, l'accoglienza in piccole strutture ricettive. Forte di questo grande patrimonio, Siniscola punta sempre più sul turismo.
3: Giugno è stato benissimo, luglio un po' meno, agosto grazie a Dio è andata molto meglio e adesso speriamo bene a settembre e ottobre che insomma vada ancora meglio. Abbiamo sofferto un po' all'inizio per le alghe, invece poi è venuto a migliorare, c'è stato questo aumento appunto sulle spiagge, sui parcheggi e quant'altro, è stato un anno veramente buono.
2: Intanto per settembre è prevista l'ultima fase di lavori per l'ammodernamento del porto di La Caletta, in cassa 3 milioni di euro per potenziare una struttura considerata importantissima proprio in chiave turistica.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
0: A Olbia Mitilicoltura, tra luci e ombre, la produzione ha risentito senz'altro delle alte temperature. Sentiamo Giampaolo Cucur.
7: Gli effetti non sono stati così disastrosi come in altre zone d'Italia, ma il consorzio Molluschi Coltori di Olbia, a cui aderiscono una ventina di cooperative, ha subito un danno notevole a causa delle avverse condizioni climatiche, le conseguenze più evidenti sul prodotto di punta, le cozze.
8: Abbiamo iniziato molto bene in primavera, sino alla fine di luglio grosso modo, quando poi per effetto dell'incremento notevole delle temperature abbiamo cominciato a avvertire i problemi di moria. Stimiamo una perdita complessiva del 25-30%, ovviamente concentrata su quella parte di produzione che doveva essere venduta tra agosto.

0: meritano tanta soddisfazione, e ricordiamoci che comunque tutti questi ragazzi, dai mini tamburini trombettieri alle amazzoni, alle massaiedas, faranno parte poi della Sartiglia del domani, quindi comunque è un vero e proprio vivaio.
1: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: A Florinas ieri c'era il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, lo ha intervistato Franco Ferrando.
4: Migliaia di persone in fila ordinate, silenziosa prima e poi rapide, alla ricerca di posti più vicini al palco per sentire e sostenere Sigfrido Ranucci, il giornalista conduttore per anni di Report, appena rimosso dalla RAI, al centro di un'avvertenza legale con l'azienda e in contrasto con i partiti di maggioranza accusati di aver architettato la sua cacciata, ha presentato a Florinas lo spettacolo Diario di un trapezista.
5: Perché sanno qual è la verità? Sanno che un mondo mostruoso sta cercando di silenziare le voci libere, sta distruggendo una delle trasmissioni più importanti e più vere della storia della televisione italiana.
4: Muro contro muro, Ranucci non farà alcun passo indietro.
5: Ah, io indietro non vado, non sono come gambe. Non condurrò il Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita in tema di libertà di stampa e difesa dei diritti dei più deboli, dei più fragili, del diritto all'informazione, che è un valore sacro, un valore dell'umanità.
4: Poche parole sull'amicizia con il faccendiere Walter Lavitola, arrestato a sua volta con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista, che ribadisce è stato solo un pretesto per farmi fuori.
5: Secondo voi?
1: Adesso andiamo a Nurri e al paese è arrivato un regalo speciale che arricchisce il patrimonio religioso del centro abitato. Sentiamo Fausto Ru.
6: A Nurri un nuovo murale celebra il profondo legame tra la comunità e Santa Rosa da Viterbo. L'opera, realizzata dall'artista Lorenzo Montoni, è stata commissionata e donata dal comitato Santa Rosa Nurri, leva 1974, e arricchisce così il patrimonio artistico e religioso del centro abitato.
7: Siamo stati il comitato di 2 anni fa, la leva 1974, e abbiamo deciso di ricambiare la popolazione con questo dono.
6: Il culto di Santa Rosa a Nurri affonda le proprie radici nel 700 ed è legato alla presenza della storica chiesa di Santa Rosa da Viterbo e dell'annesso convento dei frati cappuccini.
8: Abbiamo accolto l'anno scorso il suo cuore pellegrino nel nostro paese e, come ho detto al vescovo di Viterbo, Santa Rosa qui a Nurri si è trovata la casa delle vacanze. Certo, delle vacanze un po' faticose, perché i nurresi veramente vanno a raccontare a questa santa tutto il loro vissuto, fatto di gioie ma anche di sofferenza, anche di pesantezza della vita.
6: Con l'inaugurazione del murale, Nurri si prepara a vivere i festeggiamenti per Santa Rosa che inizieranno proprio in questi giorni.
9: Questa festa, diciamo, è la festa del paese che unisce tutto il paese e fa vedere agli occhi anche di tutti la nostra grande fede per Santa Rosa da Viterbo.
1: A Calasetta anche quest'anno tanti turisti, ma non tutti cercano il mare e le spiagge, alcuni sono interessati anche alla storia. Sentiamo Valentina Orci.
10: 12.000 persone in estate contro le 3.000 dei mesi invernali. Da giugno a settembre Calasetta cambia volto, ma per chi arriva non c'è solo il mare, c'è anche la voglia di conoscere la storia e l'identità del paese. E la Torre Sabauda è una delle tappe più frequentate dai turisti.
11: È il cuore identitario di Calasetta, perché da qui nasce poi la storia di tutto il paese. Questa torre è stata edificata proprio in epoca Sabauda, piena epoca Sabauda, fra il 1756 e il 1757, prima dell'edificazione proprio di Calasetta.
10: La torre è un simbolo del paese, ma anche un luogo che nel tempo ha raccolto storie, culture e tradizioni diverse.
12: È un presidio culturale stratificato che ha quindi alla sua base una collezione archeologica preziosissima. Al primo piano si sono sviluppate anche attività legate al Museo MAC e poi sopra la torre si apre il paese.

0: viaggio e si fa yoga, si guarda il tramonto, insomma la spiritualità.
1: Per molti dunque la vacanza passa anche da qui, dalla curiosità di scoprire un luogo oltre le sue spiagge.
2: È un modo per essere più vicini a questa cultura e a queste persone che ci ospitano. È un posto straordinario e anche la cultura antica, l'archeologia e quello che è rimasto è molto interessante.
3: Ci fermiamo, c'è la pubblicità e tra poco la nostra pagina sportiva.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
3: Siamo alla nostra pagina sportiva con il Cagliari che non è riuscito nell'impresa contro l'Inter ma ha strappato comunque applausi alla Domus. Intanto queste sono le ultime ore di mercato, oggi visite mediche per Gagliardini. Sentiamo Luca Neri.
5: La cosa che mi è piaciuta sicuramente sono gli applausi del pubblico alla fine. Senza ombra di dubbio è quello che ci portiamo a casa, perché significa che la gente ci riconosce di aver dato tutto. Al netto dell'avversario, che era un avversario che non ha bisogno di presentazioni. Penso che, come ho detto ieri in conferenza, avvicinarci anche alla perfezione contro queste squadre potrebbe non bastare.
6: E infatti non è bastato. Il Cagliari si è avvicinato alla perfezione soprattutto nel secondo tempo, dopo un primo in cui dal gol di Çalhanoğlu in poi era stato praticamente un assedio con il rosso-blu tenuti a galla dalla legge di Archimede lì a Caprile. Poi nella ripresa un deciso cambio di passo con Pisacane che ha invertito l'inerzia con la tripla sostituzione dentro i tre nuovi, Fadera, Kevin Carlos e Kofler. E proprio Kofler viene coccolato nel post partita dal tecnico.
5: Mi sbilancio su quello che dico, può essere un potenziale nazionale. A fisicità, a palleggio, a parte che ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili, per cui non mi meraviglierei se domani dovesse venire convocato, anche perché sarà solo questione di tempo. È un ragazzo che ha una serenità fuori dal normale, è un altro bello mentalizzato.
6: Ciò che serviva e che servirà, ma da qui a domani alle 20 al gong del calciomercato non sono esclusi altri ritocchi. L'ultimo è stato Gagliardini, che in mattinate si è sottoposto alle visite mediche, offrirà un'alternativa a centrocampo e porterà un po' di esperienza a uno spogliatoio molto giovane.
3: E intanto è stato ufficializzato l'acquisto di Yanni Massolin, centrocampista offensivo francese, classe 2002, arriva dall'Inter per rinforzare il Cagliari. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a 7 milioni, e controriscatto per l'Inter a 8 milioni e mezzo. Ed è tutto, ci fermiamo, è tutto per questa edizione pomeridiana del nostro giornale. Grazie per essere stati con noi, naturalmente vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.

Paola Puggioni è un soprano nuorese. Arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari. Allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: Sono le 21:59.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
12: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Saluda a todos, ben agatados a questa edizione nuova de Sole Giornali de Sardegna 1. Come sempre, vi auguro in pari di titoli del suo sommario. Dermatite bovina, sa Confagricoltura appello un uovo por rimuovi su bestiami. Il tempus de sa giustizia amministrativa punti all'upendi su un parto. Non ci è arrivata sa femmina de 83 anni su in bistia de una macchina quando fiera a trasendi sa ruga in prencentro in Tattari. Fiera varrara a struppiare in maniera troppo crai. Numerus bonus, ma era vostra stagione turistica in Sardegna, insomma si ha ustu quasi 1,5 milioni di passeggeri in Iscalus Sardus, boom da prenotazioni spo Capodanno e la Damini. Ha bruciato su quasi 200 ettari del terreno in su fuoco che ha risderruto sull'astra, intra Artana e Lini, sa procura della Nusè ha riaperto un'indagine. Su Gasteddu non si è rinnescio a Ciappai, su Areggio, a Sadomus contro Sinter, ma Pisacanennara la Siseus un merescio su Istacamano, su Destifosus e in su Mentri, visitas medicas po Gagliardini, su centrocampista no. Nunca de peus oberri con sa dermatite bovina, sa sofferenza de scampagna, sa Stefano Taras, su presidente de Conf Agricoltura Sardegna, fare un appello a fa impressi e narara, is tempus de sudar non funti gusto su de sallevadoris. Mancai sa campagna, pues vaccino su de sa malaria e se andenti bene e all'estero una parte in manna de su territorio regionale sigri a pagai su blocco de movimentazione dei subestiamini. Totu voduso focola Iuscetti, uno ancora attivo in Scaleprano e uno serrau in Samugheo. Mancai si era a sigri su divieto dell'Unione Europea. Si usa questione di animali a milli, che vunti virmusu e virmanta s'economia, narra Taras, in un momento che in su settori ci vunti già gli altri problemi economici manusu, possa magno di dotto ispreciusu. Fa su appello a sa sensibilità della politica e della giustizia, serra su presidenti del Confagricoltura, possegai tempo su può risolvere questo problema de importo umano. Sa cronaca in moi, poeta non ci d'arrivata, Giannangela Marella, tataresa di 83 anni, su Ghisauru, a Mengiano, esistetia in bistia in via Mendola, in Tattari, quando fiera trasendi Sarruga. Trasportara de su gentu dei giotu in ospedali, esti lompia in condizioni si craismera, esti morta calincuna ora appustis. Sa femmina fiera accanto a ribai a domu, appustis dei vatu sa spesa, sa ghia. De sa macchina ci viene una femmina de 27 anni. Su sa polizia locale è arrivato in rilievo su des incidenti e dos arriva su a sa procura. Poi sa femmina a sa ghia in moi e si in

Pensioni. Prosotto Poggento finzas la Damini. Bene finzas su settore che si era extraalberghiero. Maurizio Batteri, su presidente di associo di extraalberghiero, narrara a oi capudanni overi di cun prus 15% de prenotazioni de s'anno passau e finzas la Damini contara un 11% in prus. E finzas senza troppo a magno dei sprezius, dunque sporesi essi pregiausu. Poi Fausto Mura, su presidente di Federalberghi Sardegna del Sud, antibintu is aziendas che funti a renescias a gestire beni sprezius e ocanu cesti finzas denai che sprenotazioni si funti arribarasa innantis. Invece de aprile o maio commenti succeri sempre, in gennaggio è friargiu. Non si deve oscaresci serra la mura che nosatrus non bendeus scetti mari e soli, ma finza seguresa poeta non c'è sti guerra né terrorismo in Sardegna e questo sari premiaus eus una terra tranquilla. E chi sono endi de bilancio su andausu finzas in sa zona de Tiniscole a Naigis numerus funti bonus esti Rosalba Gregu de Sinfopoint turistico de la caletta de Tiniscole. Narra zio soddisfausu sa gente riceverà un nosu so cannuburu si speru esti chi era sigeri di aici finzas a Cavudani e la Damini. Funti mera si splaias spantosas de sa zona de Berchida Santa Lucia della caletta a Sene Sacchitta e finzas a Capocommino, plus de 25 km da costera con Sarena Bianca. Funti istruzas pitticas a ricci turistas e custu, con questo patrimonio Tiniscole punta la mera a su turismo. Su mese lampadas e si andau bene, contara su sindico Gianluigi Farris, plus pago argiolas, ma a ustu e si andau mellus mera e porre os naighi e si stetiu un anno buono. In su mentris po Capudanni ceressi sa fasi de sa cabu de straballusu po a modernai su portu della caletta ci vunti 3 milioni di euro po a fortiarsi struttura de importo umano po fai cresci su turismo. Andausu in Torre Grande, in Moia 11 esistetti a Sartiglietta, de Sistari esistetti a fatta torra con Isistella, a Pussis de 8 anni, su scioveru finza se possa basca manna di Gustas Disi. Questo è un evento in Sao Espipiusu, ispiegare Ilaria Canus, presidente de sa Prolocco di Aristanis, su componido Reddu, o Canu esti una picciocca, Emanuela Carboni, de 17 anni, accompagnata de Gabriel De Montis e Alice Po. In pista 41 intra Bipius e Bicciocus de Sesi e de Giazettanus impegnausu in Sasfilara in Sagursa Zistella e in

Poeta tenet sa responsabilità de portare is atrus. Poghenisi pigara custa responsabilità, is aziendas anti vostu premius, commenti billettus o cose buffai analcolica a gratis e finzas cursus de ghia de sa fondazione ANIA. Poeta aici badanta, si spassianta senza pensamento e su merichi beneri araghiai un altro ma totusu lompitis intreusu a domo. Caleseda, un luogo spantoso, chi delle lampadas a Capodanni cambia raffacci, 12.000 persone in sistali, 3.000 in Sierro. Ma pochini lompri non cestisceti su mari, ma fin sa gana de conosci si storia e si identità de sa bidda. E una dei stapas pros visitaras de istruitas esti sa Torre Sabauda. Sadurri spiegherà Maria Carla Armeni, sa presidente de sa fondazione MAC, esti su coro de identità de Caleseda, poeta de Nia nasce di tutto si storia de sa bidda. E si stetia fatta intra su 1756 e su 1757 innanti de nascere sa bidda e tutto simbolo de identità ma finza logo de cultura. A entro ci vunti una collezione archeologica de valori mannu, si va in attività di sacapiara sa sumac narara e fisio carbone che si su direttori de sumac e sa gruppe dura uno panorama spantoso a 11 ore va yoga e si gastera su Scuriga Drogio, un luogo che commenti nata e turistas a Bereschiri de si visitau. Se rasu con su sport, su Gasteddu, a Riseru, a Sadomus, no esti a Renesciu a Ciappai su Areggiu, mancai a rigiocau ben in mera. Esti a Cabaru 1-0, sa partita contra Sinter. Se obrejau poi Saccamanus dei stifosu, a Nau Pisacane, a Saccabu de sa partita, bolinai che sa gente a ricomprendiu, che us donau totu contra su una squadra che non deneri ha bisogno di presentaras e di arrivare appusti di un minimo tempo servau de Caprile in sa ripresa Pisacane è arrivato tre scambius ha fatto entrare tres nosu Fadera, Kevin Carlos e Kofler e sa partita ha ricambiato facci e plus che tutto a Pisacane stivera giù Kofler chi ha naus allenatori luego saresti serriau in nazionali e poi ta deneri finza sconca e tranquillidadi e Crasi e 8 horas alla serrai su mercau non pari di chi ci sia altras novidades appusi del surtimo arribau su giovane centrocampista Gagliardini che questo mangiano arrivato in visitas medicas. E questa via era surtima nuova per questa edizione de Ostoru, grazie a poi Sciobrau su telegiornali e si tengo a Tobio a edizioni di venerdì. Un saluto a tutti.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini. Questo vuole essere Sascomares, il brano che ascoltiamo dalla voce di Cecilia Concas.

0: Era stato inciso originariamente nell'album Balla del 2011, questa Sasco Mares, eseguita dal vivo da Cecilia Concas a Baia Sardinia.
1: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renga.

0: e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera la sua voce in tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrados Cantos.

0: Era ospite di Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu, nell'agosto del 2020, Maria Giovanna Cherchi, che abbiamo ascoltato in Sagrados Cantos.
1: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa Qualcosa da dire.

0: La voce e l'armonica di Mauro Aresu ascoltate in questa sua composizione originale proposta in occasione di Concerto per Pina nel 2009 a Sassari.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Accompagnata solo dall'organo di Fabio Agostini, ascoltiamo Maria Carta in uno dei suoi brani più intensi, L'Ave Maria Catalana.

0: Maria Carta nell'Ave Maria Catalana, eseguita in occasione del suo programma Album, andato in onda nel 1994 su Videolina.
1: Mignona Morena è uno dei brani più popolari della tradizione algherese. Qui lo ascoltiamo nella versione che ne diede il duo Puggioni con la voce di Anna Maria Puggioni.

0: Cugioni, abbiamo ascoltato Miniona Morena, brano scritto da Badalotti e Caciottolo, tra i più famosi del repertorio catalano algherese.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su monte gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su Monte Egonare.
1: Ninna Nanna e Antoni Istene è un delicatissimo brano confezionato dai Cordaset Cannas nel 1983 da un testo del poeta desulese Montanaru. Fu anche sigla di Sardegna Canta.

0: La voce di Francesco Pilu con Gesuino Deiana alla chitarra e Bruno Piccinno alle percussioni. Abbiamo ascoltato i Cordas e Cannas in Ninna Nanna e Antoni Istene.
1: Ritmi che in parte richiamano anche la musica sarda in questa recente produzione del sassarese Enzo Mugoni, si intitola Sole e Lughe.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: è mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta. Subito.

Benvenuti insieme per l'edizione della notte del TG di Videolina, un'anticipazione dei nostri servizi principali nei titoli del nostro sommario. Incendiari scatenati ancora nell'isola, fiamme in diverse parti della Sardegna, i roghi a Budoni e San Teodoro, il fuoco ha lambito alcune aziende agricole. L'appello di Confagricoltura sulla dermatite bovina, fondamentale lo sblocco della movimentazione, i tempi della giustizia amministrativa stanno soffocando il comparto. A Torre Grande la Sartiglietta, 7 le stelle infilzate dai mini cavalieri davanti a una grande cornice di pubblico in pista, 41 giovanissimi.

0: Ricci, Val Verona, Gagliardini, Gian dell'Isola sono al settimo cielo, dice. E in apertura un'altra giornata di fuoco nell'isola, oggi colpite Budoni e San Teodoro, il fuoco ha lambito alcune aziende agricole, sentiamo il servizio di Giampaolo Cuccur.
1: L'isola brucia da nord a sud, complici le alte temperature e il vento di maestrale che ha alimentato molti roghi, soprattutto in Ogliastra e in Gallura. Tra Arzana e Delini si fa la conta dei danni. Gli ettari percorsi dal fuoco sono più di 200, ma le immagini registrate con il drone testimoniano la devastazione subita dai nostri boschi. Fiamme anche a Giave, una riaccensione dei focolai dopo l'incendio di qualche giorno fa. Altro fronte a Siniscola, in località Aquile su Romasino. Quasi tutta la flotta aerea in azione, con elicotteri e Canadair decollati da varie basi e dalla pista del Costa Smeralda di Olbia. Centinaia le persone che a terra sono impegnate nello spegnimento tra forestali, vigili e barracelli. La Gallura ha vissuto momenti di apprensione a San Teodoro, dove sono state lambite alcune aziende agricole in prossimità della laguna e non lontano dalla spiaggia della Cinta, affollata da migliaia di turisti. A scopo precauzionale sono state fatte allontanare decine di persone che si trovavano nelle vicinanze. A terra si nota ancora la schiuma ritardante sganciata da ICL 415. Il fuoco ha provocato effetti collaterali a diverse strutture e sono al lavoro i nuclei investigativi del corpo forestale per accertare la dinamica. Paura anche a Budoni, dove sono stati volontari della protezione civile a intervenire tempestivamente in un terreno adiacente alla strada che conduce al mare in località Licuculti, vicino a Grustos.
0: E una parte dell'isola continua a subire il blocco della movimentazione dei capi per la dermatite bovina, eppure ci sono appena due focolai, la denuncia di Confagricoltura. Sentiamo Gianfranco Locci.
2: Nessuna compatibilità tra i tempi del TAR e quelli degli allevatori, campagne in sofferenza.

0: Confagricoltura sottolinea le incongruenze, il dramma che accomuna. Sì, perché sebbene la campagna di vaccinazione contro la dermatite bovina proceda spedita, una porzione abbondante di territorio regionale tra centro e aree sudorientali continua a pagare il blocco alla movimentazione dei bovini.
1: I tempi del TAR evidentemente non sono compatibili con quelli dell'economia agricola, soprattutto nel momento in cui ci troviamo davanti a un caso amministrativo che viene considerato ordinario quando evidentemente ordinario non è.
0: Tutto per due focolai, uno ancora classificato attivo e scala plano, l'altro è chiuso a Samugheo ma ancora deve sottostare ai dettami di biosicurezza imposti dall'Unione Europea.
1: Stiamo parlando di migliaia di capi che oggi non possono essere movimentati, non possono generare economia, non possono essere immessi nel mercato. E questo genera una forte crisi di liquidità in un momento in cui la forte spinta inflattiva sulle imprese agricole rappresenta un forte elemento di pressione e di stress.
0: Questo l'appello di Confagricoltura.
1: Ci appelliamo alla sensibilità sia della politica che della giustizia affinché comprendano quanto sia importante accorciare quanto più possibile i tempi per non compromettere la tenuta delle imprese.
2: Il mese di agosto si chiude con un bilancio davvero positivo sul fronte delle presenze che saranno buone anche nei mesi di settembre e ottobre. Sentiamo il servizio di Veronica Fadda.
3: La Sardegna saluta agosto confermando una stagione turistica solida in linea con i risultati già eccezionali dell'anno scorso. Nei primi 28 giorni del mese gli arrivi nei porti e negli aeroporti dell'isola hanno sfiorato gli 1,3 milioni e nei due giorni di Ferragosto nei soli porti sardi sono transitati circa 100.000 passeggeri. Ma la domanda turistica non sembra esaurirsi con la fine dell'estate, le prenotazioni per settembre e ottobre indicano ancora un'ottima tendenza. Bene anche il comparto extraalberghiero che conferma il trend.
4: Settembre apre con un qui a oggi più 15% rispetto all'anno scorso di prenotazioni, anche ottobre e oggi ha un più 11% rispetto alle prenotazioni dell'anno scorso, con anche diciamo una buona tenuta dei prezzi, considerato come si è partiti quest'anno con grandi difficoltà o preoccupazioni. Dire che probabilmente anche questi due mesi che stanno per arrivare saranno positivi e quindi la stagione sarà decisamente positiva.
5: Quest'anno oltretutto le prenotazioni hanno avuto un ulteriore vantaggio, sono arrivate prima del previsto, mentre solitamente tutti gli anni le prenotazioni avevano il loro fulcro in aprile-maggio, quest'anno l'hanno avuto in gennaio-febbraio.
3: In primo piano resta però la destagionalizzazione.
5: Dobbiamo soprattutto allargare la stagione, dobbiamo puntare sui mesi di ottobre-novembre e sui mesi di marzo-aprile per allargare la stagione esistente. Dopo si vedranno anche gli altri mesi.
2: E ora il bilancio di Siniscola, a parte il mese di luglio, da incorniciare questa stagione turistica 2026. Sentiamo Graziano Cano.
6: Da adesso è stata una buona stagione, ci sono stati mesi con più presenze, mesi con meno presenze, ma ci possiamo ritenere soddisfatti. La Caletta è stata scelta nuovamente come meta turistica. Ci auguriamo anche che per settembre e ottobre ci risiano le presenze dei mesi passati, soprattutto di agosto.
7: Berchide e Santa Lucia, dal lungo arenile di La Caletta a Senesacchita fino a Capocomino con le sue bellissime dune, un litorale straordinario, oltre 25 chilometri di costa caratterizzati soprattutto da lunghe spiagge bianche, quasi del tutto assenti quelle grandi, l'accoglienza in piccole strutture ricettive. Forte di questo grande patrimonio, Siniscola punta sempre più sul turismo.
8: Giugno è stato benissimo, luglio un po' meno, agosto grazie a Dio è andata molto meglio e adesso speriamo bene a settembre e ottobre che insomma vada ancora meglio. Abbiamo sofferto un po' all'inizio per le alghe, invece poi è venuto a migliorare, c'è stato questo aumento appunto sulle spiagge, sui parcheggi e quant'altro, è stato un anno veramente buono.
7: Intanto per settembre è prevista l'ultima fase di lavori per l'ammodernamento del porto di La Caletta, in cassa 3 milioni di euro per potenziare una struttura considerata importantissima proprio in chiave turistica.
2: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
9: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
10: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Ora c'è la cronaca, non ce l'ha fatta la donna di 83 anni che è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Sassari. Sentiamo Franco Ferrando.
11: È morta qualche ora dopo il ricovero in rianimazione, dove era stata trasportata con un'ambulanza del 118 dopo essere stata investita sulle strisce pedonali in pieno centro a Sassari. Giannangela Merella, sassarese di 83 anni, era arrivata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto domenica mattina in via Mendola, nell'incrocio con via Don Minzoni. La vittima era vicina alla sua abitazione. Poco prima si era recata a fare la spesa. È stata investita da un'auto guidata da una 27enne, travolta a poco più di un metro dal marciapiede. Nell'impatto violentissimo, Giannangela Merella era stata scaraventata a diversi metri di distanza. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, gli elementi consegnati alla procura. La 27enne alla guida del veicolo è ora indagata per omicidio stradale. Sulla vittima verrà effettuata l'autopsia. Si dovrà accertare l'esatta dinamica dei fatti. Sono stati sentiti alcuni testimoni. Nuovi elementi arriveranno dalle immagini di alcune telecamere della zona.
2: Anche in Sardegna la campagna sulla sicurezza della polizia stradale stasera guido io, il servizio di Egidio Angela Secchi.
12: All'entrata abbiamo i nostri carissimi amici della polizia stradale.
13: L'occasione è stata la campagna nazionale della Polizia Stradale stasera Guido Io, in collaborazione con la Fondazione ANIA, le associazioni di balneari e le imprese di intrattenimento da ballo.
14: La campagna valorizza la figura del guidatore designato, colui che nel gruppo non beve alcolici per rassicurarsi di riaccompagnare gli amici a casa sani e salvi.
13: Per i ragazzi una serata all'insegna del divertimento responsabile ad alcol zero e per i guidatori designati.
14: Questa figura viene premiata con momenti di riconoscimento dedicati, con drink analcolici, biglietti omaggio offerti dagli stabilimenti balneari e dai locali da ballo e con corsi di guida gratuita che vengono offerti dalla Fondazione ANIA.
13: Ballare, divertirsi, socializzare e all'alba.
14: La serata più bella è quella che si conclude quando tutti tornano a casa.
2: L'Unione Sarda domani in edicola, diamo spazio alle anticipazioni con Francesca Figus.
15: Buonasera a tutti, la stangata domani in primo piano sul nostro quotidiano, dalla spesa alla scuola ai trasporti. I numeri sono pesantissimi, settembre non è ancora cominciato eppure è già un mese nero. E poi parliamo di aerei e di aeroporti. Il centrodestra attacca la rete della fusione del presidente Todd, è un flop. A Cagliari l'allarme degli studenti universitari, gli affitti sono alle stelle, mancano i posti letto. Negli spettacoli tutto, ma proprio tutto sulla mostra del cinema di Venezia al Via mercoledì. Sono 5 gli italiani in gara e chiudiamo con lo sport, il calcio, perché domani alle 20 chiude il mercato, le novità del Cagliari. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata
2: e noi facciamo una pausa, torniamo fra poco.
16: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Ora parliamo della produzione delle cozze a Olbia, che ha subito una flessione, perdite legate alle alte temperature fra il 25 e il 30%. Invece in crescita il mercato delle ostriche. Sentiamo Giampaolo Cuccu.
17: Gli effetti non sono stati così disastrosi come in altre zone d'Italia, ma il consorzio Molluschi Coltori di Olbia, a cui aderiscono una ventina di cooperative, ha subito un danno notevole a causa delle avverse condizioni climatiche, le conseguenze più evidenti sul prodotto di punta, le cozze.
18: Abbiamo iniziato molto bene in primavera, sino alla fine di luglio grosso modo, quando poi per effetto dell'incremento notevole delle temperature abbiamo cominciato a avvertire i problemi di moria. Stimiamo una perdita complessiva del 25-30%, ovviamente concentrata su quella parte di produzione che doveva essere venduta tra agosto e settembre.
17: Una soluzione, quella di spostare i mitili nelle concessioni fuori dal Golfo.
18: Non tutta riesce a essere spostata anche per ragioni tecniche, e quindi quella parte lì purtroppo, soprattutto da fine luglio ad agosto, è andata perduta.
17: Grandi soddisfazioni invece arrivano dalle ostriche, con la Sardegna che si conferma prima regione d'Italia.
18: È anche più resistente della cozza ai cambi di temperatura, per cui stiamo per avviare proprio la produzione, oltre che quella attuale dell'ostrica concava, anche l'ostrica piatta, che è quella più pregiata e più richiesta in certe nicchie di mercato più elevato.
2: Migliaia di persone a Florinas per assistere allo spettacolo di Sigfrido Ranucci. Sentiamo Franco Ferrando.
11: Migliaia di persone in fila ordinate, silenziosa prima e poi rapide, alla ricerca di posti più vicini al palco per sentire e sostenere Sigfrido Ranucci, il giornalista conduttore per anni di Report, appena rimosso dalla RAI, al centro di un'avvertenza legale con l'azienda e in contrasto con i partiti di maggioranza accusati di aver architettato la sua cacciata, ha presentato a Florinas lo spettacolo Diario di un trapezista.
19: Perché sanno qual è la verità. Sanno che un mondo mostruoso sta cercando di silenziare le voci libere, sta distruggendo una delle trasmissioni più importanti e più vere della storia della televisione italiana.
11: Muro contro muro, Ranucci non farà alcun passo indietro.
19: Ah, io indietro non vado, non sono come i gamberi. Non condurrò il Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita in tema di libertà di stampa e difesa dei diritti dei più deboli, dei più fragili, del diritto all'informazione, che è un valore sacro, un valore dell'umanità.
11: Poche parole sull'amicizia con il faccendiere Walter Lavitola, arrestato a sua volta con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista, che ribadisce è stato solo un pretesto per farmi fuori.
19: Secondo voi?
2: Ora andiamo a Torre Grande, dove è tornata la Sartiglietta, che ha coinvolto 41 giovanissimi davanti a un folto pubblico. Sentiamo Mario Tasca.
20: La Sartiglietta estiva ritorna sotto le stelle e Torre Grande ha accolto una grande cornice di pubblico. Dopo 8 anni la giostra dei più piccoli ha ritrovato la sua veste notturna, una scelta dettata anche dalle temperature sempre più alte dell'estate.
21: Questa è in effetti una Sartiglia a misura di bambino, studiata per i bambini, quindi tutti i protagonisti vanno più o meno dai 6 anni ai 17. Infatti il componitore di quest'anno è una ragazza, Emanuela Carboni, ha 17 anni ed è accompagnata da Gabriel De Monti ed Alice Pudiche.
20: In pista 41 bambini e ragazzi impegnati nella sfilata, nella corsa alla stella e nelle pariglie. A guidarli su componitore 2 Emanuela Carboni, protagonista della serata, con 2 stelle centrate, prima con la spada e poi con su stocco. 7 complessivamente i bersagli conquistati dai mini cavalieri.
21: I bambini fanno parte di 2 associazioni, il Giaro Ristanese e i mini cavalieri Eleonora.
20: Per la presidente della Proloco l'evento è soprattutto la conferma di una tradizione che continua a crescere attraverso i più giovani, dai cavalieri alle amazzoni sino ai tamburini e trombettieri.
21: E anche i tamburini sono il fiore all'occhiello della Proloco, un po' me ne vanto insomma, perché sono veramente bravi, meritano tanta soddisfazione e ricordiamoci che comunque tutti questi ragazzi, dai mini tamburini, trombettieri alle amazzoni, alle massaiedas, faranno parte poi della Sartiglia del domani, quindi comunque è un vero e proprio vivaio.
2: Ora Nurri per l'inaugurazione di un murale che ricorda il legame stretto fra arte e fede, il servizio di Fausto Ru.
22: A Nurri un nuovo murale celebra il profondo legame tra la comunità e Santa Rosa da Viterbo. L'opera, realizzata dall'artista Lorenzo Montoni, è stata commissionata e donata dal Comitato Santa Rosa Nurri, leva 1974, e arricchisce così il patrimonio artistico e religioso del centro abitato.
23: Siamo stati il comitato di 2 anni fa, la leva 1974, e abbiamo deciso di ricambiare la popolazione con questo dono.
22: Il culto di Santa Rosa a Nurri affonda le proprie radici nel Settecento ed è legato alla presenza della storica chiesa di Santa Rosa da Viterbo e dell'annesso convento dei Frati Cappuccini.
0: Abbiamo accolto l'anno scorso il suo cuore pellegrino nel nostro paese. E come ho detto al vescovo di Viterbo, Santa Rosa qui a Nurri si è trovata la casa delle vacanze. Certo, delle vacanze un po' faticose, perché i nurresi veramente vanno a raccontare a questa santa tutto il loro vissuto, fatto di gioie ma anche di sofferenza, anche di pesantezza della vita.
22: Con l'inaugurazione del murale, Nurri si prepara a vivere i festeggiamenti per Santa Rosa che inizieranno proprio in questi giorni.
14: Questa festa, diciamo, è la festa del paese che unisce tutto il paese, fa vedere agli occhi anche di tutti la nostra grande fede per Santa Rosa da Viterbo.
2: E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo.
10: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Andiamo a Calasetta, dove nel periodo estivo la popolazione cresce e diventa da 3.000 a 12.000. Non tutti cercano mare e spiagge, ci sono anche i monumenti che vengono visitati. La Torre Sabauda la vediamo, sentiamo il servizio di Valentina Orciu.
1: 12.000 persone in estate contro le 3.000 dei mesi invernali. Da giugno a settembre Calasetta cambia volto, ma per chi arriva non c'è solo il mare, c'è anche la voglia di conoscere la storia e l'identità del paese. E la Torre Sabauda è una delle tappe più frequentate dai turisti.
3: È il cuore identitario di Calasetta, perché da qui nasce poi la storia di tutto il paese. Questa torre è stata edificata proprio in epoca Sabauda, piena epoca Sabauda, fra il 1756 e il 1757, prima dell'edificazione proprio di Calasetta.
1: La torre è un simbolo del paese, ma anche un luogo che nel tempo ha raccolto storie, culture e tradizioni diverse.
4: È un presidio culturale stratificato che ha quindi alla sua base una collezione archeologica preziosissima. Al primo piano si sono sviluppate anche attività legate al Museo MAC, e poi sopra la torre si apre il paesaggio e si fa yoga, si guarda il tramonto, insomma la spiritualità.
1: Per molti dunque la vacanza passa anche da qui, dalla curiosità di scoprire un luogo oltre le sue spiagge.
24: È un modo per essere più vicini a questa cultura e a queste persone che ci ospitano. È un posto straordinario e anche la cultura antica, l'archeologia e quello che è rimasto è molto interessante.
2: E chiusura il nostro servizio sul calcio, sul Cagliari in particolare, non solo. Domani alle 20 chiude il calcio mercato, i rossoblù verso un triplo colpo al rush finale dopo Gagliardini in arrivo su Gawara, e si prepara il blitz per Bonazzoli. Luca Neri.
25: Signori, buonasera. Sono felicissimo, guarda. Sono davvero il settimo cielo, perché penso sia la tappa giusta per me in questo momento. Grazie.
26: L'entusiasmo è evidente, una buona base di partenza per mettersi a disposizione di Pisacane e offrire un elemento di esperienza al giovanissimo spogliatoio del Cagliari. È Roberto Gagliardini, 32 anni, il 12° volto nuovo nella rivoluzione rossoblù. Non l'ultimo, perché restano ancora due caselle da occupare: quella del laterale destro, che offre un'alternativa a Zepedro, e quella dell'attaccante. Il primo è preso, si tratta di Yukinari Sugawara, esterno basso, titolare nel Giappone e anche ai mondiali negli Stati Uniti. Arriva dal Southampton in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. L'anno scorso ha giocato in Bundesliga al Werder Bremen. E anche sul secondo ci sono passi avanti importanti. Nelle ultime ore il Cagliari ha piazzato il blitz per Federico Bonazzoli e la sensazione è che nell'ultimo giorno di mercato si possa arrivare alla definizione della trattativa. Ma per due giocatori che arrivano, uno saluta, e Mattia Felici è un passo dal Verona in prestito oneroso con obbligo di riscatto. L'ala potrebbe così dire addio dopo due stagioni, andando a raggiungere l'ex compagno Gabriele Zappa.
2: Era l'ultimo servizio di questa edizione della notte del TG di Videolina. Grazie per essere stati in nostra compagnia, anche da parte della nostra regia, con Gianfranco Trudu e Cristian Manca. Ancora grazie.

0: de sa terra nostra.
1: L'espressione "aiò" compare in alcune canzoni incise da Maria Luisa Congiu, come in "Corum meu aiò", "Beni aiò galana". Eccola di nuovo in questo brano originariamente pubblicato dall'artista

si intitolava semplicemente Aiò, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu in occasione di un suo intervento nello studio di Radiolina, a Cagliari, ospite del programma Sala Prove nel 2025.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Saluda a todos, ben agatados a questa edizione nuova de Sole Giornali de Sardegna 1. Come sempre, vi impari i titoli de su sommario. Dermatite bovina, sa Confagricoltura appello un ovo por rimuovi su bestiami. Is tempus de sa giustizia amministrativa vunti allupendi su comparto. Non ci è arrivata sa femmina de 83 anni su in bistia de una macchina quando fiera a trasendi sa ruga in preuncentru in Tattari. Fiera varrara a struppiare in maniera troppo crai. Numerus bonus, ma era vostra stagione turistica in Sardegna, insomma si ha ustu quasi 1,5 milioni di passeggeri in Iscalus Sardus, boom da prenotazioni spo Capodanno e la Damini. Ha bruciato su quasi 200 ettari del terreno in su fuoco che ha risderruto sull'astra, intra Artana e Lini, sa procura della Nusè ha riaperto un'indagine. Su Gasteddu non si è rinnescio a Ciappai su Areggio a Sadomus contro Sinter, ma bisogna canennare la Siseus un merescio su Saccamano.

1.000 passeggerus in Cabudani, invece le prenotazioni crescenti de su 16% e adonai funtis datus de sa regioni. Prusotto pogento finzas la damini, bene finzas su settore che si sierera extraalberghiero. Maurizio Batteri, su presidente de sa socio de sa extraalberghiero, narrara a oi Cabudani overi di cun prus 15% de prenotazioni de sa Novassau e finzas la damini contara un 11% in prus. E finzas senza troppo a manio dei sprezius, dunque sporesi essi pregiaus. Poi Fausto Mura, su presidente di Federalberghi Sardegna del Sud, antibintu is aziendas che funti a renescias a gestire beni sprezius e ocanu cesti finzas denai che sprenotazioni si funti arribarasa innantis. Invece di aprile o maio, commenti succeri sempre, in gennaggio e friargiu. Non si debbio scaresci serra a Mura, chi non satrus, non bendeus scetti mari e soli, ma finza sicurezza, poeta, non c'è sti guerra né terrorismo in Sardegna e questo sari premiaus, eus una terra tranquilla. E chi sono endi de bilancio su andausu finzas in sa zona de Tiniscole a Naigis numerus funti bonus esti Rosalba Gregu de Sinfopoint turistico de La Caletta de Tiniscole. Narra zeu soddisfausus sa gente riceverà un nosu soca a Nuburu, si speru esti chi era sigeri di aici finzas a Cabudani e Ladamini. Funti mera si splaias spantosas de sa zona de Berchida Santa Lucia de La Caletta a Sene Sacchitta e finzas a Capocommino, prus de 25 km da costera con Sarena Bianca. Funti istruzzas pitticas a riceris turistas e con questo patrimonio Tiniscole punta la mera a su turismo. Su mese lampadas e si andau beni contara su sindico Gianluigi Farris prus pago argiolas, ma a Ustu e si andau mellus mera e poreus naighi e si stetiu un anno bonu. In su mentris Po Cabudani ceressi sa fasi de sa cabu de straballus po a modernare su portu della Caletta, ci vunti 3 milioni di euro, po a fortiarsi struttura de importo umano, po fai cresci su turismo. Andausu in Torre Grande, in Moia 11 esistete a Sartiglietta, de Sistari, esistete a fatta torra con Isistella, a Pussis de 8 annus, su sciovero finza si possa basca manna di Gustas Disi. Questo è un evento in Sao Espipiusu, ispiegare Ilaria Canus, presidente de sa Prolocco di Aristanis, su componido Reddu, o Canu esti una picciocca, Emanuela Carboni, de 17 annus, accompagnata da Gabriel De Montis e Alice Poi. In pista 41 intra Vipius e Viciocus de Sesi e de Giazettanus, impegnaus in Sasfilara, in Sagursa Zistella e in Sparigliaz. Due Zistella spiegaras ad essa componidoredda, una con sa spada e una con su stoccu, e sette in totale Zistella a Ciapparas. Se tradizioni sigri, poi documentinare da sa presidente de sa Prolocco, is giovunus de sa Sartiglietta de oi, antessi is protagonista de sa Sartiglia de Grasi. Stagioni difficili, posa produzione de cozzas in terra no, sa basca manna de gusta ai stari, arrivato danus, mancai no ai cigraisi, commenti in esatta zona de Italia, ma come ti si era perdita, sposso 25 o 30 pogento. E os cominciamo bene in mera in verano, narra Raffaele Bici, su presidente de su consorzio molliscicultori, con 20 cooperativas, ma sa cabo d'argiolas, e os cominciamo a contai un montone de cozzas mortas, e questa scheda piantesti bendia intra Austu e Capudanni. La soluzione è questa da spostai in altre concessioni a fora del Sugulfo, ma Sigri Bigi non totu porintesi spostare a regioni tecniche e dunque a questa parte di Osperdia. E usu si andau benimere, mera invece sul mercato dei ostioni, ischisizia in italiano ostriche concave, che vunti prus resistenti dei scotti. Sa Sardegna si confirma la sa prima regione in Italia. Serra su presidenti del suo consorzio, in moi zeus comencendi a produsi finza sa esquisizia danta ossiche piatte, chi vraginti de brusu e teni di un mercau prusartu.
E si arribara fin sa insisula sa campagna possa segurezza de sa polizia stradali. Stasera guido io, costumbri Giu Deu. Pois giovunus che bivint sa movida de si stari, impari con sa fondazione Ania.

0: Is associus de is balnearis e de is impresas che organizzano is festas da po ballai. Sa campagna servit po valorai su rolu de su chi per i scioverau po ghiai, spiega la Federico Sanneri, su dirigenti de sa polizia stradali de Casteddu, su chi si impegneranno buffai alcol po cusumeri. Poi ta teneri sa responsabilità di de portai is atrus. Pochinisi pigara custa responsabilità di is aziendas anti vostu premius, documenti billettus o cose buffai analcolica a gratis e finzas cursus de ghia de sa fondazione Ania. Poi ta aici badanta, si spassianta senza pensamento e su merichi beneri araghiai un altro mattotus lompitis intreus a domo. Caleseda, un luogo spantoso, chi del lampadas a Capodanni cambia raffacci, 12.000 persone in sistali, 3.000 in sierru. Ma pochini lompri non c'è stisceti su mari, ma fin sa gana de conosce si storia e si identità di sa bidda. E una dei stappas a prosvisitaras de istruitas esti sa torre sa bauda. Sadurri spiegherà a Maria Carla Armeni, sa presidente de sa fondazione MAC, esti su coro des identidadi de Caleseda, poeta de Nia nascere totu si storia de sa bidda. E si stetia fatta intra su 1756 e su 1757, innantis de nascere sa bidda totu, simbolo des identidadi ma finza logu de cultura. A entro ci vunti una collezione archeologica de valori mannu, si va in attividadis a capiara sa sumac, narara e fisio carbone che si su direttori de sumac, e in sa grube dura un panorama spantoso. A 11 ore va yoga e si gastera su Scurigadrojo, un luogo che come innanzi i turisti a Bereshiri dessi visitau. Sarà su con su sport, su Casteddu, a Riseru, a Sadomus, no esti a Renesciu a Ciappai su Areggiu, mancai a rigiocau ben in mera. Esti a Cabaru 1-0, sa partita contra Sinter. Se o pregiau poi saccamanus dei stifosu, a nau pisacane, a saccabu de sa partita, bolinai che sa gente a ricomprendiu, che os donau totu contra su una squadra che non deneri ha bisogno di presentaras. E di arreros a pusti di un minimo tempo, Sarvau de Caprile, in sa ripresa Pisacane ha arrivato tre scambius, ha fatto entrare tre snowsu, Fadera, Kevin Carlos e Kofler, e sa partita ha ricambiato facci. E plus che tu a Pisacane stiverà giù Kofler, chi ha naus allenatori, luego sa resisteria in nazionali, e poi ta deneri finza sconca e tranquillitadi. E Crasi is 8 horas alla serrai su mercau, non pari di chi ci sia altre novità appusi del surtimo arribau su giovane centrocampista Gagliardini che questo mangiano arrivato is visitas medica. E questa via era surtima nuova per questa edizione de Ostoru, grazie a poi scioberau su telegiornali e si tengo a Tobio a edizioni di venerdì. Un saluto a tutti.
1: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Buon lunedì 31 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Uno studio finlandese associa il consumo abituale di caffè a un maggior livello di ormoni sessuali negli uomini e nelle donne. La ricerca ha analizzato i dati di 2.264 persone nate in Finlandia nel 1966. A parità di indice di massa corporea, gli individui che consumavano più caffè presentavano una minore quantità di grasso totale viscerale e una maggiore massa muscolare rispetto a chi ne consumava meno. Le associazioni specifiche più marcate per il sesso sono state osservate negli uomini. Un consumo più elevato di caffè è risultato associato a un profilo glucosio-insulina più favorevole, a concentrazioni più alte di testosterone totale e a livelli più elevati della globulina legante gli ormoni sessuali, si legge nello studio. Nelle donne le associazioni ormonali sono apparse più limitate, caratterizzate caratterizzandosi principalmente per livelli più alti di SHBG e valori più bassi di androgeni liberi. Sono i bambini più esposti allo stress da caldo umido, molto più di quanto lo siano gli anziani. A sostenerlo è uno studio che evidenzia le interazioni tra l'esposizione ai cambiamenti climatici e le varie fasce di età e si concentra sul caldo umido e non su quello secco, perché è proprio quello umido che ostacola la possibilità di sudare per raffreddarsi, portando lo stress da calore a livelli molto elevati. I bambini sono i più fragili da questo punto di vista, perché si riscaldano più dei grandi e sudano di meno. I rischi del surriscaldamento sono gravi per la salute, perché provocano colpi di calore, disidratazione e hanno una ripercussione diretta sull'apprendimento e sullo sviluppo cognitivo. Quando il tema è il cortisolo, parlare di dieta significa parlare di equilibrio. Infatti, questo ormone fondamentale per rispondere allo stress può aumentare in modo cronico a causa di ritmi frenetici, sonno irregolare e pasti disordinati. Il risultato si vede e si sente: fame più nervosa, preferenza per zuccheri e snack, variazioni energetiche e nel tempo maggiore difficoltà a mantenere una silhouette armonica. La buona notizia è che il piatto può diventare un alleato. Un'abitudine alimentare stabile, ricca di nutrienti sazianti e con un impatto glicemico moderato contribuisce a modulare il cortisolo e a riportare la fisiologia verso un binario più sereno. Prima di salutarci, una piccola curiosità: la parte bianca e spessa sotto la buccia dell'arancia, detta albedo, contiene una concentrazione altissima di fibre e sostanze benefiche, spesso superiore a quella del solo succo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
3: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Uno dei motivi più conosciuti di Piero Marras è sicuramente Merenman, inciso originariamente nell'album Abbardente. A La Habana, in occasione dell'edizione di Icnos il 31 ottobre del 1998, il cantautore nuorese ne diede una versione particolare, arricchendola con le coreografie delle danzatrici della compagnia Tersicore.

0: Mancu su.
1: Ale tastiere.
0: Massimiliano Ruio alle tastiere, Massimo Cossu alla chitarra.

0: In occasione della trasferta cubana per Icnos, Piero Marras, che abbiamo sentito in Mare Manna, fu anche ospite di una giovane emittente radiofonica a La Habana per raccontare il suo percorso artistico e la musica sarda.
1: Nel programma Album, Maria Carta si prestava volentieri a cantare a cappella tra gli ospiti di quel programma da lei curato e condotto. Questa è una ninna nanna dedicata al figlio David, nato nel 1980.

0: era la sola voce di Maria Carta, ripresa in una sua esibizione nel programma Album del 1984.
1: Dall'elaborazione di un testo tradizionale, Emanuele Garau ha ricavato questo brano intitolato Su ballu de salza, che evoca i riti legati al morso dell'argia.

0: I ritmi del ballo sardo si susseguivano nel brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau, su ballo e salsa.
1: È 1:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno a tutti, lunedì 31 agosto, l'estate sta finendo, perciò ci dice Irene Nemiroschi, prima vivere giorno per giorno, resistere e sperare. E questa è la suite francese, capolavoro che vi consiglio di leggere. Io sono Francesca Figus, insieme a me un gradito ritorno in regia, quello di Giuseppe Valdés. Buongiorno Giuseppe, il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso subito. Il giro del mondo in 4 minuti, le guerre, si riaccende il conflitto in Iran, raid USA su Hormuz, Teheran bombarda le basi americane in Giordania e negli Emirati, petroliera a fuoco nello stretto. Ci spostiamo in Ucraina, è il 1650 giorno di guerra, il Cremlino, un vertice Putin-Trump-Zelensky possibile solo per formalizzare gli accordi. Andiamo in Svizzera, sparatorio a un rave party, morta una ragazza italiana, una 22enne, Maria Spinelli. Ci sono feriti, tra i feriti ci sono altri due connazionali. La premier Giorgia Meloni, si faccia piena luce. Intanto il ministro Tajani invia una task force. Siamo in Islanda, dove arrivano i risultati definitivi del referendum, vince il no all'Europa, il referendum con cui l'Islanda ha chiesto ai suoi concittadini se volessero o meno riaprire alle trattative che avrebbero potuto portare all'ingresso nell'Unione Europea, si è chiuso con la vittoria schiacciante dei no, 52,8% dei voti. E ancora a Cipro, un traghetto passeggeri è stato coinvolto in un drammatico incidente, si è capovolto nelle acque, siamo al nord della costa di Cipro, le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. A bordo c'erano 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio, ci sono vittime nel naufragio. Negli Stati Uniti invece inondazione improvvisa investe gli escursionisti nel Grand Canyon, almeno 20 dispersi e 62 evacuati, e anche qui sembra che le cause siano legate al cambio climatico. In Italia una drammatica notizia ci arriva dal litorale di Viterbo, dove è morto annegato Silvano Loia, manager Rai e compagno dell'attrice Francesca Neri. L'uomo aveva 52 anni. E io chiudo con un'esclusiva del Corriere della Sera, l'intervista all'ex ministro politico e scrittore Dario Franceschini, che svela convivo con il Parkinson. È stata una botta tremenda, ai malati dico combattete, non isolatevi. Il mio primo pensiero per Michela, per la sua compagna e per le mie figlie. Ho immaginato il loro dolore e il riflesso è stato quello di nascondersi. Una confessione a cuore aperto, quello del ministro Franceschini, che in queste ore farà sicuramente discutere e riflettere. E adesso cantiamo d'amore qui a Radiolina con Angelica.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
0: Radiolina, estate. Caffè Corretto.
2: Eccoci qua ancora insieme in diretta sino alle 9:30 dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. C'è l'Unione Sarda oggi in edicola, aperto qua sulla mia scrivania, un numero più che mai ricco, tanto tantissimo da leggere. Io per ora vi porto a Cagliari insieme al mio Andrea Artizzu. Buongiorno.
3: Buongiorno Francesca, buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
2: Allora, sono i nostri e tu sei il mio cronista del cuore e oggi il nostro focus è sulla toponomastica, cioè parliamo, Andrea, dei nuovi, siamo a Cagliari innanzitutto, e parliamo delle nuove strade, dei nuovi nomi delle strade. Una vetrina di cronaca che mi ha molto molto incuriosito.
3: Noi raccontiamo oggi a pagina 10 del giornale la decisione presa alla giunta di appunto intitolare 10 spazi della città a 16 spazi della città ad altrettante figure che hanno lasciato il segno, insomma, nella cultura, nell'arte, nella scienza, nella musica, insomma, è una decisione molto, molto importante questa.
2: Abbiamo super nomi nazionali, per esempio, Andrea, tipo Rita Levi-Montalcini.
3: Sì, certo, c'è lei, ma visto, per tornare in tema cagliaritano, abbiamo il mitico Andrea Arrica, il vicepresidente del Cagliari dello Scudetto, insomma abbiamo Nilde Iotti, la prima donna presidente della Camera, insomma abbiamo Emanuela Loghi, finalmente ci siamo ricordati di questa agente di polizia morta nella strage dell'attentato al giudice Borsellino, insomma figure di spicco della cultura e della scienza. Non possiamo non ricordare Nereide Rudas, il professor Antonio Cao, insomma, che tutti hanno conosciuto, ecco, quindi insomma.
2: Mi piace anche, Andrea, ricordare Giuseppe Podda, che è stato per anni e anni una grande firma del nostro quotidiano. Raccontava la città che stava scomparendo e cambiando, e raccontava soprattutto il cinema. Ci manca molto Giuseppe Podda, come ci manca lo stesso Emanuele Sanna, politico di rango. Leggo qui in questo grafico, sempre molto chiaro, mi piacciono i tuoi pezzi perché li accompagni sempre con una grafica che incuriosisce e tiene attenta l'attenzione del lettore. Per esempio, Piazza Emanuele Sanna sarà in zona via Mandrolisai, invece in zona Tiepolo la piazza dedicata a Giuseppe Podda.
3: Sì, esatto. Un'altra particolarità che sono più le donne degli uomini, sono 9 le donne che hanno ricevuto a cui verrà intitolata una strada, e sono appunto la differenza 7 invece gli uomini. È un provvedimento che, giusto per rimanere nel tecnico, che diventerà operativo solo quando la prefettura darà il nulla osta, ma non penso ci siano problemi visti i nomi, insomma.
2: Assolutamente, certo. Personaggi. È anche una celebrazione dovuta a tanti di questi personaggi che hanno fatto la storia non solo della nostra città, della Sardegna e del nostro paese. E allora, pagina 10 dell'Unione Sarda, oggi in edicola, tutta da leggere. Andrea, abbiamo un patto io e te, no?
3: Certo.
2: È così bello a me. Allora, Giuseppe Valdés, che è arrivato in regia insieme a me questa settimana, con Andrea Artizzu abbiamo un patto. Andrea interviene in trasmissione, però dobbiamo fargli scegliere e lanciare un disco. E allora, Andrea, che cosa hai individuato per noi questa mattina?
3: Allora, oggi vi propongo un bel pezzo del 1964, un pezzo di Gloria Jones che si chiama Tainted Love, un amore tossico, a proposito di differenza di genere. È stato ripreso 10 anni dopo dai social ed è diventato un successo internazionale, anzi mondiale. Tainted Love.
2: Ma quanto è bravo Andrea Artizzu!
3: Andiamo a dire.
2: Ci vediamo tra poco in redazione e ce l'ascoltiamo insieme.

0: E allora questo viaggio nel tempo ci riporta qui in studio, dove siamo pronti ad aprire il nostro bar dello sport. È lunedì e sull'Unione Sarda tornano le 13 pagine dell'Informatore. Fabiano Gaggini, buongiorno.
1: Buongiorno Franci, buongiorno a tutti.
0: E allora Fabiano, intanto grazie per questo caffè, che ti correggo veramente con hai bisogno forse di una grande grinta. Hai chiuso tardissimo ieri la prima alla Domus del nostro Cagliari.
1: Sì, abbiamo chiuso all'una e passa, come spesso capita con le partite notturne.
0: Bravi, bravissimi, e il lavoro oggi in edicola, Fabiano, si vede, vi rende veramente merito di tutto il grande impegno.
1: Grazie Franci, ma ne basta la pena raccontare una partita di ieri che è stata davvero una partita surreale, nel senso che c'è stato un dominio incredibile, quasi al limite dell'imbarazzo nel primo tempo. Poi il Cagliari, come spesso capita, come spesso è successo anche nel recente passato, ha resistito, un po' per merito, un po' per fortuna, un po' perché ha un portiere straordinario che si chiama Elia Caprile, e alla fine stava per pareggiare questa partita incredibile. Come ha detto anche l'allenatore dell'Inter, Chivo, alla fine siamo andati nel panico, tutti quei campioni sono andati nel panico, e il Cagliari rischiava, tra virgolette rischiava, di portare a casa un pareggio. Alla fine quindi perde 1-0 con l'Inter, però sembrava che stesse perdendo con grande demerito. Alla fine strappa questo 1-0, che comunque è una sconfitta, però alla fine ti permette di guardare avanti a testa alta.
0: Una sconfitta davvero a testa alta, Fabiano. E allora a questo punto le scelte di mister Pisacane di puntare su una squadra di giovanissimi capaci di mandare, come hai detto tu, nel pallone addirittura i grandi campioni dell'Inter, beh, è una scelta giusta.
1: Sì, più che di Pisacane è una scelta societaria. Ormai da qualche anno, dall'anno scorso in particolare, la società ha deciso di puntare sui giovani, su una linea verde con un'età media molto bassa. Arriverà adesso qualcuno, c'è comunque bisogno di qualcuno che possa anche raddrizzare questi giovani, aiutare questi giovani in momenti di difficoltà. Per questo sta arrivando Gagliardini, per questo probabilmente arriverà qualcun altro, però dai, diciamo, sono loro la parte portante della squadra. Ancora ieri Romano ha fatto molto bene. Si sono viste anche delle discrete cose anche da parte dei nuovi, degli ultimi arrivati. Sono stati addirittura 4 esordi ieri, insomma. Sì. È un Cagliari ancora in continua evoluzione. Ricordiamo che domani finisce il mercato, domani alle 20 finisce il mercato, e a quel punto potremmo stirare la lista del nuovo Cagliari di Pisacane. Che però possiamo dire che in queste prime due partite la sua figura l'ha fatta. Ieri ha sofferto tanto, tantissimo, tanto, davvero tanto, con ricordiamolo una volta di più, nonostante i fischi secondo me ingenerosi, con un Barella strepitoso, veramente la Sardegna e Cagliari in particolare devono essere
0: orgogliosi, certo,
1: di avere
0: questo,
1: un giocatore così forte, uno dei giocatori più forti in Europa, e di conseguenza al mondo. Veramente una qualità straordinaria, e quindi ormai ci siamo, no? Domani finisce il mercato, finalmente finisce il mercato, e potremo fare il punto anche sulla squadra che si appresta a iniziare questa stagione.
0: E allora, tanto da leggere sull'Unione Sarda oggi in edicola, la cronaca, i commenti della Serie A, e poi Fabiano, naturalmente, le tue pagelle, che quest'estate mi sono mancate tantissimo. Ci vediamo tra poco in redazione. Grazie, e qui a Radiolina noi andiamo avanti con il segnale orario e poi torniamo in diretta.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Era il 16 dicembre del 1982 quando Madonna cantò sul palco della Danziteria di New York il demo di Everybody, e oggi la storia va celebrata.

0: dalla danzeteria di New York allo spazio musica di Cagliari. Giuseppe, proviamo a chiamare Sandro Mungiano, che è il direttore artistico, mi scrive che ci sta aspettando. Beh, perché a me piace intanto raccontare i festival, che sono sempre una grande occasione e un grande privilegio da vivere, ma mi piace raccontarli soprattutto quando celebrano i 45 anni, e questo è veramente un grande, grandissimo record. Il direttore artistico di Spazio Musica, Sandro Mungiano, insieme a me, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora, Sandro, come si fa a rimanere in scena per 45 anni?
1: Eh sì, è un festival longevo, nato nell'82, grazie a Franco, il fondatore. In 45 anni ci sono state tante evoluzioni, e forse il trucco è proprio che è un festival dedicato alle nuove musiche e alle nuove tecnologie, quindi ci si evolve insieme a queste.
0: Quindi senti, musica contemporanea, arti elettroniche, sperimentazione interdisciplinare, insomma l'avanguardia, però in questi 45 anni avete raccontato così tanto il futuro da scrivere la storia.
1: Ma vi ringrazio per questa affermazione, diciamo che proviamo a dare il nostro piccolissimo contributo in questo, lo facciamo appunto attraverso una storia che è musicale ma anche accademica. Siamo fortemente radicati nei conservatori, abbiamo tanti conservatori italiani.
0: Questo è fondamentale, che... fondamentale. Quando io sono alla conduzione di Caffè Corretto lo ricordo sempre, soprattutto al nostro pubblico più giovane, studiare è essenziale, senza lo studio non si va da nessuna parte.
1: È così, così. L'interazione tra persone che studiano, tra docenti e studenti, ha creato questo network e questa rete che è diventata fortissima anche a livello artistico.
0: Senti Sandro, si parte questa sera e poi andrete avanti sino al 29 settembre.
1: E così, questa sera partiamo con una full immersion intensa dal 31 al 5 settembre, siamo al Conservatorio in Sala 8, ma il festival che si intitola Orbite orbita anche in altri luoghi, siamo infatti anche al MAP, che è la nuova casa di Spazio Musica, una nuova sede con sala concerto.
0: Dove la troviamo in città?
1: La troviamo in via Carbone 14, vicinissimo a via Sonnino, quindi siamo perfettamente in centro. E ancora lo IED, nella bellissima villa dello IED in Viale Trento, abbiamo un evento speciale che coinvolge la seta come elemento principale, ma anche l'ensemble Cisma, un ensemble appunto di studenti del conservatorio.
0: E anche questo è fondamentale, dare a chi sta iniziando una ribalta la possibilità di confrontarsi, di esibirsi, di confrontarsi con il pubblico. Qualche nome da qui al 29 settembre che dovremo secondo te non perdere?
1: Beh, intanto abbiamo oggi un'importante collaborazione con Tempo Reale, che è un'istituzione di ricerca della musica di Firenze, famosa a livello nazionale e internazionale, e quindi un momento anche di confronto tra il teatro e la musica, quindi secondo me stasera un'apertura importante, non solo perché è la prima data ma anche per questo evento. Ma abbiamo ancora esperienze internazionali come il duo polacco Inire, che utilizzerà anche elementi della musica sarda, sono proprio in ricerca in questi giorni per registrare i suoni della nostra cultura e rielaborarli in forma elettronica. Ma insomma le possibilità sono tante, abbiamo l'associazione Agon di Milano, ancora la chitarra elettrica di Sergio Sorrentino, insomma ci saranno tante occasioni per vedere performance molto curiose quest'anno.
0: Tante tante occasioni e quasi un mese di concerti. Spazio Musica, Sandro Mungiano, il direttore artistico, grazie per aver bevuto questo Caffè Corretto questa mattina insieme a me, e auguri per i vostri 45 anni. Continuiamo con la musica qui a Radiolina. Beh, che bella, c'è Giorgia, il mio giorno migliore.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su

0: Caffè Corretto.
1: E allora 8:45 qui in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari. Io sono Francesca Figus, insieme a me Giuseppe Valdés. Era il 31 agosto del 1997 quando a Parigi moriva Lady Diana. Insieme a me c'è Claudia Rabellino Bece, avvocatessa che conoscete molto bene, grande amica della nostra radio, ma oggi qui con me perché è esperta di reali inglesi. Buongiorno Claudia.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, ciao Francesca.
1: Allora,
2: è
1: tu sei
2: esperta? No,
1: è la verità, sei una raffinatissima conoscitrice della storia inglese, della storia dei reali e del Regno Unito.
2: In realtà sono amica di una profonda conoscitrice dei reali inglesi, la mia amica, la tua collega Micaela Bellissario, che come sappiamo scrive di Royal da tanto tempo, però è un argomento affascinante che ci dà anche modo di toccare dei temi interessanti, no?
1: Esatto, allora intanto partiamo da quella che è la cronaca. Era il 30 agosto e Lady Diana era all'aeroporto di Olbia in Sardegna, perché proprio nella nostra isola visse l'ultima vacanza, presumibilmente felice con quello che era il suo nuovo amore. Stiamo parlando di Dodi Al-Fayed, crociera su mega yacht, le foto che fecero il giro del mondo. C'erano anche i due adorati figli insieme a lei, William e Harry. E poi dall'aeroporto Costa Smeralda di Olbia, destinazione Parigi.
2: Sì, destinazione Parigi. Tu hai citato un'immagine, Francesca, quella di Lady Diana in Sardegna, no? Noi sì, la ricordiamo perché poi è stata ripresa anche dai film, lei seduta da sola sul trampolino, sì, dello yacht, no? Che è stata un po' l'immagine della sua solitudine. Ma proprio il concetto di immagine accompagna un po' la storia di Lady Diana, perché lei aveva capito che un'immagine può essere più potente di mille dichiarazioni. Ricordiamola nel 1987, era un momento in cui l'HIV faceva paura, c'era terrore sul contagio e lei si fece vedere, filmare, stringere la mano e abbracciare, sì, un malato senza guanti. Nel 1997, proprio l'anno della sua morte, camminò su un campo minato in Angola e quell'immagine fece il giro.